0: Media Company.
1: Scali fragili, stiche spirali.
2: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
2: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company, boutique.

0: Radio Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: Dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.

0: del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22. Vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company.
8: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
8: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
10: Gozando este ritmo, gozando.

0: on Radio Company. You can listen, you can dance. Radio Company.
1: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
2: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
1: e Gianluca Pacini.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Botta da 90 suona la mattina presto su Radio Company. Vi parla Mauro Tonello, DJ Nick alla console. Partiamo con Naive, la sua Looking for Happiness. Gli Extreme con Love Song. E la nostra cara amica Nesha con Shock.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Diana Agnese, Second Nation con Shock, gli Extreme con Love Song e i Naive Looking for Happiness. Tra un po' torniamo con il glam accompagnati dalla voce di Pete Burns.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Please, in arrivo già pronunciati Glam con la voce del purtroppo compianto Pete Burns, leader dei Dead or Alive and Sex Drive. Troviamo poi anche i Clutch con Don't Worry.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Castle su Alive in the Night, abbiamo ancora Magic Box, il nostro Tristano con Carry On, chiude la puntata di Botta 90 di questa giornata. Da Mauro Torello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo come sempre tra le mani della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Faith, loro sono New Order, questo è Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company. Ho subito da dire due cose.
1: Buongiorno
0: amici, buongiorno.
1: Salve.
0: Allora, la prima cosa che vorrei dire, buongiorno sommersi, come va? Tutto bene? Beh dai, tutto sommato è mercoledì, quindi come direbbe Viviana,
1: on top dello scivolo.
0: Giro di boa, tra l'altro, ci ricordano, ma un altro messaggio che ci è arrivato.
1: No, dillo bene, giro di boa, scusami.
0: Giro di boa.
1: Dillo alla Stefano Conte perché è una cosa sua
0: questa. Tutto giusto. Allora, ci è arrivato un messaggio per la quale mi tocca poi alla fine andare a redarguire Carlotta. Allora, io adesso io vi spiego una cosa, ragazzi. Io e Carlotta, tutto sommato, a livello di cose da fare nella vita e di come farle, ci troviamo sempre abbastanza allineati. Ma qui mi tocca redarguirla.
1: Cosa ho fatto?
0: Allora, Carlotta non è una tipa che si taggerebbe all'ospedale mai sui social. Odia questo tipo di cose. Carlotta non è una tipa da clickbait, ma l'altro giorno è caduta anche lei nel clickbait.
1: Cosa ho fatto?
0: Perché, se voi andate sul profilo di Carlotta _ T, cioè trattino basso T, la T sta ovviamente per trippi, non pensiate, furbacchioni.
1: Lei per cosa potrebbe stare, scusami?
0: Non lo so. In ogni caso, l'ultimo post è con un test di gravidanza. Ed è subito clickbait, perché stamattina ci è arrivato un messaggio: congratulations Carlotta, sei di nuovo in C.
1: Cosa? Siete fuori di testa.
2: Oh my god, Carlotta is a new pregnant. Congratulations, amazing.
1: Ma io davo per scontato che allora ti giuro,
0: no, lo
1: te lo
0: so,
1: giuro
0: Carlotta,
1: su mia, cioè, guarda, te lo
0: volevo
1: giuro
0: prenderti
1: su mia
0: in giro.
1: Figlia. No, però hai
0: ci
1: aperto
0: mancherebbe altro.
1: Te lo giuro, non ho pensato minimamente che una persona potesse pensare che dopo 3 mesi, allora, cioè, venisse fuori perché dopo, cioè,
0: allora, allora, mettiamo giù le basi di questa conversazione.
1: Sì.
0: La gente è pazza.
1: Sì, è vero, compresa Viviana che mi ha detto: oh, pensavo fossi di nuovo incinta. Sei fuori. Viviana. Cioè.
0: Infatti, la gente si ferma proprio, e questo ti fa capire quanto le persone si fermano al titolone o alla foto e passano.
1: Sì.
0: E vanno subito alle
1: conclusioni.
0: E vanno
1: oltre. Allora, considera che è vero, c'è la foto del test di gravidanza. La caption inizia con: un anno fa.
0: Sì, ma guarda.
1: Okay. Ma le partorito persone... da 3 mesi, anche volendo, ci sarebbe veramente impossibile.
0: Si ritorna al punto 1. La gente è pazza, non legge mai la caption di quello che c'è scritto.
1: Sì, comunque.
0: Subito. Pensate che ci sono persone che commentano senza aver letto quello che c'è scritto, solamente basandosi su foto o su titolone. Pensate come.
1: Sì,
0: comunque...
1: allora mi ha fatto strano comunque perché questa foto ha fatto Rico 150.000 visualizzazioni.
0: No, sì, ma immagino, perché allora un test di gravidanza è sempre qualcosa, tra l'altro, positivo, bello, eccetera eccetera. Io subito appena l'hai pubblicato, io ho subito pensato fosse esattamente
1: quello che è,
0: per quanto riguarda
1: il
0: fatto che tu eri incinta di tua figlia. È una cosa
1: un
0: bellissima
1: anno fa, certo.
0: Ma certo. E quando ho visto sulle tue storie Instagram: ragazzi, non sono incinta, ma siete pazzi? E mi sono fatto una grossa risata. Ho detto: povera Carlotta, che gli tocca pure specificare che quando beve un aperitivo è analcolico. Poveretta l'amica mia, porca miseria.
1: No, allora.
0: Non volevo redarguirti. In realtà, io lo sapevo che non era un clickbait, ma era.
1: No, certo. In realtà, questo. Colpa mia perché uso Instagram, no? Perché logicamente io potrei farmi i fattacci miei. Sì. Cioè, io ho postato una foto e ho scritto una cosa che a me è piaciuta. Mi piace ogni tanto scrivere, pubblicare le foto. È una cosa che mi piace fare. Ma la colpa è mia. Cioè, quando io pubblico la birra, il fatto di dover specificare che sia analcolica, ma perché io potrei non pubblicarlo?
0: Sì, vabbè.
1: Lo faccio perché è il mio profilo. Cioè, tra l'altro, è il mio profilo personale, capito? Quindi io non ci lavoro ci lavoro poco col mio profilo, il mio profilo personale.
0: Motivo per cui io pubblico molto poco, purtroppo, perché io dopo smatterei male, cioè io non vorrei mai giustificarmi con le persone dicendo vabbè, comunque in ogni caso no, era solo per scherzare.
1: Ci scrivono: Carlotta, può succedere, la mia vicina di casa dopo 10 mesi ha partorito la sua seconda figlia. famiglia. Beh, non è il mio caso, sì, no, non succederà a me.
0: Allora,
1: non a me, signori.
0: Non è.
1: Siete fuori.
0: Non è la prima volta che sento che dopo qualche mese che una persona ha partorito si è ritrovata ad essere incinta nuovamente.
1: Sì, esatto.
0: Quindi,
1: non,
0: vabbè,
1: è, non sarà il mio caso anche per una questione di salute. Io, certo, il mio ginecologo mi ha detto almeno 2 anni.
0: Ok, va bene, ci sta. Invece, altra cosa che volevo fare stamattina prima di partire, poi mettiamo i messaggi anche perché ne sono arrivati parecchi. Ragazzi, io volevo fare un applauso a tutti gli operatori ecologici, perché stamattina mi ha fatto anche un po' di tenerezza. Ho visto un operatore ecologico smontare dal classico camion, andare a prendere 2 bidoni, ma la strada dalla strada principale al dove doveva andare a prendere questi bidoni era in salita e quindi si trascinava. Mi ha fatto veramente, e ho detto porca miseria, guarda questi quanto si rompono le scatole alla mattina presto. No, veramente meritano un applauso, non la musica,
1: sì,
0: triste, meritano una musica trionfante, sì, dei viaggi, sì. Una roba...
1: Anche se l'altro giorno invece quello,
0: esatto,
1: che ho visto, quello che ho visto io, forse abbiamo a che fare con operatori ecologici diversi.
0: Diversi, sì, certo.
1: Quello che ho visto io l'altro giorno invece ha preso il bidone e ti giuro gli ha fatto fare un volo. Ma un volo, sì, che ha fatto il doppio salto, il bidone della plastica ha fatto il doppio salto carpiato, poi ha atterrato sulle punte, ha fatto una capriola e poi eccoci qua, signori.
0: Allora, voglio pensare che gli operatori ecologici che ascoltano Radio Company siano tutti bravi. Ci sono anche quelli probabilmente che lavorano e buttano lì le cose che poi ti trovi
1: il bidone spaccato. E tu pensi, deve esserci stato un tornado, devono essere stati dei,
0: sì,
1: ladri molto cattivi,
0: no,
1: che ce l'avevano
0: con, no,
1: i bidoni. No, l'operatore ecologico che svuota e poi fa
0: era un po' in fretta. Va bene, allora buongiorno amici, da parte dedicata ai sommersi. Adesso che abbiamo detto queste cose, se non ha da aggiungere altro Carlotta, possiamo partire.
1: Niente.
0: Vai, prego.
3: Sì, Carlotta, sì, hai ragione. Sì, i canestrelli sono quelli. Comunque, oh, sì, sono quelli.
1: Io
3: non
1: sono fatto,
3: Carlotta,
1: una domanda, comunque.
3: Sì, tranquilla, rilassati. Guarda, se mi blocchi, vengo là in radio perché so dove siete. È un avvertimento, eh.
4: Good morning, family.
1: Enrico.
5: Oh, ma ti sembra la comportazione?
6: Buongiorno, fagiolini.
7: Io voglio vedere chi se ne ricorda. Della Mulino Bianco sono i Palica.
8: Sono d'accordissimo con Sisma, gocciole dark al primo posto, pan di stelle al secondo posto.
9: I baiocchi tutta la vita e faccio anche fatica a trovarli, comunque i baiocchi mi fanno impazzire.
10: I biscotti rose del deserto fatti da mia moglie, una bomba.
11: I migliori sono i Nutella Biscuit.
12: Lingo Boys.
13: Chioro Saiva.
14: Ciao gente.
15: Gli abbracci sono una botta.
16: Le gocciole pavesi al cocco.
17: Decisamente le Digestive.
18: Vogliamo parlare delle tenerezze al limone?
19: Anche a me piacciono tanto i pan di stelle.
20: E se si chiamassero Sismoni?
1: Enrico!
21: Ora alza il volume!
20: Ragazzi, le gocciole!
22: Sì, no, Carlotta, tutto figo che il mio oroscopo sia positivo, però se dopo non mi mettete neanche una nota del tango, cioè già la giornata mi parte male, anche se il mio oroscopo era positivo.
23: Anche mio marito ha ordinato uno scarponcino in pelle, bellissimo, 50 euro. È arrivata una scarpa tipo Converse, ma da 3 euro, probabilmente. Mm. Ecco, dai, c'è sempre da imparare. Ciao, un bacione.
0: Cosa?
24: Buongiorno, io comunque mi immagino Ale, poverino, che passa la mattina impazzito a guardare questo tastierino degli effetti e starvi dietro nei vostri deliri.
1: Ale, poverino.
24: Me lo immagino così.
0: Allora...
24: Buona giornata, siete fantastici.
0: No, tra l'altro voi dovete capire una cosa, non ne ha solo uno di tastierino, ne ha 2, anche a volte 3, quindi...
1: Ma allora, siamo noi che lo facciamo impazzire o è lui che non se li salva in modo...
0: No, beh, allora, allora...
1: È un mix.
0: De Biasi ti direbbe questo.
25: Sondaggione!
0: No, no, no, non è un sondaggione, semplicemente la base... De Biasi direbbe questo. Io ho il mio metodo.
1: Io la penso così.
0: Io la penso così. No, in realtà, allora, bravo De Biasi, devo dire una cosa. Avete presente quando voi guardate la plancia di un aereo e dite come fanno i piloti a sapere ogni tasto che cosa? Ecco,
1: cos'è la plancia di un aereo, Enrico? Scusami.
0: La plancia.
1: Scusa, la risposta è: cos'è la plancia? La plancia.
0: Non è un cruscotto. Allora, sarebbe il cruscotto dell'auto, la plancia. Cioè, la. Porca.
1: Dove ci sono i tasti per
0: la strumentazione? La strumentazione. Come la chiami la console che hanno
1: Non credo di chiamarla. Io dico solo tipo la cabina.
0: Ma la cabina è comprende tante cose.
1: È luogo.
0: Va bene, comunque.
1: Non lo so, non mi è mai capitato.
0: Quello
1: di chiamarla.
0: Dove ci sono tutti quei pulsanti, lei presenta
1: sì,
0: un aereo?
1: Sì, è la plancia.
0: Secondo me De Biasi è un po' quella situazione lì, cioè dove ha la regia è un po' quella cosa là.
1: Sì.
0: Cioè,
1: Ale, siamo a tanto così da cadere, eh? Siamo a tanto così da precipitare, te lo dico.
2: La ruota non è normalissimo. Dopo 11 mesi ho partorito la mia seconda figlia.
0: Sì,
1: è normalissimo per te, non per me, ecco. Non io. Non è la mia storia, non sarà la mia.
0: E comunque 11, Bianca ne ha praticamente quasi 4, quindi.
1: No, perché lei dice: ci sta a rimanere incinta.
0: Sì.
1: No.
0: Comunque, molto bello, e qui si potrebbe aprire un grande tema di questa mattina. Perché ieri abbiamo parlato dei biscotti. Oggi forse possiamo parlare di qualcosa di più carino, secondo me. Non credo i biscotti non fossero
1: infatti,
0: carini.
1: I biscotti sono fantastici.
0: Sì, allora, ciao ragazzi, buongiorno. Io mi ricordo benissimo quando la mia ragazza mi ha mandato la foto del test di gravidanza che ero al lavoro e gli ho risposto: oh no, hai preso il Covid.
1: Secondo me in quel periodo anche. Allora, ricordo che quando mia sorella rimase incinta,
0: sì?
1: Mi aveva mandato la foto del test. Io l'avevo. Dopo un po' l'ho inoltrata al mio fidanzato e lui mi ha risposto: chi ha il Covid? Nessuno,
0: beh,
1: non è un test. Però sì, sono due test molto simili, ad immersione peraltro in tutti e due, quindi effettivamente due lineette.
0: No, però visto che qualcuno ha condiviso la propria esperienza, mi piacerebbe capire come ovviamente le donne all'ascolto hanno magari hanno scoperto di essere incinta, come è stato il momento, ed eventualmente come lo hanno comunicato al proprio fidanzato, e se siete uomini che state ascoltando, come l'avete presa e come vi è arrivato questo messaggio.
1: Sì. In quanti secondi avete fatto la valigia per il Messico? Fateci sapere. 3332688688.
0: Senti, ma Riccardo, io non ricordo come l'ha presa. L'ha presa bene.
1: Lui per un
0: secondo. È scappato.
1: No, lui si è messo a ridere. Per un secondo ha pensato fosse uno scherzo. Poi mi ha detto: ma siamo sicuri che sia. Che sia attendibile.
0: Sì, ok, giusto.
1: Cioè, ci ha messo un po'. Poi quando gli ho mostrato le analisi del sangue, le beta, gli ho detto: eccoci qua. Ok, allora è ufficiale.
0: Sì, ha fatto spallucce.
1: No, lì no.
0: Vabbè,
1: no,
0: ci
1: no.
0: Sta 3332688688. Quindi amici, non lo so, test di gravidanza. Quando avete capito che eravate incinta, poi l'avete comunicato al fidanzato. Il fidanzato come ha reagito? È scappato da qualche parte o è rimasto molto contento?
3: Saluto a Cristian.

0: Kisa, questa è I Can Wait. Amici, buongiorno. Allora, stamattina siamo partiti con la mia foto clickbait di ieri. Scusatemi, sì. È stato veramente involontario. Non mi aspettavo di creare questo. Diciamo, non pensavo di poter creare questa. Come dirlo in italiano? Scusami,
1: perché è vero,
0: sai, io sono laureata in inglese.
1: Allora,
0: ogni tanto.
1: Porca miseria. Perché tu dici engagement o allora sarebbe engagement, perché sarebbe praticamente appeal.
0: Non pensavo, sì, non pensavo che ma creasse anche questa confusione, sai, nella
1: questa curiosità in realtà
0: nel popolo.
1: Ma tu ha messo una foto nel suo profilo con il test di gravidanza, ma di quando era incinta di Bianca, che è già nata.
0: Sì, un anno fa.
1: Non è incinta, confermi Carlotta?
0: Assolutamente
1: no. Ecco, e anche perché insomma sono passati 4 mesi da quando è nata Bianca.
0: Ma sì, dai, cioè nel senso dovrei essere coraggiosa, mi sento di dire coraggiosa, sì. Non è questo il caso, no, era semplicemente una foto ricordo, perché un anno fa ho scoperto di essere incinta di Bianca. Però questa foto qui ha, diciamo che ovviamente, come qualcuno scrive, qualcuno ci ha mandato un messaggio e fa: tutto questo perché la gente o non sa leggere o non ha voglia di leggere.
1: Vero.
0: Effettivamente, chi si ferma solo alla foto e non legge la prima riga sì. Può pensare effettivamente a questa cosa, ma non è così. Vi abbiamo chiesto, qui da cui siamo partiti, se avete dei figli, come lo avete scoperto, se voi insomma avete fatto il test, donne, avete fatto il test da sole, col compagno, con l'amica, in qualsiasi situazione, insomma ce lo raccontate. Dall'altra parte, se siete i papà, come lo avete scoperto, come ve lo hanno fatto scoprire, se siete i nonni anche, chissà.
2: Io me lo ricordo bene, come se fosse ieri. L'abbiamo cercata, perché è una femminuccia, l'abbiamo cercata ed ero in ritardo di 2 giorni, ma con la voglia che avevo ho fatto il test, era positivo. E alla sera, senza aver fatto gli esami del sangue, senza aver fatto niente, dalla felicità che ero, la sera è arrivato il mio compagno e gli faccio comunque, perché stavamo parlando di sistemare una parte della casa, gli faccio comunque, caro il mio futuro paperino. E lui mi guarda con gli occhi sbarrati e mi fa: cosa stai dicendo? Che forse diventerai papà. Mi ha fatto vedere il test e ci siamo messi a piangere tutti e due.
1: Bello.
2: È stato molto molto bello.
1: Emozionante, certo. Allora amici, quindi De Biasi che ci fa segno che non abbiamo già più tempo, guarda veramente. De Biasi, adesso ti prendi tu la responsabilità.
0: No, anche perché, allora sai cosa Alessandro? Adesso iniziamo a fare domande tipo: vi piace l'acqua gasata o naturale?
1: Sì, la Pepsi
0: perché,
1: o la Coca-Cola?
0: Sì, questo è il livello massimo che possiamo raggiungere, visto che non abbiamo mai tempo.
1: Porca miseria. Dai,
3: mettiamo un disco.
1: Vabbè, guarda, è l'unica cosa che sai fare.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Loro sono i Monaco qui su Radio Company. What do you want from me? Qui su Radio Company ancora, lo ripeto se volete, c'è musica nuova che arriva. Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: scusa, lo sento. Loro sono i pinguini tattici nucleari. Adesso c'è l'ora esatta.
1: Pinguini tattici nucleari che tra l'altro non riescono a stare fermi. Infatti dovevano stare fermi per un anno perché Riccardo Zanotti è diventato papà.
0: Sì. E invece
1: no, invece Sorry Scusa Lo Sento è stato un singolo così buttato fuori estemporaneamente.
0: Ah, è così a caso?
1: Sì, sì.
0: Però bello. Sono le 7:06.
2: Radio Company Time.
1: 7:06, Carlotta, ma come ti viene in mente di dire 7:06 minuti?
0: Scusate, sono le 7:06.
1: Buongiorno amici, questa è Radio Company.

0: Mi hai fatto venire buongiorno, mi hai fatto rivenire in mente quel momento in cui portavo in macchina i miei nipotini e a un certo punto quando il contachilometri toccava i 67 km orari dicevano 6-7.
1: Oh. Io invece l'altro giorno, ho visto un video di questi giovanissimi che sono, sai che ogni tanto il Papa, sai che c'è gente che va dal Papa, no? E che vanno a salutare il Papa, hai presente?
0: Sì.
1: Questi giovanissimi che sono andati dal Papa e il video era, salutano il Papa dicendo 6-7.
0: Ma perché?
1: Cioè, questi sono arrivati dal Papa 6-7.
0: Ma perché?
1: Il Papa avrà detto si sarà fatto un sacco di domande o forse nessuna.
0: Ragazzi miei, un giorno parleremo anche di questa cosa che gli adulti dovrebbero insegnare ai ragazzi, che dovrebbero comportarsi in maniera diversa. Ma insomma, non c'è problema. Una volta non ci saremo,
1: però,
0: ma
1: allora,
0: ci saremmo mai permessi davanti al Papa, scusami, io e te Carlotta, di dire una frase? Cioè, sì, dai, adesso, obiettivamente.
1: No, allora.
0: E soprattutto
1: no, però,
0: questa cosa di accettare che i giovani lo facciano senza averli mai neanche redarguiti.
1: Ma magari le avranno redarguiti. Però effettivamente devo dirti, è che quando sei quell'età lì, che metti è l'età delle medie, io mi sento di dire l'età delle medie, dove sei un po' stupidotto.
0: Ma dai,
1: cioè, ragazzi, voi siete fantastici, lo dico ai ragazzi delle medie che ci stanno ascoltando, siete fantastici. Io farei cambio ora. Ora farei a cambio con voi.
0: No, beh,
1: però
0: certo.
1: Ora in questo istante. Però c'è da dire che in quell'età, insomma, ci sono cose che non. Io mi ricordo quando andavo a messa, ridevo.
0: Sì. Cioè, beh, sì, certo.
1: Cioè, ma e oggi se io incontrassi la Carlotta delle medie, le direi: cavolo, ridi.
0: Sì.
1: Cos'hai da ridere? Cretina.
0: Vabbè, ci sta. Allora, amici, prima parlavamo, visto che Carlotta ha pubblicato la foto del test di gravidanza dell'anno scorso. Allora, lo ribadiamo per quelli che si fossero appena collegati. Non è incinta, non vi preoccupate.
1: Un anno fa.
0: Un anno fa, esatto. Però qualcuno ha pensato bene che fosse di quest'anno. In ogni caso, a noi abbiamo chiesto a voi, alle mamme all'ascolto, quando l'avete scoperto che eravate incinta, come l'avete presa il momento in cui avete capito che succedeva questa cosa e soprattutto poi l'averlo comunicato al compagno, il compagno come ha reagito, perché anche i papà delle volte
1: sì, comunque anche il papà, cioè allora, perché non è
0: no, la reazione del padre vissuto, secondo me è quella che fa, secondo me che tra tutto è quella, sì, che fa più ridere, ok?
1: Sì, ma allora, perché la verità è che per quanto tu possa desiderarlo, cercarlo, quando poi arriva tu, certo, hai un momento di
0: di sbarrimento.
1: Oh, è successo veramente. Sì. E ora
0: ci credo.
1: Però
0: ci
1: molto
0: credo.
1: Bello, molto bello. Poi sai, c'è chi si ingegna. Io semplicemente gli ho detto, quando è tornata a pranzo, gliel'ho fatto vedere. Però c'è chi si ingegna, fa cose carine. Mm-mm. Ma anche i nostri, siete nonni, se siete, cioè, come ve l'hanno detto? Perché secondo me queste sono cose sempre molto carine. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Femini, io ho una bimba di 15 mesi e ho scoperto di essere incinta esattamente il giorno in cui ero al concerto di Vasco. Quindi naturalmente mi sono tenuta questo segreto per me fino all'incirca una settimana dopo, quando ho avuto le beta, e allora a quel punto l'ho comunicato al mio ragazzo con una sorta di tela decorata homemade da me stessa, dove gli chiedevo se era pronto a diventare papà, ovviamente tutto decorato con animaletti adesivi e quant'altro, insomma mi sono sbizzarrita, ecco, ed è stato un momento veramente veramente magico. Però ricordo bene appunto di essere stata al concerto di Vasco e di essermi divertita tantissimo quella sera, sapendo solo io questa cosa e godendomi veramente ogni canzone fino all'ultimo.
0: Allora, bello anche il tenerlo qualche ora per sé. O qualche,
1: sì, cavolo, una settimana è tanto,
0: sì,
1: cioè
0: tanto.
1: Sei stata brava.
0: Sì, non, allora, conoscendo Carlotta, per esempio, non è una che ce l'avrebbe mai fatta a tenere un segreto per una settimana.
1: No. Allora, considera che la prima persona, io veramente la prima persona a cui l'ho detto è stata la segretaria del posto in cui sono andata a farmi il, perché io sono venuta in radio, cioè io l'ho fatto la mattina, poi sono venuta in radio, ho fatto la puntata, poi sono andata subito a farmi l'analisi del sangue ed è lì che l'ho detto, è stata la mia prima persona.
0: Non riuscivi a tenere il segreto?
1: No, perché avevo bisogno di dirle che dovevo farmi le beta, capito?
0: La contentezza è una bellissima cosa, dai. Il momento in cui avete scoperto, insomma, mamme all'ascolto, in cui eravate incinta, insomma, com'è stato in quel momento lì? Adesso ci sono i test di gravidanza, no? E quindi sì, si fa abbastanza presto. Sì, sì. E dopo, quando l'avete comunicato al vostro compagno, il vostro compagno eventualmente come l'ha presa, anche papà all'ascolto, voi come l'avete presa?

0: You Wanna Get Away qui su Radio Company, Kungs, Boys Noize. Allora, finché parliamo di quando avete scoperto, insomma, voi mamme di essere incinta, come l'avete comunicato al vostro compagno, anche a tutti quanti i familiari, giustamente, che sono coinvolti, ed eventualmente se siete i familiari che avete ricevuto la notizia, fateci sapere come l'avete presa all'epoca. Nel frattempo adesso è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Oggi, giustamente, parlando anche di gravidanze, bambini, eccetera eccetera, abbiamo scelto due canzoni d'amore, due canzoni dell'innamoramento, chiamatele come volete, insomma, in ogni caso le scegliete voi. 333-2688-688 per votare tra uno o due. La canzone numero uno è questa.
1: Innamorerai di un bastardo che ti dirà bugie.
2: La numero due invece è questa.
1: Sei nell'anima.
2: Voi a scegliere quale delle due canzoni ascoltare mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno o due.

0: ristrutturazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Giara Nannini con Sei nell'anima qui su Radio Company. Il disco è stato scelto da voi, anche se c'è qualcuno che scrive: no, io volevo Ti innamorerai di Masini. Ragazzi, la democrazia.
1: Lo so, dai.
0: Questa è, no, questa è l'esempio della democrazia. Cioè, hanno vinto i due, quindi Giara Nannini abbiamo messo. Cioè, noi rispettiamo.
1: Noi non la pilotiamo quasi mai, no. Devo dire, questa scelta.
0: Siamo ligi.
1: Sì, allora, sempre, quasi sempre ligi.
0: Senti, allora, hai creato veramente un caos, Carlotta.
1: Sì, lo so, quando mi muovo. No, allora ragazzi, vabbè, adesso non vuole, insomma, mi piace parlare più di voi che di me.
0: Ma non è vero. Questa è la classica frase che si dice quando vuoi parlare proprio di te.
1: Sì, esatto, è quello che io, questa è una frase che potrebbe serenamente uscire da Stefano Conte.
2: Ma che cazzo,
1: no, sì, buongiorno. Siamo partiti oggi parlando della foto che ho postato ieri, test di gravidanza fa positivo di un anno fa. Purtroppo qualcuno non si ferma a leggere mezza riga di caption e quindi va subito a pensare che Carlotta è incinta di nuovo. Non è così, non è così, è la foto di un anno fa, ma da qui siamo partiti a chiedere a voi se siete mamme, se siete papà, se siete zii, se siete nonni, come avete scoperto del nuovo dell'arrivo, ok? Quindi se siete mamme, come avete fatto il test di gravidanza, se siete papà, come avete ricevuto la notizia o se l'avete fatto insieme, se siete nonni, zii, come vi è stato detto. Sentiamo chi c'è.
3: Io sono una mamma di tre magnifici bambini, cioè un maschietto e due bambine. Allora, il primo è un maschio, ho scoperto di essere incinta per caso andando a fare le prove per il vestito da sposa. E la ragazza che me lo stava preparando mi guarda, a un certo punto mi fa: ma tu sei incinta? E io ho detto: no, perché? E invece tu sei incinta, mi fa, perché tu facendo la prova vedo che hai il giro vita sempre più largo. Ok, io sono rimasta un po' lì sbicottita, sono andata a casa, sì, gli ho detto comunque al mio futuro marito: guarda, mi hanno detto che posso essere incinta, abbiamo fatto il test, oh, ed era positivo. E vabbè, che è nato il primo, la seconda l'abbiamo cercata, quindi non è stata nessuna sorpresa. E invece la terza, mi sono sentita male sul posto di lavoro, sono svenuta e mi hanno detto: non è che sei incinta? Ma no, sto ancora allattando la seconda, è impossibile che possa essere incinta. E invece, ahimè, per fortuna lo ero, e così è nata la mia piccola principessa.
1: Allora, io ho delle cose da dire a riguardo. Il primo punto è
0: il commento della commessa che gli è venuto il vestito. Non si fa mai, anche a prescindere, perché potresti fare una gaffa.
1: Io posso capire che, sai che ci sono quelle persone che: no, io dico quello che penso perché io sono fatta guarda così. Sì. Cioè, non è che mi devi dire: no, tu sei incinta. Non credo proprio. No, lo sei. Ma
0: A prescindere che avesse ragione, perché poi aveva ragione, però insomma. Vabbè.
1: E comunque è credenza,

0: spesso che in allattamento non si possa rimanere incinta è una credenza falsa. In allattamento
1: è un falso mito.
0: Si può assolutamente rimanere.
2: Io quando ho fatto il test volevo farlo con il mio compagno, ma è andata a lavorare e io ero curiosa perché ero in ritardo col ciclo. Ho fatto il test e è venuto fuori incinta poi 3+. Tanto che lo chiamo e gli dico: guarda che sono incinta. Come sei incinta? Sì, ho fatto il test e è venuto fuori che sono incinta. Ma dai, avrà una probabilità bassa. Ho detto: no, ha una buona probabilità, più del 90%. E mi fa: oh cazzo, ok.
1: Beh, non era tanto
2: così, la mattina era stato un po' preso così alla sprovvista, poi in realtà era stato molto molto contento, era felice, quasi non ci credeva che diventava papà.
1: Io lo immagino, adesso io non sono papà, non mi è mai successo, ma io lo immagino che sia un po' una tegola che ti arriva in testa sul subito, dico, poi
0: sì, un po'
1: poi
0: uno shock, sì, subito secondo me anche pure è un po' uno shock.
1: Poi elabori, digerisci, metabolizzi e quando arrivi a casa tutto a posto, insomma, vabbè.
0: Sì, dici, quale quelle due, cioè, guarda, posso dirti, quando io ho fatto il test un anno fa, ok, pensavo, prima di farlo pensavo che avrei pianto, fatto salti, invece sono rimasta solamente zitta in silenzio pensando:
1: scusa, è come quel momento in cui guardi il vuoto mentre stai bevendo l'acqua?
0: Sì, bravo. Cioè tu fissi il vuoto e pensi, cerchi di visualizzare il tuo futuro, ma proprio a gran fatica.
1: Oh my god, ci sta. Tra pochissimo, amici, torniamo anche con lo sfigometro.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
1: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti.
4: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
3: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
7: Anzi, orecchio.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Music, lui è Francesco Gabbani su Radio Company. Amici, alla velocità della luce c'è lo spigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao spigometro.
0: Ariete, con la settimana che state affrontando non potevamo che aspettarci qualche difficoltà anche sul lavoro, quindi limitatevi allo stretto indispensabile. Spigometro meno 10 e rotometro 42%.
3: Oh, ma ti sembra la comportazione?
0: Toro, fisicamente siete soggetti sensibili, un po' di alti e bassi, cercate di non strafare. I vostri tempi di ripresa sono non sono eccezionali, ecco, quindi mi raccomando, con calma. Spigometro meno 12, rotometro 66%.
4: Ti ho sentito, Conte.
0: Gemelli, questo periodo di serenità potrebbe essere perfetto per fare un po' di ordine nella vostra vita, per fare quelle cose noiose che rimandate da tempo: sbrinare il freezer, cambio degli armadi, sistemare tutte le scartoffie, tutte le bollette. Sfigometro meno 9, rotometro 69%.
3: Ragazzi, le gocciole!
0: Cancro, Venere vi dà le spalle, infatti l'amore si porta con sé gelosie e malinconie, siete un pochino capricciosi. Spigometro meno 6 e rotometro 25%. Leone, poca energia ultimamente, andate a dormire stanchi ma vi svegliate in fin di vita, quindi evitate di strafare. Spigometro meno 3 e rotometro 20%.
5: Ciao Lucy!
0: E poi Vergine, mentre tutti gli altri devono riprendersi dal cambio di stagione e magari anche dal cambio dell'ora, anche se è passato ormai un mese, voi siete in splendida forma, siete fantastici, attivi al massimo, e adesso che sta arrivando l'estate, sta arrivando le belle giornate, voi siete pronti a respirare a pieni polmoni. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
6: Carlotta, sono molto sorpreso da te,

0: Bilancia, fisicamente siete stati un pochino sottotono ultimamente, ma da oggi potrebbe migliorare. Cercate di prendervi cura di voi. Sfigometro meno 14, rotometro 70%.
1: C'è una tua compita.
0: Me l'ero dimenticato questo messaggio. Scorpione, siete intraprendenti, avete dei bei progetti da portare avanti. Sul lavoro siete effettivamente una macchina da guerra. Sfigometro meno 19, rotometro 89%.
2: Chi non salta?
0: Sagittario, vita amorosa non particolarmente eccitante, ma ci stanno ogni tanto questi periodi di noia. Servono per apprezzare i periodi poi in cui ci si annoia ben poco. Sfigometro meno 10 e rotometro 60%.
2: Chi non salta?
0: Capricorno, finalmente il vostro capo nota voi e il vostro spirito di iniziativa. Chissà, magari potrebbe essere il momento di andare verso una bella promozione. Sfigometro meno 19 e rotometro 98%.
1: Mazza che ansia!
0: Acquario, in amore tanti equivoci, con il partner vi capita fatica forse allontanarvi, farvi un po' di fatti vostri, ecco, vi può fare bene. Sfigometro meno 9 e rotometro 66%.
3: Io impazzisco, ragazzi, impazzisco!
0: E poi pesci, siete fisicamente perfetti, niente può buttarvi giù, avete energia da vendere. Sfigometro meno 18 e rotometro 93%.
4: Uè, ma che femmine siamo, eh?
0: Siete pronti, ragazzi?
5: No.
6: Non lo so.
0: Come no?
5: Allora, ho appena preso una hai presente lo schermo dove Stefano Conte sbatte la testa ogni volta che passa?
0: Sì. Quello entrato... schermo che si abbassa. Previ si abbassa anni. Solo quando.
5: Allora, sono entrato e credo che. Allora, se questa volta ha retto la struttura che regge quello schermo lì, guarda, siamo solo fortunati perché ha oscillato praticamente mezzo palazzo.
0: Ma ti sei fatto più male tu o sei fatto più male lo schermo?
5: Allora, io ho la testa dura, lo sai benissimo. Comunque mi sono fatto male. Cioè, sono entrato, ragazzi. Vabbè, cose da fuori onda. Comunque, tutto bene.
0: Tra l'altro, fa ridere che tu no, ma Stefano Conte, ogni volta che sbatte la testa su quello schermo, dà la colpa a qualcuno che lo ha abbassato.
5: No, invece, ma questo schermo non è mai stato qui. Ma come non è mai stato qui?
0: Ah, questo schermo non è mai stato qui, ancora peggio, visto sì, che esatto, li dà sempre.
5: Esatto, esatto. Allora, pesci.
0: Va bene, no.
7: Ariete,
5: Bilancia,
7: no. Scorpione,
0: no.
7: Capricorno,
5: Gemelli,
0: no.
7: Sagittario,
0: no. No.
7: Acquario,
5: Cancro,
0: pesce, no.
5: Leone,
0: no.
7: Toro,
0: no, no.
5: Ariete,
7: no. No. Leone,
5: Toro,
0: no, no.
7: Vergine.
0: Sì, Vergine.
5: Vergine.
0: Bravo, Santo Alessandro, c'è. Veramente sei un grande.
6: Oh, sempre l'ultimo comunque. Diciamo tutto.
0: Questo è il bello del gioco.
5: Il disco alza volume di oggi è stato scelto dal nostro Alessandro De Biasi.
6: Insieme,
5: sì,
6: dai.
5: Sì, sì, sì. No.
0: Allora, ma prenditi anche qualche rituale ogni tanto.
5: Non c'è di responsabilità, De Biasi. Guarda, vengo lì veramente. Si scherza, ti voglio bene. Allora, scelto da De Biasi, questo disco alza volume è molto tamarro. Questo è proprio tamarro. Cioè, questo è proprio.
0: Ma erano anni belli, eh.
5: Erano anni belli. Sì. Ma comunque tamarrate.
6: L'ha consigliato anche Conte.
1: Bravo Conte.
5: No, guarda, Conte non credo proprio che ti consigli queste cose perché non è il suo stile assolutamente. In ogni caso, visto che se c'è se non dico le se non dico. Oh, Carlotta, ma cos'hai? Oh, guarda che stiamo facendo radio. Siccome ci sono persone che non vanno al lavoro se non dico questa fatidica frase. No, non sto scherzando, c'è qualcuno
0: no,
5: che
0: no, veramente
5: lamenta.
0: C'è gente che proprio se ne va al mare. Quando no. Tu non lo dici, dice, ma sai che c'hai?
5: No, no, torna a casa, non timbra il cartellino. Quindi, sulle note di questo tango o tengo, come volete voi, c'è il discorso volume di oggi.
8: Ora, alza il volume.

0: Giustamente qualcuno dice: come abbiamo fatto a passare dai Queen a Power Francis Popo nelle casse?
1: Ma allora è per differenziare un giorno più seri e altri giorni un pochino più scanzonati, ci sta. Power Francis con Popo nelle casse, il disco al Savono Medio oggi, noi torniamo tra poco.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Lei è Gaia e questa è Bossa Nostra. Alle 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time. Spot.
2: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Serena Brancale con Levante e Delia, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family e stiamo per giocare con il Cantachi. Al telefono c'è Marta da Gorizia. Ciao Marta!
1: Ciao Marta, buongiorno!
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
2: Bene, bene. Grazie.
1: Marta, che tempo c'è a Gorizia in questo momento?
2: Insomma, nuvoloso.
0: Nuvoloso. Okay.
2: Nuvoloso, sì.
0: Senti, allora, innanzitutto cosa ti aspetta nella giornata di oggi? Devi andare al lavoro?
2: No, assolutamente sì.
0: Ok, quindi vabbè. Sì, allora, sì.
1: E come ti senti a riguardo?
2: No, benissimo. Ah, beh, sono contenta.
0: Vedi, okay. vedi. Bene. Si vede che il lavoro ti piace anche abbastanza, no?
2: Sì, assolutamente.
0: Molto bene. Bene, allora senti, tu conosci questo gioco, Marta?
2: Sì, ho ascolto ogni mattina.
0: Fantastico, come te la cavi?
2: La mia radio nella mia attività.
0: Che bello!
1: Che bello, grazie mille intanto.
0: Grazie infatti per ascoltarci e senti, tu provi mai a giocare?
2: Certo, ogni giorno.
0: E come va?
2: Dai. A volte bene, a volte male.
0: Okay,
1: alti e bassi.
0: Va bene.
2: Esatto.
0: Allora, dai, ci proviamo, Marta. Le regole sono sempre quelle: 8 brani, hai un minuto di tempo, devi indovinare l'artista giusto.
2: Perfetto.
0: Mettiamo la sigla, vai. Marta, sei pronta?
2: Sì.
0: Al mio 3 si parte. 1, 2, 3. Billie Jean, Michael Jackson o Depeche Mode?
2: Michael Jackson.
0: Bello e impossibile, Max Pezzali o Gianna Nannini?
2: Gianna Nannini.
0: Titanium, Bob Sinclair o David Guetta?
2: David Guetta.
0: Con un Decalit, FIBA o 883?
2: 883.
0: Maria

0: momento di panico, io e Ale ci siamo guardati.
1: No, scusate, perché c'è stato un piccolo errore sulla scrittura del Kentucky, ma non c'è un problema. Insomma, hai comunque vinto tanto. Eravamo dentro i tempi, quindi perfetto. Marta, sì, ti porti a casa la Coppa Rebag. Niente.
0: Sei stata molto brava, devo dire. Poi comunque avremmo comunque recuperato quel secondo. Quindi la company bag è tua. Tu adesso sei già a lavoro, stai andando. Che attività hai? Possiamo chiederti?
2: Sì, sono parrucchiera.
0: Ah, ok, fantastico. Quindi stai per stai per aprire. E allora niente, buon lavoro, buona giornata. Ti abbracciamo, la company bag è tua.
1: Ciao Marta, un abbraccio.
0: Ciao.

0: Lie to Me. Buongiorno amici, siete su Radio Company e state ascoltando la Family. Diamo il buongiorno anche al nostro Vittorio Ferro. Ciao Vitto, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao a tutti, ciao a tutte.
0: Allora Vitto, sì. Che ci racconti? Con chi sei?
2: C'è Nikos Chiudetto di 3B Meteo e le sue notizie buone, si spera.
0: Buongiorno Nikos.
3: Ciao, ciao, Nikos. Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Sì, sì. Diciamo che si parte in quarta con l'estate, tutto confermato, quindi anche l'uscita odierna dei modelli ci conferma un weekend estivo su tutta Italia, ovviamente anche sul nord-est, sul Triveneto, con temperature che aumenteranno. Passeremo difatti dall'inverno con la neve che nei giorni scorsi ha interessato le nostre montagne anche sotto i 2000 metri di quota. Ora cambia tutto, arriva una massa di aria molto più mite dalla Spagna, dal Marocco, che farà aumentare le temperature su mezza Europa, anche l'Italia. Quindi oggi cosa succede? Oggi è una giornata di sole, ma con qualche disturbo pomeridiano, Alpi, Prealpi, qualche breve rovescio sotto temporalesco. Non escludiamo che qualche fenomeno possa scendere sulle limitrofe zone pianeggianti, quindi diciamo in una linea che va da Verona verso Udine, ecco, diciamo queste aree di alta pianura, altrove andrà meglio. Da domani e in vista poi del weekend, super anticiclone, si parte con questo bombolone anticiclonico su mezza Europa, le temperature che tenderanno ad aumentare proprio in vista di sabato e domenica, sono attesi i primi 30 gradi, quindi insomma sarà un fine settimana da maniche corte, si starà molto bene, ovviamente il mare è freddo, c'è una bella brezza fresca ancora, però
2: ma chi se ne importa,
3: zone
2: un
3: di
2: po'
3: terraferma si va lo sarà stesso. Veramente molto
2: sì,
3: bene.
2: Sì, sì, sì, infatti.
1: Bene, grazie,
2: grazie
1: Nikos.
2: Nikos.
3: Ciao, buona giornata.
1: Ciao,
3: a tutti
1: ciao, ciao, buon lavoro.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Magnetic qui su Radio Company, amici, buongiorno. Ancora una ventina di minuti da passare assieme alla family. E questa
1: scusami, posso interromperti un secondo solo per fare un saluto?
0: Certo.
1: Devo salutare Yara, che è collega del nostro amico Stefano.
0: Quali dei tanti Stefano?
1: Ah, sì, hai ragione. Stefano il tatuatore.
0: Ah, ok.
1: Il nostro Nex. Ok,
0: ok.
1: Siccome loro sono colleghi e niente, lei ci ascolta sempre, ha detto che è la prima radio che accende al mattino è Radio Company, quindi volevo salutarla, visto che ci sta ascoltando, basta.
0: Salutiamola. Scusa, si chiama?
1: Yara,
0: ciao Yara. Allora, si parlava di quando avete scoperto, soprattutto, giustamente ci rivolgiamo in primis alle mamme che scoprono per prime di essere incinte, ma poi automaticamente di riflesso a tutte le persone che stanno intorno, quindi nonni, zii, parenti e soprattutto il compagno, eventualmente poi come, se volete raccontarci un po' come l'avete presa quando avete scoperto che, ne so, la vostra compagna, la vostra figlia, la vostra nipote era incinta e che quindi sarebbe arrivata una nuova creatura. Sentiamo.
2: Primo e unico test positivo in 5 anni, non ci credevo, poi ne ho fatto anche un altro. Praticamente faccio la foto di questi due test e vado da mia mamma, gliela mostro. La prima reazione è stata: ma siete positivi tutti e due al Covid? E io gli ho detto: no mamma, non è quel tipo di test. Poi ha realizzato ed è scoppiata a piangere.
1: Covid?
0: Il Covid, sto dicendo, ha cambiato totalmente la percezione di quelli che sono in test.
3: Ciao,
1: Ciao,
3: io ho fatto il test di gravidanza, ho scoperto di essere incinta. La sera, quando è tornato mio marito, gli ho confezionato un ciuccio e gliel'ho fatto aprire il pacchetto e così ha scoperto. Stessa cosa. Dopo, negli anni, abbiamo saputo che la mia amica di pancia, che abbiamo partorito lo stesso giorno, ha fatto la stessa cosa anche lei e all'epoca non ci conoscevamo. Ciao.
0: Ciao.
1: Ma che bello.
0: Poi.
4: Io sono papà di un bimbo di 1 anno e mezzo e l'abbiamo scoperto veramente per caso, perché mia moglie aveva un calcolo renale e continuava ad andare avanti e indietro dell'ospedale finché praticamente un giorno gli era stato detto di tornare all'ospedale in caso che fosse salita la febbre. Sale la febbre, andiamo all'ospedale la sera e visite su visite, insomma, doveva fare la TAC. Nel momento in cui doveva fare la TAC, prima gli fanno un test di gravidanza, il rischio era praticamente zero di essere incinta, visto che c'erano delle altre problematiche in corso, e invece poi è venuto fuori che era incinta.
1: Ma pensa, hai te, capito? Guarda. Senti, come volevo, uno lo scopre.
0: Allora, tra i tanti messaggi che ci sono arrivati, ormai non abbiamo più tempo, ma volevo salutare quelle che hanno scritto giustamente che ci sono stati alcuni momenti in cui il cane si è accorto prima che loro erano incinta. Cioè, nel senso, si comportava in maniera diversa il cane di casa, ok? Perché le trattava in maniera diversa. Sì, ci sono arrivati più di qualche messaggio riguardante proprio questo. Io non so se sia vero, ma forse magari il cane percepisce una cosa che tu non puoi sentire, non lo so.
1: Ma gli animali di solito hanno una sensibilità abbastanza spiccata per questo genere di cose. Non è il mio, non Mimma forse ancora non si è resa conto che è arrivata
0: forse,
1: bianca, ancora
0: deve, forse nemmeno adesso.
1: Sì, no, esatto, ancora questo, un po' di confusione, ma non so.
5: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: Alice and Dirk, questa è Queen of Chinatown su Radio Company nella Family. Allora, ultimo messaggio.
1: Sì, allora, tra i tanti messaggi che ci sono arrivati, scusate se non riusciamo a metterli tutti, ma i tempi sono quelli che sono. Un abbraccio giustamente va a chi non ha mai avuto la possibilità di dirlo, cioè di dire sono incinta, o comunque, perché sappiamo bene che sono molte le difficoltà di una gravidanza o di una non gravidanza eventualmente, e qui ti passo la parola.
0: Ne approfitto per ricordarvi che su Strimmo c'è un podcast che parla proprio di questo, un podcast fatto sì da noi di Strimmo, da esperti del settore, ma soprattutto da tutte quelle persone che ci hanno regalato la loro testimonianza. Si parla di aborto, lutto perinatale e procreazione medicalmente assistita, insomma l'infertilità, tutto il mondo che gira intorno al non riuscire ad avere figli. Quindi per quanto sia stata una puntata molto bella e molto allegra, certo, perché abbiamo parlato di cose belle, allo stesso tempo però c'è tutto un altro mondo di cui bisogna sempre parlare. Un abbraccio va a tutte quelle persone che ci provano e non ci riescono. Se avete voglia, il podcast si chiama Quasi Genitori.
1: Ok, lo trovate su Strimmo e anche su tutte le altre piattaforme. Ci sentiamo tra

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: capire. Buongiorno Vivi.
1: Ciao,
0: la queen,
1: buongiorno.
0: La nostra Queen of Chinatown.
1: Ma guarda, io mi aggiravo per il corridoio e dicevo cantavi. So la queen, alla romana però, so la queen de Chinatown.
0: E beh, ci credo.
1: Così, capito? Ragazzi,
0: ma ti rendi conto quanto è bello quando tutto viene tradotto in romanesco dalla nostra Vivi?
2: Veramente prende un colore

0: nostro.
1: Ciao amici.
2: Le 9 e un minuto, ciao.
3: Radio
2: ciao,
3: Company ciao. Time.
4: Breaking news. Hanno temuto un terremoto i residenti di Scampia quando nella notte è crollata parte della Vela Rossa, disabitata ma vicino a un condominio nel quale vivono 47 famiglie evacuate dai vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono feriti. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, 2 morti e 6 feriti, 3 dei quali gravi, nella notte a Dnipro. E mentre Putin, ricevuto con tutti gli onori a Pechino, incontra Xi Jinping, l'Unione Europea penserebbe a Mario Draghi o Angela Merkel come mediatori con il capo del Cremlino. A darne notizia il Financial Times. Oggi nelle Maldive proseguono le operazioni di recupero dei corpi dei subacquei italiani morti a 60 metri di profondità. Ieri sono stati recuperati quelli di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Ne mancano 2, ma si tratta di un'operazione lunga e svolta con prudenza. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84, la serie sull'1-1. Successo anche di Venezia 87-75 ai danni di Tortona. La Reier è sul 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Khalid, Diving to Me su Radio Company. Vanno tutte queste melodie auseggianti in questo periodo, in questa primavera 2026. Allora, andiamo in Austria, a Vienna, perché che cosa si sono inventati dei ragazzi? Un'idea che nasce dopo esperienze ripetute di ritardi e di servizi ferroviari tra l'Austria e la Germania. Perché uno non lo penserebbe mai, ma a quanto pare arrivano spesso in ritardo i treni pure lì, mica solo in Italia, capito? Non è che siamo solo noi, forse qui è peggio, o almeno abbiamo questa idea, ma si sono inventati proprio una piattaforma che permette di scommettere sui ritardi dei treni. Quindi mentre tu sei lì a imprecare perché ancora una volta il treno ha tot minuti di ritardo e tu arriverai tardi al lavoro e ti beccherai gli insulti o comunque la ramanzina del capo, almeno c'è una cosa positiva, ovvero puoi scommettere, puoi fare dei soldi che in realtà sono così, non sono veri, sono virtuali. Infatti c'è l'aiutino dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda questa piattaforma che assegna a ogni iscritto un capitale fittizio di 1.000 euro per puntare appunto sul ritardo dei treni, calcolato da un algoritmo che cerca di calcolare appunto le vincite in base alla precisione delle previsioni sui ritardi reali. In 24 ore da quando è stata inventata e messa a disposizione questa piattaforma si sono registrati oltre 150.000 utenti, quindi sta avendo veramente un successo incredibile. E adesso comincio a pensare quale potrebbe essere la tratta su cui scommettere in Italia. Magari ce lo dite, se Firenze-Roma, dici che quella è quella che sicuramente arriva in ritardo, quindi possiamo monetizzare. Se vi va ce lo dite, messaggi vocali 333-2688-688. Però è carina la cosa che mentre stiamo aspettando il treno quasi quasi siamo pure contenti.

sul treno, lei è salentina, no? Deve andare a Roma, questo treno sempre in ritardo, guarda, veramente. Meno male che c'è la musica che per me è il mio grande amore. Che dite? Mi presento per la corrida, posso andare a fare imitatrice di Emma? Allora, secondo diverse indagini recenti, tra le tratte italiane più problematiche per i ritardi, Martino diceva la Firenze-Roma, no, a quanto pare è la Bari-Milano. Oltre il 70% dei treni arriverebbe in ritardo, secondo monitoraggi di altro consumo. Quindi possiamo scommettere su questa tratta, sul ritardo, e probabilmente ci becchiamo, perché come vi dicevo, tra la Germania e l'Austria, quindi i treni che insomma percorrono tratte in questi due paesi, un tipo insieme a degli altri ragazzi si è inventato proprio una piattaforma per scommettere sui ritardi dei treni, che a quanto pare pure da quelle parti non è che siano poi così puntuali. Altra tratta critica, la Salerno-Torino. E poi la Milano-Roma, chiaramente super trafficata, ritardi frequenti, soprattutto nelle ore di punta. E attenzione, perché anche il nodo Verona-Padova-Venezia è considerato un'area molto critica. Non arrivano quasi mai puntuali i treni di queste zone qua. C'è chi ci scrive tra i matti del mattinè, Andrea da Verona. Vivi, ma se a scommettere il macchinista? No, vabbè, come quando i calciatori scommettono sulle loro partite, non si può fare, non si dovrebbe. No, cioè, gli leviamo, che fanno? Lo licenziano? Vabbè, siamo rovinati in ogni caso.

0: Hanno temuto un terremoto i residenti di Scampia quando nella notte è crollata parte della Vela Rossa, disabitata ma vicino a un condominio nel quale vivono 47 famiglie evacuate dai vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono feriti. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, 2 morti e 6 feriti, 3 dei quali gravi, nella notte a Dnipro. E mentre Putin, ricevuto con tutti gli onori a Pechino, incontra Xi Jinping, l'Unione Europea penserebbe a Mario Draghi o Angela Merkel come mediatori con il capo del Cremlino. A darne notizia il Financial Times. Oggi nelle Maldive proseguono le operazioni di recupero dei corpi dei subacquei italiani morti a 60 metri di profondità. Ieri sono stati recuperati quelli di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Ne mancano 2, ma si tratta di un'operazione lunga e svolta con prudenza. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84, la serie sull'1-1. Successo anche di Venezia 87-75 ai danni di Tortona. La Reier è su 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
3: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Radio Company. No, scusate, sto ridendo perché è arrivata la nostra super centralinista Tofano con delle scarpe con un tacco altissimo glitterate che mi appartengono, ma che non trovavo da 6 mesi. Sono state in macchina di Leo per tipo 3 mesi e poi sono arrivate qua nascoste in un armadio. Ma perché le uso per le serate? Non è che ci vado in giro così a far la spesa. Allora, scusate, ma ho anche un momento di sconforto perché cioè io mi sento truffata nel mio essere romana. Cosa è successo? Se siete stati a Roma, vi sarà capitato di vedere nei negozi quelli, insomma, di souvenir per turisti, il calendario romano con un bellissimo uomo in copertina con la tonaca, cioè un prete molto molto bello. Viene super venduto questo calendario nella capitale. Io credo di aver mandato anche una foto proprio alla centralinista Tofano una volta che ero a Roma, insomma, per mostrarle quanti uomini belli ci sono nella capitale anche tra i preti. Il problema è che ha rivelato proprio qualche giorno fa questo ragazzo, Giovanni Galizia, 39 anni, di non essere mai stato sacerdote, cioè lui non ha mai celebrato una messa in vita sua, che da una parte però, cioè, a noi donne può far piacere, no? Perché dici, vabbè, quindi volendo, cioè si può tentare anche l'approccio. È un assistente di volo palermitano che ha raccontato che gli erano state fatte queste foto, questi scatti così anche un po' per gioco da un fotografo, e poi si è ritrovato lì in copertina. Non ci ha neanche guadagnato un euro, una lira, nulla, niente di niente. Io, insomma, qualche royalty, qualche, insomma, qualcosa chiederei a questo punto, visto che sono 23 anni che lui è lì piazzato proprio sulla copertina in prima pagina. È gennaio, quindi è lui proprio il volto del calendario romano. E ha confessato anche un'altra cosa, ovvero che quello scatto non è mai stato fatto neanche a Roma. Oh beh, scusate, ma veramente dici che non credi? No, io non credo più, ma come, nemmeno nella capitale, cioè in un'altra città, proprio un fake totale.

0: Olivia Dean su Radio Company, So Easy. Beh, allora, c'è una matta del matinè che mi manda una foto e mi scrive: Viviana, visto che hai parlato di preti da guardare, si parlavamo del calendario romano con i preti in copertina, e proprio il prete che si vede, che insomma inizia il calendario con il mese di gennaio, è un fake totale, non ha mai fatto il prete in vita sua. La nostra matta del mattino invece ci manda un prete vero: questo è il parroco di dove abito io, se lo inviti a qualche serata lui arriva, si chiama Roberto. Però Roberto, io sento l'esigenza di confessarmi. Sì, ho molto peccato. Va bene, ti invitiamo alla prossima festa della radio. Elisabetta: Viviana, ieri ho compiuto gli anni, tanti auguri. E il calendario di cui parli me l'ha regalato una mia amica che è stata a Roma la settimana scorsa. Ci chiedevamo infatti se fossero veri preti. No, guarda, la maggior parte sono dei fake. È stato rivelato, fanno tutt'altro nella vita, non hanno mai celebrato una messa in vita loro. Quindi no, però da una parte dici: vabbè, sono fighi, quasi quasi li vado a cercare e li posso conoscere perché magari sono anche liberi. Matti del matinè, è il momento di giocare.
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
0: Sì, finalmente si gioca anche oggi con 4pen, e vi ricordo che potete vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4pen.it, dove troverete tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e per donna e i look più belli, più hot, più fighi della nuova stagione. Allora entrate nello shop online 4pen.it e create il vostro look. Eh sì, perché se andate sul sito adesso, quindi andateci 4pen.it, potete vincere un buono del 50%. Cosa dovete fare? Allora scegliete un capo, un abito, un accessorio, un look che vi piacerebbe acquistare, fotografatelo, scattate la foto e mandatecela al 333-2688-688. Noi selezioniamo uno di voi che avrà appunto lo sconto del 50% su tutto il carrello, lo pagherà solo la metà, e quindi basta la foto, mandatecela dal sito 4pen.it, scegliete il vostro look, ce lo inviate adesso al 333-2688-688.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Biagio Antonacci, You and Me, il nostro successo del presente, dal passato. Rod Stewart con Passion. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con 4 appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Ali su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti, matti del matinè. Comunque Roberto, il prete figo di un paese nel Veneto, non diciamo quale, è anche il padre spirituale di Belen. Ah vabbè, vabbè, dai, però Roberto, scusa, no, nel senso, va bene, vengo anch'io comunque, siamo una nutrita schiera di... Ma sì, tutti hanno diritto e hanno bisogno di un padre spirituale. Allora, torniamo più o meno seri, perché dobbiamo dire, insomma, declamare al mondo chi è che ha vinto il buono del 50% di sconto su 4pen.it, quindi sul sito, tutto il carrello. Avete mandato un sacco di foto dell'outfit che vi piacerebbe acquistare, ma a vincere oggi è Raffaella di Marostica.
1: Ho vinto io!
0: E brava, hai vinto proprio tu, ma non vi preoccupate voi che non siete riusciti a vincere oggi, perché giocheremo per tutta la settimana, quindi avete ancora la possibilità. Andate magari a guardare anche, no, su 4pen.it quello che è il look, cosa vi piacerebbe acquistare, e potreste comprarlo al 50% di sconto anche domani.
2: Powered by 4pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.

0: fast.
1: Imagine Dragons, Waves su Radio Company. È mercoledì e quindi Matti del Mattino, i protagonisti siete voi. Sì, facciamo squillare le trombe, perché anche oggi torna grande richiesta, la corrida. Vai, vi dovete scatenare con le vostre freddure, barzellette, poesie, canzoni, imitazioni, sapete fare un rumore, quello che volete. Noi raccattiamo tutto, accettiamo tutti, mandateci la vostra performance al 333-2688-688. Prendiamo due di voi, due matti del matinè, i più matti della mattinata, e che cosa li facciamo fare? Li mettiamo in sfida, uno si beccherà degli applausi, eccoli. Dai, un momento unico, unico, che potrete anche riascoltare sui nostri social, capite? Cioè vi mandiamo proprio in giro, nell'etere, sul web, online, dappertutto, diventate proprio delle star. E un altro o un'altra si beccherà invece dei sonori bu, quelli che ci piacciono, i campanacci, quelli cattivi. Anch'io li voglio, ormai ci piacciono, veramente ci siamo affezionati ai eccolo, eccolo, vai, proprio di più, ancora, ecco, anche le mucche, non si sa perché, scatenatevi, 333

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: qui sono in 18. Jason Derulo, David Guetta, Nicki Minaj, Willy William, manca qualcuno? No. Goodbye su Radio Company, ed è questo il momento più atteso della radiofonia italiana, quello in cui i matti del mattinè dimostrate veramente chi siete, ovvero la corrida. E dai, adesso sì, che si fa sul serio. Abbiamo due barzellette anche questa volta, siamo pronti ad ascoltarle, abbiamo accuratamente selezionato due matti del mattinè pronti ad ascoltare la prima, eccola.
1: Due genovesi si incontrano al bar per bere una birra insieme.
0: Sì.
1: E dopo svariate birre ci si trova a pagare il conto. E nessuno dei due voleva tirare fuori un soldo, per cui l'oste dice: facciamo un gioco, mettiamo due bacinelle, mettete la testa sotto acqua e chi resiste di più non paga il conto. Sono morti tutti e due.
0: Beh, sono genovesi, ma ti giuro, a parte che smentisco, perché io ho vissuto a Genova, offrivano sempre l'aperitivo, posso dire, quindi mi sento di difenderli, ma non fa ridere. Per niente. Sto ridendo, ma perché la situazione è disperata oggi. Sentiamo chi è riuscito a batterti. Ecco, vai.
2: Ciao Vivi.
0: Ciao.
2: Matteo, a Capodanno, quando
0: sì.
2: fai le lenticchie, immagino che le cucini a fuoco lento, giusto?
0: Eh certo.
2: Se no si chiamerebbero velocicchie. Ciao ciao.
0: Posso andare via? Cioè, questa ha vinto? Voi capite la situazione qual è? Sempre peggio, velocicchie, non ce la posso fare. Vabbè,
2: se
0: no, hai vinto,
2: si chiamerebbero
0: tu.
2: Velocicchie.
0: Vabbè, però è logica. Ragazzi, matti del mattino, grazie come sempre. Vi ritroverete anche sui social. Non so se sia un bene o un male, ma la corrida torna anche il prossimo mercoledì.

0: Myself su Radio Company, matti del matinè che si lamentano mercoledì prossimo, meglio che partecipo, ci scrive un matto che ho già capito che qua siamo in alto mare, si è abbassato drasticamente il livello, ma adesso noi proviamo a rialzarlo perché c'è addirittura, ma come in realtà spesso succede, un fuori concorso. Pronti? Ascoltiamo.
1: Cosa fa una chitarra con l'Alzheimer?
0: Boh.
1: Si scorda.
0: Beh, però ci sta. Si è proprio scordata, mannaggia. Comunque ce n'è un'altra ancora che vi leggo. Gli orecchini per le orecchie, gli occhiali per gli occhi e gli anelli. Vabbè, per le dita. No, per gli anelli. Dai, io l'ho capita io, Martino. Non puoi fare quella faccia. Matti del Matti, l'avete capita? Sì, direi di sì. Va bene, lasciamo così. Lasciamo cadere nell'oblio senza spiegarla. Tra poco giochiamo, va, meno male.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Compi, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi.

0: Benevento. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronix, un mondo più avanti.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: C come Company, C come

0: Alex Warren, Fever Dream su Radio Company. Tra poco giochiamo, abbiamo un altro regalo per voi. Adesso la novità musicale, è tornato Irama con Cabana.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

novità di Rama su Radio Company, l'abbiamo appena ascoltata e devo dire ci fa ballare, ci piace. E a proposito di musica e di concerti, pronti a ricevere un altro regalo? Sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Giovedì 9 luglio appuntamento imperdibile con il concerto dei Sinfonica on the Rock, unica data estiva in Veneto, il rock più epico in versione sinfonica, con biglietti che sono disponibili e che trovate su Ticket One. E allora vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Matti del Mattinè, volete andarci gratis? 2 biglietti per voi. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 in cui mi scrivete o mi urlate Sinfonica on the Rock da ora.

0: Rose con Mr. Know It All su Radio Company. Dai che è mercoledì mattina, dai che siamo a metà settimana, dai che vi stiamo facendo un sacco di regali, matti del matinè, per voi che ci ascoltate fino alla fine della trasmissione. Ci siamo quasi, stiamo giocando con il Milano Summer Festival anche quest'anno. Noi di Radio Company siamo media partner, ci sono un sacco di concerti bellissimi da andare a vedere dal 26 giugno fino al 18 luglio, spettacoli pazzeschi. Noi ci saremo e ci saremo anche giovedì 9 luglio con un appuntamento imperdibile, il concerto dei Sinfonica on the Rock, che ripropongono il rock più epico in versione sinfonica, quindi veramente una cosa molto particolare da vedere dal vivo, da vedere live con l'orchestra. Avete urlato il loro nome, ce l'avete scritto, sentiamo le vostre voci.
1: Sinfonica on the Rock.
2: Però... Sinfonica on the Rock.
3: Sinfonica on the Rock.
0: Vai.
4: Sinfonica
1: on the Rock.
0: Che voce.
4: Sinfonica on the Rock. Yeah.
3: On the Sinfonica on the Rock per una vecchietta come Mac. Come
5: Sinfonica Mac. On the Rock.
0: Dai.
5: Sinfonica on the Rock.
0: Siete tantissimi, sempre e comunque bravi. Bisogna provarci perché uno di voi ce la fa e oggi è proprio lei, Stefania.
6: Grazie, sono Stefania da Padova.
0: Prego, hai giocato, hai vinto, ci hai provato, ci hai ascoltato e allora divertiti il 9 luglio con i Sinfonica on the Rock. Porta chi vuoi, hai vinto 2 biglietti e mi raccomando, fai stories, tagga Radio Company sui nostri social, che vi vogliamo vedere anche quanto vi divertite ai concerti che vi regaliamo. Noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo mercoledì mattina, tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui. Radio Company, matinee.
7: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
8: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
9: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
11: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
12: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 24 Ultra Talk to You, il nostro successo del presente e dal passato. Living in a Box con Living in a Box, mi sembra giusto, così uno non si sbaglia, no? Non facciamo errori. Matti del Mattino, grazie per essere stati con noi fino alla fine, fino a questo momento. Ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti che cos'è? È la vigilia del weekend e vai che ci siamo quasi. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time.
0: Però.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Sono stati recuperati alle Maldive i corpi degli ultimi due sub italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vavula. Ha comunicato la Farnesina spiegando che le operazioni sono cominciate poco prima delle 8 ore italiane. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. È terminata nel Mediterraneo orientale la missione della flottiglia partita dalla Turchia. Le 54 imbarcazioni dirette verso Gaza sono state intercettate dalla marina israeliana. Sarebbero una trentina gli italiani fermati durante l'operazione. Alcuni testimoni riferiscono anche dell'utilizzo di proiettili di gomma. Il ministro degli esteri italiani è intervenuto chiedendo alle autorità israeliane di garantire l'incolumità e la protezione dei cittadini italiani. Paura a Scampia, Napoli, per il crollo di una parte della Vela Rossa, edificio disabitato e già in fase di demolizione. Il cedimento è avvenuto a pochi metri da un condominio di via Gioberti, provocando un forte boato avvertito in tutta la zona. Non risultano feriti. In via precauzionale erano stati sgomberati 47 nuclei familiari. È tornato a casa Ermanno Muccini, cuoco sessantenne, rimasto ferito sabato nell'investimento di massa avvenuto a Modena. L'uomo aveva riportato un trauma cranico con 30 giorni di prognosi. Intanto Salim El Kudri resta in carcere. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto una perizia psichiatrica. Proseguono le indagini sul caso di Pietra Catella, dove mamma e figlia hanno perso la vita avvelenate dalla ricina. Venerdì in questura, a Campobasso, saranno effettuati nuovi accertamenti tecnici su 7 dispositivi elettronici sequestrati nella casa della famiglia di Vita. Lo sport, Giro d'Italia, Ganna vince la crono Viareggio Massa e Eulalio resta in maglia rosa. Per il calcio saranno Friburgo e Aston Villa a contendersi la finale di Europa League stasera alle 21 al Beşiktaş Park di Istanbul. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati srimo.it o scaricate l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Niente, si sono autoannunciate sì. Madonna e Sabrina Carpenter con Sabrina Carpenter.
1: Sì, perché è tedesca.
0: Sabrina Carpenter con Bring Your Love qui su Radio Company. Sta per cominciare Snack.
1: Ma adesso è fatta. Salutiamo tutta la famiglia Carpenter che diciamo, ci hanno nominato in radio. Come mai?
0: Scusate.

0: caro Martino, grazie per questo invito che hai fatto al nostro Leo. Buongiorno Leo,
1: sì.
0: Buongiorno Martino.
1: Sono pronto per progredire,
0: sei,
1: per
0: sei
1: migliorare,
0: brondo?
1: Sono brondo.
0: Cominciamo belli brondi, abbiamo ascoltato Sabrina Carpenter. Veramente.
1: Aiuto.
0: Un inizio scoppiettante. Tra l'altro sono molto sorpresa del fatto che nonostante tu balli e come balli e quanto
1: sì,
0: balli
1: sì.
0: Non sudi.
1: No, non sudo.
0: E io invece sudo solo da un'ascella. E mi hai appena detto che è una cosa grave.
1: Ma no, non lo so, sai, no, quando ero piccolino io, ma tra gli amici si diceva che se sudavi da un'ascella sola eri affetto da nanismo. Ma me lo dicevano perché ero il più piccolo di tutti. Non lo so, c'è cioè una cosa bruttissima.
0: Ma io non credo, però boh, fatemi sapere se è una patologia. Mi sto sono da un'ascella.
1: Ma sai cosa puoi fare?
0: Vabbè.
1: Prendi delle magliette tutte uguali a giro con le giri
0: di continuo. Va bene, cominciamo, va?

0: Johnny insieme a Morgan Wallen, questa è Had Some Help. Allora,
1: che bella la radio, quanto è bella la radio, non ti senti mai solo perché abbiamo così tanti ascoltatori, tutti che soffrono di monoascella sudante. Anch'io, dice, soffro di monoascella sudante, non siamo soli in questo mondo. Il vantaggio è che lo stick dura il doppio.
0: Ma no, perché lo metti solo da un lato. Lo stick non lo puoi mettere quando è già sudato, altrimenti si crea la carogna.
1: No, però cioè, se l'altra, ma l'altra non ne ha bisogno, capito? Perché l'altra è secca. L'altra secca, non suda, non puzza. Il problema è tutto da un lato. Vedi. Ho cercato su Google, sudare solo da un'ascella è normale? Sì. Dice, potrebbe essere normale, la causa potrebbe essere una postura sbilanciata. Quindi, cioè sei tutta da un lato,
0: tutto il liquido va da una parte,
1: tutto il liquido da un lato, sei un po' zoppo,
0: cioè l'effetto caraffa più o meno.
1: Esatto, oppure tu dicevi anche...
0: No, comunque è tutto più o meno normale. Sì, okay. Da reazioni emotive.
1: Mi emoziono solo a destra.
0: Sì, poi se andate a vedere... Sei mono emozionale.
1: Sì, sì. Lato sinistro, cattivo, sì. Razionale.
0: Invece l'altro passionale. Quindi bisogna beccarti dal lato giusto.
1: Se parlatemi tutti da destra, se volete, se volete che vi accolga emotivamente. Quando avete bisogno di qualcosa di razionale, mi girate e parlate con l'altro lato.
0: Ma una trottola.
2: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. grandi progetti.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 66!

0: con Samba alle 11.22 qui a Company Snack. Sei, è inutile che continui a ballare, Leo, per mostrarmi che tu non sudi.
1: No, non è
0: quando
1: non
0: io
1: è
0: ballo
1: per quello,
0: e, o anche
1: quello.
0: Se non ballo sono pezzata da un lato e dall'altro manco un briciolo di una gocciolina.
1: No, è che mi piaceva questo, no, cara, saudo Samba.
0: Vabbè. Sì, a tal proposito ci scrivono: siete fortunati ad essere così senza assumere droghe. E chi te lo dice?
1: Ci sono anche quelle legali.
0: Chi te lo dice che non siamo super sballati in questo momento?
1: Basta fare un mix, sai, queste cose. Cos'è questo? Boh, butta giù.
2: Oh, Giuli, le cause sono due. O balli distesa sul fianco destro, oppure sei zoppa.
0: Eh sì, lo so.
1: Non balli distesa.
0: Tu balli di
1: ma steso? Certo, è facilissimo. Certo. Sì, è come fare tipo la sirena spiaggiata o la balenotera. Ti sì, metti sul quella... fianco e cominci a muovere.
0: Come le trote quando le tirano
1: pinna.
0: Su. Che brutta immagine. Siamo felici di regalarvene ogni giorno. Siamo pronti invece a regalarvi un'altra immagine di un fatto che è successo qualche giorno fa.
1: Allora, si parla di nomi in questo caso. Che bello, quando scegli il nome di tua figlia o di tuo figlio, un nome, nome importante.
0: Sì.
1: Passi dei mesi a litigare per il nome, no, quello mi ricorda tuo zio, no, questo mi ricorda un comodino, sai, queste cose un po' strane. Invece
0: questa famiglia ha deciso di chiamare questa bambina in onore probabilmente del trisnonno paterno, che si chiamava Daphne.
1: Il prisnonno,
0: non lo so, sai,
1: famoso, infatti è rimasto famoso in paese perché...
0: il signor Daphne. No, scherzo, hanno chiamato questa bambina Daphne, appunto.
1: Bella.
0: Che tra l'altro è anche un bel nome,
1: è una ninfa,
0: era
1: una
0: la ninfa Daphne, quindi la mitologia, le cose. Peccato che deve esserci stato un piccolo qui pro quo con quelli dell'anagrafe. Lei ad oggi questa ragazza si chiama Nafta.
1: Nafta come una coppa di gelato degli anni Ottanta. Cioè,
0: è tipo, vero, Nafta.
1: Come la chiamate Daphne? Come? Daphne, come? Non ho capito. Scrivo Nafta.
0: Scrivo Nafta. Andrà bene lo stesso.
1: Tragedia.
0: Sì, vabbè. Allora, onestamente, io quasi quasi lo terrei. Così mi farebbe ridere. È originale, dai.
1: Sì.
0: Mi metto anche un secondo nome, Lina. Faccio Naftalina. Almeno sei una persona originale.
1: È vero, a parte i primi 10 anni di vita, qui ti prenderanno in giro e sarai bullizzata.
0: Ma i bambini neanche lo sanno cos'è la nafta, semplicemente è un nome. Magari ci metti l'H, Nafta.
1: Nafta, fa un po' come Chanel.
0: Sì, esatto, secondo me potrebbe anche essere figo. In realtà questa famiglia dovrà affrontare adesso, ha deciso di affrontare giustamente tutto l'iter necessario per poi correggere ufficialmente il nome. Ma voi, amici e amiche,
1: lo terreste? Cioè, se ci fosse un errore di questo tipo adesso tra Daphne e Nafta, vi è capitato? Ve lo terreste oppure no?
0: Ok, al 333 2688 688.

0: E questo è Mika in un momento difficile della sua vita con Relax, e loro dicevano proprio stai calmo un
1: attimo. Stai calmo e lui no, diceva di no. Parlavamo della povera bambina che hanno chiamato Nafta perché si sono sbagliati all'anagrafe al posto di Daphne. Come avreste reagito?
2: Sentiamo sì, che c'è. Dopo Vin Diesel, Vincenzo Gasolio, la signora Nafta, Nafta agricola.
1: Poverina, perché effettivamente la Nafta non è che è una cosa proprio carina.
3: Ecco, chiamarsi come un carburante per il riscaldamento non mi sembra tanto un bel nome.
0: Sì, per camion, per trattori, la Nafta era proprio
1: sì. Comunque non si sprecano le battute al 333-2688-688 su Vin Diesel, ma sì, si fa adottare da Vin Diesel, fa la fidanzata di Vin Diesel, eccetera, eccetera. In realtà, amici e amiche, Vin Diesel ha deciso di chiamarsi così.
0: Poveretto, chiama... c'è una scommessa però.
1: No,
0: cioè,
1: però vedi, lui si chiama all'anagrafe Mark Sinclair.
0: Ah,
1: Vin Diesel.
0: Sì.
1: Sì, ha deciso di chiamarsi Vin Diesel. Quindi Mark Ciclette.
0: Vedi? Senza carburante, è ecologico.
1: E invece ha deciso di chiamarsi Vin Diesel. Quindi io non vedo perché non chiamarmi da domani Naftalina. No?
0: Lui cognome e nome però in questo caso
1: no, tutto attaccato.
0: Sì, Naftalina super senza piombo.
4: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio
5: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Allora, mia figlia si chiama Olivia. Quando mi chiamano per degli appuntamenti vari, mi chiamano, io che sono il padre, mi dicono: buongiorno, parlo con Oliva? No, sono il padre. Sì, fatti Oliva? No, Olivia. Come faccio a chiamare una figlia Oliva?
1: No, vabbè, ci sta, ci sono nomi peggiori in giro, voglio dire, ci sono, c'è la fantasia non ha fine in questi casi.
2: Sì, tante volte: papà, ma perché mi hai chiamato farfalla? Perché la farfalla è la cosa bella, preferita del tuo papà? Oliva, magari ti piace. Perché ridi?
3: Che la cosa preferita del tuo papà, la farfalla.
2: Vabbè, guarda, sei malizioso.
4: Ciao ragazzi, sto pensando, se l'avessero chiamato Pellet, a Pellet figlio di Apollo.
2: Mannaggia, cioè, poverino.
3: Combustibili,
2: lui.
3: Praticamente.
2: Perché siamo partiti da questa che l'hanno chiamata poverina Nafta, e poi Vin Diesel, che si chiama Mark Sinclair, ma ha deciso di chiamarsi Diesel, e ci chiama la Pellet a sto punto.
3: Comunque,
2: solo se il padre si chiama Apollo.
1: Abbiamo scoperto che la parola Nafta, vedi, ecco, giusto per dare un'etimologia, deriva dal greco e quindi è un qualcosa di antico. Originariamente significava bitume.
2: Ma dai,
1: romantico. Da dove deriva il tuo nome? Da bitume?
2: Beh, questi sono ce ne sono moltissimi di casi dove il nome detto in un certo modo, con una certa trascrizione, è figo, poi guardi l'origine, appunto,
1: è un po' un delirio. Ma ci sono degli altri nomi.
2: Io avevo una collega che si chiamava Olivetta.
1: Ecco,
2: quindi vedi che bello, Olivetta.
1: Sì, una macchina da
2: carino.
1: Scrivere.
2: Sì, esatto. Se siete in tanti, Olivetti. E poi ci scrivono questo messaggio: ciao ragazzi, io ho un collega che si chiama Gabriele Christian. E quindi ha due nomi.
1: Sì.
2: Un giorno gli ho detto: ma non sapevo che ti chiamassi anche Christian. E lui mi risponde: infatti non mi chiamo così, è che quelli dell'anagrafe, quando ho cambiato carta d'identità, me l'hanno aggiunto.
1: Così? Ma come ci sta bene Christian?
2: E lei dice: ma non sei andato a dire che hanno sbagliato? E lui ha detto: no, perché alla fine mi piace, quindi l'ho lasciato.
1: Vabbè,
2: così
1: avrà dei grossi problemi dal punto di vista legale, perché quando dovrà fare un atto pubblico.
2: Gabriele non mi piace.
1: No, Christian.
2: Aggiungo Christian.
1: Guarda, come mio nipote.
2: Ma

0: trasmissione qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJ M.
1: Samurai J, che in realtà si chiama Gennaro Amatore.
0: Oh.
1: Vedi? Poi poteva lasciarsi Gennaro Amatore.
0: Gennaro Amatore.
1: Guarda che è un nome
0: sì.
1: figo. E poi un nome, una garanzia.
0: Però avrebbe dovuto cantarla tipo come un'ossessione.
1: Un po' neomelodico. Un po' neomelodico. A proposito, allora stiamo.
0: Posto? Okay. Sì, sì, sarò inceppato.
1: Ok. Stiamo parlando di nomi e a quanto pare non è così raro che succeda che all'anagrafe si sbaglino,
0: Sì, è vero.
1: Lei ci ha scritto, guardate che a me, proprio appunto all'anagrafe, hanno aggiunto una vocale in più al cognome, quindi l'unica nella mia famiglia con questo cognome sono io.
0: Succedeva una svista,
1: sì.
0: magari...
1: Ma una cosa devi fare!
0: Beh, comunque c'erano parenti che arrivavano dopo aver festeggiato, che ne so, il figlio maschio, no? Negli anni, decenni fa, dove avere il figlio maschio era priorità, insomma arrivavano bevuti, perché erano andato in osteria, ovviamente avevano... festeggiato con tutti e poi alla fine
1: si chiamava
0: gente che non
1: come
0: si ricordava.
1: Scusa, come si scrive?
0: Hai capito? Christian.
1: Ok.
2: Scusate ragazzi, di delusione. Comunque sì. Nafta, se vi ricordate bene, è anche una bella coppa di gelato, quindi ci sta Nafta.
0: Sì, che buona. Quella con
1: e allora una... chiama la coppa del nonno.
0: Coppa ricca.
1: Coppa ricca.
0: No, o comunque Coppa Melba. Esiste Melba Ruffo di Calabria, Coppa Melba.
1: Ma che nome è? Coppa Melba Feltrin, no. Ti chiamiamo.
0: Sai che bello, devi girare sempre con un cappellino particolare, se no non sei tu.
1: Ospite di questa serata.
0: Sì.
1: Coppa Melga. E poi esci tu.
0: Buonasera. Buonasera, grazie, sono Melba.
3: Radio Company, Snack Radio Company. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronix, un mondo più avanti.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Duran con Drive Safe, il nostro successo del presente. Dal passato abbiamo riascoltato Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Andiamo a chiudere un po', andiamo in conclusione del nostro argomento della prima ora, che si parla di anagrafe, errori, non errori.
1: Scusate, io sono ignorante in materia, però se l'anagrafe sbaglia per sviste o cosa, non c'è modo di rimediare all'errore modificando il cognome, facendolo giusto, modificando il nome?
2: Sì, ovviamente, certo. A parte il fatto che potete andare sul portale dell'anagrafe nazionale, c'è. Una volta era difficilissimo perché tutti i documenti erano cartacei.
0: Quindi devi tornare là. No, io non c'ero quel giorno. Sì. Guarda che chiudiamo alle 17.
2: Sì, ma un'amica,
0: siamo alle. Tutte cose molto ovvie adesso.
2: Lei si chiama Maddalena, però l'avevano scritto con una D sola, ci ha messo anni.
0: Maddalena.
2: Invece adesso, insomma, con tutta la parte, insomma, la digitalizzazione. È molto
0: ci scrivono proprio. È possibile, ma è costosissimo.
2: Sì, ecco,
0: sembra,
2: vedi?
0: Di sì, però sarebbe anche giusto che pagasse chi ha fatto l'errore.
2: Infatti,
0: teoricamente, non è che ho deciso io di chiamarmi Albero invece che Alberto.
2: Perché a qualcuno è successo questa cosa. Però
0: mio
2: sai che
0: cognato,
2: bello, come ti chiami?
0: Sì.
2: Albero, bello.
0: Tra l'altro scrivono mio cognato anziché Alberto.
2: Albero, bello.
0: Ci fermiamo. Martino, volevo leggere altri messaggi
2: oggi, eh?
0: Mamma mia, ragazzi,
2: leggi.
0: Posso leggerlo?
2: Sì.
0: A mio cognato anziché Alberto lo avevano registrato come Albero, eh? Modificato poi in Alessandro. Dice già che lo devo cambiare. A sto punto facciamo tutto.
2: Dai che mezzogiorno, un minuto.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Maldive, completato oggi con gli ultimi due corpi il recupero dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea. Laura Carchidi.
5: Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sotto posti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo.
4: La flottiglia, il ministro Tajani ha avuto diversi colloqui con il collega israeliano Sari. Il capo della Farnesina ha insistito perché 29 attivisti italiani siano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. Il crollo della Vela Rossa a Scampia, verifiche statiche in corso sul palazzo Lambito nel cedimento, che non ha provocato feriti, 47 le famiglie evacuate. Calcio, sale l'attesa per la finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul si sfidano Friburgo e Aston Villa. Calcio d'inizio alle 21, arbitro il francese Le Texier. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 66.

0: LP con Shaken qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo, DJM. Allora abbiamo la prova che, diciamo così, l'acqua può salvare dallo stress assolutamente, certo, e renderti la giornata o quel periodo della vita più sereno e tranquillo e goderti la tua vita.
1: Andiamo nel 1993, quando un uomo allagò l'intera città per non far tornare a casa sua moglie e potersi godere la sua serata tra amici.
0: Ecco.
1: Ha preso un po' alla lettera, cioè, sì, il fatto che l'acqua faccia stare bene. Insomma.
0: Sì. Era come fatto? A secchiate? Come
1: fatto? Ah no, ha distrutto un argine del fiume. Spappolato.
0: E quindi, cioè, tutto questo quindi, perché la moglie doveva tornare a casa?
1: La moglie doveva tornare a casa, lui ha deciso di sabotare un argine nel Missouri,
0: sì,
1: del fiume West Quincy, e ha causato una fuoriuscita d'acqua che però è stata devastante, ha distrutto veramente, purtroppo, attività commerciali, un'inondazione in tutta la città, le foto sono allucinanti, ha distrutto 14.000 acri di terreni agricoli, sì, edifici e attività commerciali, ha isolato le intere comunità, i vari ponti sono dovuti restare chiusi per settimane perché era un casino. Tutto perché voleva restare con gli amici a fare festa la sera. Sapeva che se la moglie fosse tornata a casa l'avrebbe rimproverato.
0: Ecco.
1: Torna a casa con me, sei sempre con gli amici, sei sempre ubriaco. Ho detto, sai cosa? L'acqua fa stare bene, tienite assecchiate.
0: Ecco, via! Lui, diciamo così, che si è vissuto la settimana più bella della sua vita. Credo che poi l'abbiano blindato in qualche modo.
1: Ergastolo.
0: Ecco.
1: Ergastolo. Se lo volevate fare, non fatelo.
0: Provocazione di tragedia,
1: sì,
0: ti credo.
1: Non fatelo. Però no, quella serata se l'è goduta.
0: Vedi che
1: lusso.
0: Comunque

0: Natale con Una vita in vacanza quando, amici e amiche, restate qui.
1: Sì, perché tra poco si gioca e quindi tra poco potreste portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione. Prevista la sospensione a fine anno se Washington applicherà tariffe superiori al 15% su acciaio e alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, fa eccezione Piazza Affari che ondeggia quasi invariata. L'aggressione di Modena è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli otto feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri. Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi undicesima tappa da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: The Dandy Warhols con Bohemian Like You. Allora, siamo arrivati al momento.
1: È arrivato. Sei pronto?
0: Sono pronto.
1: Siete pronti?
0: Siete pronti?
1: Ad accoglierlo?
0: No, questo non posso.
1: Nelle vostre case, nelle vostre auto, nelle vostre orecchie, ovunque voi siate, Radio Company c'è e si gioca.
2: Oh. Slapbot, yeah. Che buono.
0: Suspense. M'ho fregato, lo sapevo che non eravate pronti. Allora è il momento di giocare con i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, i nostri supermercati amici che mettono a disposizione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, questo buono spesa del valore di 50 euro. Ovviamente un gioco, comunque un premio, legato a un progetto importante in favore delle imprese, delle famiglie, del territorio, che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andate a vedere sul sito omonimo, troverete tutti i marchi e le eccellenze che fanno parte del nostro territorio.
1: Del resto almeno saprete come spendere e dove spendere i soldi che vi stiamo per regalare ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un buono in palio per voi, solo però per chi sarà bravo a seguire queste istruzioni. Basta mandare un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta a questa domanda.
0: A suspense!
1: Ora sì, vai!
0: Da quale paese proviene il piatto chiamato po, ma si pronuncia fo? Okay? Ok? Allora, A, Thailandia, B, Vietnam, C, Corea del Sud, D, Cina.

0: È l'ultimo singolo di Elisa, si chiama Amore è. Quando è arrivato il momento, amigos y amigas, di premiarvi.
1: Allora, facciamo subito la verifica. Sì. Da quale paese proviene il piatto chiamato Po? In realtà si pronuncia Fo.
0: Sì. Poi dipende da come ha voglia di dirtelo il traduttore. Perché sì, più lo fa. Ogni tanto è. Ogni tanto è.
1: Più o meno. Allora, comunque, era il Vietnam, la risposta era la B, quindi Vietnam. E adesso chi si porta a casa il buono spesa?
0: Oh, è stata Chiara da Treviso, bravissima Chiara. Brava. Ti manderemo ovviamente un messaggio, anzi te l'abbiamo appena mandato, così sai che sei tu, proprio tu, mentre tutti gli altri, nove preoccupate, ricominciamo domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Vittorio Ferro, al momento dei titoli principali di Company News, in primo piano abbiamo un aggiornamento dalle Maldive.
4: E infatti si riparte ancora da lì tra poco, recuperati gli ultimi due corpi dei sub. Erano 5 in tutto insieme in una grotta, poi il caso della flottiglia in Israele e gli attivisti fermati, una trentina gli italiani, vertice Italia-India, Mattarella poi che riceve Modi dall'India appunto, crollo di Scampia, 49 persone restano fuori casa, Lodi si ferma per aiutare un uomo ma viene accoltellata, molta cronaca poi lo sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 3 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Safe con Buona Domenica, il successo del presente per il passato ritorna. Captain Sensible con What?
1: E basta.
0: E basta. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Company Snack. Giulia Pego, Leo e DJ M.
1: Ci risentiamo domani, amici, nel nostro orario, che ormai è sempre quello dalle 11 alle 13. Mi raccomando, belli carichi, mi raccomando, belli puntuali, perché anche domani vedremo come andrà.
0: Chissà, chi vivrà vedrà. Esatto. Adesso invece la parola va a Vittorio Ferro e Gidio Ferrante per Company News. E poi, ovviamente, tutto il pomeriggio con Radio Company.
1: Fate i bravi, amici. Ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: E che ve lo diciamo a fa? Qualche secondo alle 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Gidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, lo riferisce la Farnesina. I sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie i corpi che si trovavano a 60 metri di profondità. Tra le vittime Giorgia Sommacal e Mauriel Odennino. Nei giorni scorsi erano già stati recuperati Federico Gualtieri, Monica Montefalcone e Gianluca Benedetti. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
6: Sono in corso nel porto israeliano di Ashdod le operazioni di sbarco degli attivisti della flottiglia intercettata dalle forze israeliane al largo di Cipro. Gli 87 attivisti saranno trasferiti in una struttura per l'identificazione prima del rimpatrio. La Farnesina si è attivata per i cittadini italiani coinvolti e il ministro Antonio Tajani ha chiesto ad Israele una rapida liberazione. Intanto gli attivisti hanno annunciato l'inizio di uno sciopero della fame.
5: Russia e Cina hanno firmato nuovi documenti bilaterali per rafforzare il partenariato strategico fra i due paesi. Durante l'incontro a Pechino, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno parlato della necessità di un mondo multipolare e di nuove relazioni internazionali. I leader hanno espresso preoccupazione per una possibile deriva verso la legge della giungla e chiesto una tregua duratura a Gaza. In agenda anche colloqui su Iran, Ucraina e rapporti con gli Stati Uniti.
6: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale il primo ministro indiano Narendra Modi, definendo la sua presenza in Italia un onore per la nostra Repubblica. Mattarella ha sottolineato la volontà comune di rafforzare al massimo la collaborazione tra i due paesi. Il capo dello Stato ha inoltre elogiato la comunità indiana in Italia, descrivendola come dinamica, attiva e laboriosa, capace di contribuire concretamente alla vita del paese.
5: La cronaca: una biologa di 54 anni ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata accoltellata a Castel Gerundo nel Lodigiano. La donna si era fermata per soccorrere un uomo che sembrava in difficoltà vicino a una rotatoria. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore l'avrebbe colpita più volte con un coltello, forse nel tentativo di rapinarla per poi fuggire nelle campagne. I carabinieri hanno avviato una vasta caccia all'uomo.
6: Oltre 500.000 file tra video e foto pedopornografiche sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ancona ad un uomo arrestato con l'accusa di detenzione di ingente materiale illecito. Gli investigatori hanno trovato più di 2 terabyte di contenuti archiviati su computer e smartphone, oltre ad un sito web e un canale social poi oscurati. Le fiamme gialle parlano di immagini di estrema gravità.
5: Sono rientrati nelle loro abitazioni quasi tutti, circa 300 residenti evacuati ieri dopo il crollo di una parte della Vela Rossa a Scampia. Restano ancora fuori casa 49 persone che abitano nella scala più vicina all'area collassata. Secondo i primi rilievi sarebbero crollati 6 o 7 piani da tempo disabitati. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie ed è iniziata la messa in sicurezza dell'area. Economia: cresce l'allarme per la carenza di personale nel turismo. Secondo Federalberghi, il 31% degli addetti ha più di 55 anni e i giovani sono sempre meno. Il presidente Schiavon propone accordi bilaterali con altri paesi per trovare lavoratori stranieri. Intanto la CGIA di Mestre segnala che nel 2025 quasi un colloquio su 3 è saltato per assenza di candidati. Le assunzioni andate vuoto in Italia hanno superato 1.750.000 casi. Sentiamo Paolo Zabeo della CGIA.
7: Sono molte le concause, innanzitutto perché ci sono sempre meno giovani, quindi gli effetti del declino demografico comincia a farsi sentire. Ricordo che entro il 2029 3 milioni di italiani lasceranno il posto di lavoro per raggiunti i limiti di età, quindi andranno in pensione, e sostituire praticamente queste persone sarà estremamente difficile. Poi perché i giovani, soprattutto dopo il Covid, hanno un rapporto diverso con il posto di lavoro, sono sempre meno interessati allo stipendio, ma cercano un'attività che riesca a conciliare appunto anche il tempo libero, cosa che spesso non è fattibile soprattutto nelle piccole imprese. E poi il terzo aspetto è che è sempre più strutturale il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Purtroppo le scuole non formano più i profili tecnici professionali richiesti in quantità sufficiente, e quindi evidentemente noi abbiamo molte aziende che indicano delle selezioni ma poi non sono in grado di assumere perché non si presenta alcun candidato.
6: Lo sport: Filippo Ganna ha vinto la cronometro Viareggio Massa del Giro d'Italia, mentre Eulalio conserva la maglia rosa. Oggi il gruppo riparte verso Chiavari per una tappa nervosa e ricca di insidie, con quattro salite nel finale che potrebbero favorire attacchi e colpi di scena tra gli uomini di classifica.
5: La pallacanestro: Bologna stacca il secondo atto dei quarti contro Trento, la Dolomiti Energia vince 87-84 alla Virtus Arena e pareggia la serie sull'1-1, fattore campo decisivo invece per Venezia che supera 87-75 Tortona e si porta sul 2-0. Infine il calcio: saranno Friburgo e Aston Villa a contendersi la finale di Europa League questa sera alle 21 al Beşiktaş Park di Istanbul.
6: Il meteo: nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montuose con isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi lombarde ed orientali e Alto Veneto, rovesci più occasionali in Appennino, bello altrove e temperature massime quasi ovunque in aumento.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il bellico

Beautiful Life, ma questa non era però la versione quella più conosciuta di quanto riguarda sempre lo stesso di Welcome to Saint-Tropez, no? DJ Antoine, non era quello più famoso, era quella che faceva divertire. Vabbè, dai, sai che facciamo a questo punto? Lanciamo la sigla. Va!

0: qua, vabbè.
1: Dica.
0: Certe volte sai che si lasciano le finestre aperte del computer, quelle che abbiamo in diretta?
1: Sì, eh? Okay. C'è un forno?
0: Guardando e osservando, ci sono delle cose che mi
1: lasciano. Ti lasciano perplesso.
0: Ma vabbè.
1: So venire, scusa, vengo a vedere perché magari non si può dire.
0: No, si può dire, però non riesco a capire.
1: Sa che non va.
0: Ci sono tutti i loghi di Radio Company vecchi, ma tra l'altro manca il Techno Boy, ti ricordi?
1: Sì, il mitico Techno Boy.
0: Però sono arrivate fuori diverse immagini.
1: Mancano anche.
0: Ragazzi, non perdiamoci così in disquisizioni su ciò che viene lasciato nei nostri computer. Invece siamo pronti per annunciare l'arrivo di un nuovo appuntamento con il Belli Conte Show 4.0 insieme a Stefano Conte, insieme a Daniele Belli,
1: eccolo,
0: insieme a DJ Megalomen.
1: E giriamo una ruota?
0: Vada.
2: Secondo.
0: Secondo.
1: Tirami pure la busta, grazie.
0: Preferivi grazie. Quella in cartone? Abbiamo anche quella cartacea.
1: Ma perché dobbiamo farle in 26 copie ste buste? Cioè,
0: dopo ti spiego il perché, ma intanto vai.
1: Dobbiamo essere un po' più amici dell'ambiente.
0: A microfoni spenti ti spiego il perché.
1: Dobbiamo essere amici dell'ambiente. Oh, e non stampiamo più le buste.
0: Va bene.
1: Basta, smettiamo. Oh, allora, oggi abbiamo un tema che potrebbe far discutere.
0: Cioè?
1: Perché a me è successo, a te è successo.
0: Sì.
1: Allora, parliamo di utilizzo del telefono.
0: Ok.
1: Soprattutto adesso che abbiamo il telefono cellulare, queste cose possono succedere. Mm. Attento. Quando telefonate o mandate messaggi, tipo vocale,
0: sì,
1: ok? Siete quelli che lo fanno anche dal bagno? E se vi trovate nella condizione che il vostro interlocutore è appunto in bagno mentre vi sta telefonando o vi sta messaggiando vocali, la cosa vi turba, vi disturba? Perché a me capita ogni tanto.
0: Ma
1: che...
0: tu lo percepisci?
1: No, no, ma a me è capitato in più di un'occasione.
0: Che c'era lo sciocco.
1: Di sentire proprio il cambio. Che tu sei tipo al telefono. Allora, no, ti volevo spiegare questa cosa qua, praticamente. Che.
0: Ma sei sicuro?
1: Il tono il riverbero lo senti subito da vicino.
0: È l'effetto.
1: Il rimbombo.
0: È l'effetto, tu dici, quello da piastrella?
1: Esatto.
0: Ma se uno è così elegante da avere il bagno in spatolato.
1: Vabbè, ma è sempre il cesso, C'è sempre il bagno.
0: Ma non lo percepisci dal rumore? Quello che tu
1: Ma probabilmente qualche volta qualcuno è andato in bagno e io non me ne sono accorto. Però ogni tanto capita che qualcuno interloquisca con te al telefono, poi magari ti capita di sentire lo sciacquone, ma quello, come dire, è dichiarato. Però c'è chi lo fa senza dichiararlo. A me è capitato a volte qualcuno mi dicesse: dai, scusa, sono in bagno, e proprio partecipavi a tutto il momento.
0: Ma tu sei proprio, senti tutto?
1: Tutto. Quindi fate parte di quella categoria, uomini o donne, mi è capitato anche con donne,
0: sì,
1: che quando siete al telefono, pur di non interrompere la conversazione, andate in bagno, fate quello che dovete fare e ve ne fregate. Dall'altra parte siete quelli che invece durante una conversazione vi imbarazzate o vi infastidisce il fatto che il vostro interlocutore sia in bagno. 3332688688. Questi sono i veri problemi della vita, Conte. Sono i veri problemi della vita.

0: Stanno arrivando le vostre risposte a proposito di questa situazione che per qualcuno è imbarazzante, sì. Per qualcuno è assolutamente non imbarazzante, perché evidentemente chi è l'interlocutore dall'altra parte non gli dà fastidio.
1: Dà fastidio, esatto, però mettiamo insieme questi due modi di... perché poi magari c'è qualcuno che dice: io quando telefono non mi sognerei mai di andare in bagno e continuare normalmente la conversazione.
0: Io sono diventato un esperto del muto.
1: Esatto, io metto il muto mentre sto parlando, magari mi studio una domanda complicata,
0: esatto,
1: che comporta una risposta lunga. Quindi
0: perché ci sono queste tecniche.
1: In quel momento metto il muto, la persona dice quello che deve dire.
0: E poi tu
1: ogni tanto sblocchi il muto, dici sì, e poi rimetti, però interrompi. Nel mentre interrompi, e quello è il bello. E poi, ecco, quindi in bagno col telefono, amici e amiche, ma non a giocare, a telefonare, sì. In bagno col telefono a telefonare o a mandare messaggi, sì, no? Se lo fa qualcuno con voi, la cosa vi disturba, sì, no? 3332 688 688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Come vuoi in realtà, Stefano Conte?
1: Vabbè.
0: Come vuoi, come vuoi. Sentiti libero, sentiti libero, tranquillamente. Sì. Allora, abbiamo fatto un'analisi molto interessante, perché poi nessuno ci ha detto al momento: ah, io non lo faccio mai, io non lo farei mai, è una cosa da squalifica. È una cosa che capita spesso, soprattutto se sei al lavoro. Cioè, il concetto è che il tran tran della giornata ti porta a fare questa cosa. Qual è questa cosa? Telefonare dal bagno.
1: Vuoi sapere cosa fa Valeria?
0: Cosa fa Valeria?
1: Allora, sì.
0: Sì, lo so, ci dà tre parole. Sole, cuore, amore.
1: No. Allora, non è Valeria. Allora, se mi è capitato di continuare la conversazione, che quando devo andare in bagno, ma solo se è la numero uno.
0: Sì, ok.
1: E poi quando devo tirare lo sciacquone, metto in muto il microfono.
0: Ah, ok.
1: Cioè, usa la nostra tecnica.
0: La nostra tecnica. Però anche in conversazione io mantengo il muto. Cioè.
1: Ah, sì?
0: Cioè, nel senso, domanda lunga, complessa.
1: E poi
0: e risposta
1: tanto
0: lunga, pausa, cioè muto.
1: Poi ogni tanto
0: esatto, e poi, sì, e poi riprendi, esatto. Quindi ragazzi, se al telefono qualcuno vi dice state attenti, perché potrebbe essere la c'è il citofono.
2: Ciao. Sì, ciao. Beh, è successo più di qualche volta di ricevere chiamate mentre si è nei momenti meno opportuni. Però per esempio, cioè, se sono a casa ovviamente,
0: ma non rispondi,
2: scusa,
0: non
2: c'è rispondi. Sempre il fatto che posso tirare l'acqua dopo finita la chiamata.
1: Ah,
2: di
1: okay.
2: Ovattare con la carta, quindi buttare prima la carta nel water e poi fare i bisogni se dovevo ancora farli. Oppure se sono comunque in giro e quindi l'acqua io la devo tirare, metto il telefono, cioè la conversazione in muto.
1: Brava.
0: Ed è una circostanza comunque fortunatamente temporanea, per cui magari uno cerca di gestire in pochi istanti, vede quello che succede e via discorrendo. Però possono esserci anche delle visioni diverse. Sentiamo chi c'è al citofono, attenzione, preparati, perché una puntata della nostra teleweb radio novela
1: a sorpresa.
0: Samantha in Family torna a sorpresa con la sua visione dell'utilità del bagno. Prego.
3: Ciao Belli e Conte.
1: Sempre la verba.
3: Ciao Belli e Conte.
0: Le due.
3: Quando io devo fare delle chiamate, non ho problemi, vado anche in bagno a chiamare.
4: Io non mando mai vocali in bagno. Ciao Belli e Conte.
0: Hai capito? Cioè, vai in bagno perché è il luogo giusto.
1: Cioè, è comodo? E manda
0: esatto.
1: Mai. E una invece non manda mai vocali.
0: Esatto.
1: Proprio per evitare.
0: Sì.
1: Quindi solo forma scritta.
0: Esatto.
3: Specialmente quando sono al lavoro, che non sento neanche il telefono, mi devo spostare e vado in bagno per essere più tranquilla.
0: Hai capito?
1: Cioè, è il luogo più. Però non fa niente, cioè diventa una cabina telefonica.
0: Sì, esatto. C'è chi
1: la utilizza come cabina telefonica.
0: Questa visione ancora non c'era arrivata.
1: Ti siedi lì e stai lì e fai delle lunghe conversazioni.
0: Ma è comodo lì, non viene nessuno, nessuno ti disturba. Ti puoi anche sedere.
1: Stai lì.
0: Fai la tua bella chiacchierata. L'effetto audio, magari è un po' questo, però. Cazzo meno.
1: Certo.

0: Gatti.
1: Che volevano il famoso frigidaire.
0: Sì, perché io.
1: Noi vogliamo un bidet invece oggi.
0: Allora.
1: Visto il tema.
0: C'è qualcuno che mi ha lasciato assolutamente perplesso, perché noi ci siamo fermati e limitati al problema che potrebbe essere legato all'idea di diciamo fare la numero uno o la numero due.
1: Sì. Okay.
0: Però c'è qualcuno che va oltre. Ciao ragazzi, sì, anch'io uso il bagno. Una volta stavo facendo la doccia e nel frattempo parlavo in viva voce, Deborah.
1: Ora. Possiamo fare delle ipotesi un po' perniciose, Deborah?
0: Cuffia subacquea? Perché per parlare
1: no,
0: sotto
1: ho detto
0: la
1: voce.
0: In viva voce.
1: Ho detto che era in viva voce. Le ipotesi perniciose che stavo facendo io erano del tipo: hai forse una specie di OnlyFans solo vocale?
0: Non
1: dove
0: so.
1: A quelli che pagano meno gli mandi solo degli audio.
0: Okay.
1: Cioè tu puoi farti l'abbonamento da poveri.
0: No, ma non credo.
1: Dove non c'è la parte video, c'è solo la parte audio.
0: Ma soprattutto
1: che DJ metti overnight apprezzerebbe.
0: Il telefono messo dove perché non si bagni?
1: Non ne ho idea.
0: Non
1: però il telefono, insomma, bene o male, quasi tutti possono prendere un po' d'acqua.
0: È il rumore della doccia?
1: E il rumore della doccia è. Esatto.
0: Cioè, non è che infatti, sparisce.
1: Cioè, non è semplice, effettivamente. Però magari era.
0: Una roba
1: se
0: leggera.
1: La mia teoria era giusta, era surclassato dai gemiti.
0: Ma no, ma che te. Oh, sei sempre là con la testa.
1: E non solo quella. Chi c'è al citofono?
2: Sì, vabbè, però che puntata di.
0: No!
2: E comunque io non voglio neanche che entri la mia compagna in bagno mentre sto facendo le cose grosse. Figuriamoci al telefono.
1: Giustamente. Giusto. Una scelta di vita.
0: Lui dice: lascio tutto fuori, non ho problemi. Vita coniugale e anche
1: vita lavorativa o comunque insomma
0: tutto fuori.
1: Telefonica.
0: È un momento mio.
1: Alla frase tutto fuori. Ho un attimo ceduto, te lo dico.

0: Drake e Sophie Tucker, che io ho visto tempo fa.
1: Molto bene, li hai salutati?
0: No, ti ho salutato sia Sophie che Tucker.
1: Ok, e anche Alex Natale, ricordiamo sempre. Chi si ricorda questa storia? Ragazzi, allora attenzione, siete tra quelli che quando vanno alla toilette non si fanno nessun tipo di problema nel continuare una conversazione telefonica o nel mandare messaggi, oppure non lo fate, oppure se siete delle vittime, nel senso che una telefonata, sentite che prosegue il bagno, la cosa vi disturba, 333-2688-688.
2: Mi capita spesso di essere in bagno anche al lavoro e la prima cosa che gli dico è: se senti l'eco non sono in chiesa.
0: Ecco.
2: Ciao.
3: Company. Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot. Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: uno dei pinguini tattici nucleari si chiama Sorry, scusa, lo sento. Mille modi per dispiacersi.
1: Vuoi una piccola curiosità da radio di riflusso?
0: Vai, riflusso.
1: Non si riusciva a capire da qualche settimana perché su alcuni cartelloni di Londra, perché addirittura hanno fatto pubblicità a Londra, a Madrid piuttosto che a Roma, apparisse un pinguino dei pinguini tattici nucleari con accanto appunto la frase Sorry, scusa, lo sento.
0: Ok.
1: Si è svelato
0: in ogni nazionalità, in ogni nazione la parola corrispondente. Quindi a Londra c'era sorry, a Madrid c'era lo siento, e in Italia c'era a Roma c'era scusa.
1: Non si riusciva a capire.
0: E adesso si è capito perché la canzone si chiama così. Che fantasia. Abbiamo disvelato la questione della doccia, invece. La nostra amica Desumo, telefono sul portasapone, niente di tutto questo, ero al telefono con il marito per sapere cosa voleva mangiare.
1: Perché tu prima hai ipotizzato che fosse tutta una cosa legata a OnlyFans.
0: Oh, sì, qualcosa di un po' spinto. Dopo, ovviamente, se tu senti che lei è sotto la doccia, cosa vuoi mangiare?
2: No!
1: No!
0: No, vabbè, il pollo arrosto, la peperonata.
1: Sempre c'è il lava.
0: La pasta asciutta. Ma no, ma sei tu che mi fai.
3: Sei proprio un ignorante.
0: Sei tu che fraintendi.
1: Sei un ignorante.
0: Sì, un po', ma non troppo.
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Anche oggi stiamo per darvi una parola. Non so, perché non è di lingua italica.
0: No.
1: Quindi per una volta potrebbe essere, se sbaglio mi corrigerete, frase storica con cui ogni tanto lanciavamo il nostro club degli ignoranti quando si usavano parole di derivazione straniera.
0: E quella di oggi è di derivazione straniera. Intanto saluto Deborah, che saluto è Deborah. Quella della doccia. Se la parola fosse bidet.
1: Bidet.
0: Le bidet.
1: Le bidet.
0: Bidet. Bidet. O bide.
1: O bide.
0: Ma anche bide, perché sapete che cambiamo gli accenti. Il bide, la bide, le bide, il bidet.
1: Il bidet.
0: Lo bidet. L'ubide. Dice si bidet.
1: Si scrive bidet.
0: Sì, vabbè, però scrivetelo come volete. Tanto noi leggiamo comunque bidet. 3332688688. Ricreate il significato della parola di oggi per portarvi a casa anche la tessera ufficiale del club degli ignoranti. E la parola è proprio bidet.
2: Se mi sbaglio mi corrigerete.
1: Eccolo.

my family. The love. The energy.

0: Allora, vai. La parola di oggi è bidet, cocktail di Gualtiero dal gusto proprio deciso.
1: Ah,
0: bidet. Gualtiero.
2: Bidet. Cocktail per me. Scusi, signorina.
0: C'è qualcuno che dice.
2: Può portare un bidet, per favore. Con te.
0: Bidet, parola sconosciuta nel vocabolario francese di Diego da Ferrara. Questo sarebbe giallo, se non addirittura rosso, perché bidet invece è una parola che parte proprio dalla lingua francese. E quindi cioè, poi è entrato in disuso, ma
1: l'oggetto sì.
0: L'oggetto è partito proprio da loro, è stato inventato, era in legno il primo modello.
1: Quindi attenzione, perché qua noi controlliamo anche i dettagli.
0: Ciao ragazzi, per poter far parte del gabinetto di Stato bisogna aver conseguito alcuni titoli, tra cui quello di bidet.
1: Famoso
0: titolo di bidet.
1: Qui vedi funziona, perché appunto
0: bidet è una nuova bidet. Materia scolastica di solito di con due ore di unite, perché è molto complessa. Elisa da Verona, già membra del club,
1: grazie Elisa.
0: Due ore unite si chiamano bidet.
1: Due ore unite bidet, interessante. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
3: E come si fa a non conoscerlo? Tutti lo conoscono, il famoso bidet è il bignet teutonico, sì. Ciao.
4: Commissario Bidet, il personaggio principale di una nuova serie televisiva.
5: Guarda, buongiorno Radio Company. Allora, il bidet è il nome abbreviato del bidello. Quando adesso i ragazzi vanno a scuola, chiamano bidet, mi apre il cancello.
0: Non so se saranno felici, però.
1: Allora, tecnicamente il bidello adesso non si chiama più bidello, ma si chiama collaboratore scolastico.
0: Collaboratore
1: scolastico, sì. No, quello era l'operatore ecologico, ma quello
0: sì,
1: era lo spazio.
0: Facevo il mix, sì.
1: Però, uè, bidet. Suona anche
0: sì,
1: bene, un po' la romana,
0: ci sta.
1: Va bene, 3332688688, la parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è bidet.

0: Attenzione, bidet. Oggi c'è il bidet.
1: Allora, il bidet è una nuova cantante.
0: Una nuova cantante.
1: Loredana Bidet.
0: Sarà felicissima.
1: No, ma non è legata a lei, ragazzi. Se è qualcosa assolutamente che non esiste, è solo uno spunto, ma non c'entra assolutamente. Non è collegato a quello.
0: Meraviglioso.
1: Come prima non era collegato ai bidet. Allora, okay. Il cugino francese di Miguel Bosé è François Bidet.
0: Ah,
1: saluti.
0: Famosissimo anche lui. Certo.
1: Il bidet è un vino bianco fermo. C'è il Pinot e il bidet.
0: Ah, buonissimo
1: Nicola.
0: Tu vai al ristorante e ordini, senta, mi porta un bidet del...
1: Qua secondo me è un po' stoccatina, cioè nel senso che è stoccata, che dice il bidet è il titolo di studio di alcuni nostri politici.
0: Ah, ok, va bene, okay. Può essere uno che sia diplomato in bidet, laureato in bidet.
1: Bidet è un termine francese che significa non c'è.
0: Non c'è.
1: Nel caso, vabbè, un'altra definizione, possiamo fargliela passare, in realtà vorrebbe dire cavallo pony, detto in francese.
0: Sì, vabbè, dai, siamo buoni oggi, siamo buoni, se proprio non escono totalmente dal seminato, siamo buoni. Poi ne abbiamo già dato uno di rosso, dai, chi
1: ciao,
0: è il
1: ciao ragazzi, facile, ah, no. C'è il paté d'oca e il bidet d'anatra.
0: Ah, buono, anche questo non mi dispiace.
1: Ma
0: avevi altro?
1: Mi mangio un bel crostino al bidet. Bidet è il responsabile di gabinetto francese.
0: Carino anche questo. Sentiamo che c'è il citofono.
2: Quando a te e ad un'altra persona in compagnia con te viene la stessa idea contemporaneamente. Abbiamo avuto un bidet.
3: Bidet si dice di un nuovo tipo di moneta. Ci sono i bitcoin e ci sono i bidet.
0: Interessante anche questo. Poi... oh, bene, ci fermiamo qua, mi comunicano dalla regia. Stavi guardando qualcosa?
1: Sì, il bidet. Dimmi. È una famosa discoteca di Jesolo molto in voga tra i ragazzi.
0: Ah, carino. Tutti quanti al bidet questa sera. Meraviglioso.
1: Suona male però, eh.
0: No. Vuoi fare il bidet là? Il DJ là?
1: No.
0: Al bidet. Tra poco torniamo col vincitore. Company.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Se il tuo evento con

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Disco in una party oggi, come on Barbie, let's go party, Barbie girl di Tiesto e pronti a premiare.
1: Sentiamo il messaggio di Valentina.
2: Quando a te e ad un'altra persona in compagnia con te viene la stessa idea contemporaneamente. Abbiamo avuto un bidet.
0: Bello, e allora Valentina va la nostra tessera del Club degli Ignoranti e qui scattano anche i saluti oltre che al cancan per lei. Grazie da Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megaloman.
1: Ciao.
0: E noi ci ribecchiamo domani.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Fulminacci, maledetto me, inizia un'altra puntata dei Pischelli. Che bello.
1: Ci provo
0: che
1: perché
0: oggi
1: mi viene da tossire.
0: Sì, ho notato che stavi per morire. Però.
1: Perché c'è troppo deodorante in questa stanza.
0: Ma è colpa di De Biasi.
1: Infatti, immaginavamo, però
0: poi
1: non
0: se
1: si
0: gli
1: può,
0: dai fuoco.
1: Non si, non si può. Non si può respirare. Va bene, amici, buon pomeriggio, si parte.

0: ci sono i piscagli di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: Amici, buon pomeriggio a tutti. Si incomincia nuova puntata dei piscagli in questo mercoledì 20 di maggio. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio, buongiorno.
1: E ovviamente ciao anche al nostro amico Stefano Conte, l'uomo delle tastiere.
2: L'uomo
1: delle tastiere, l'uomo anche dei profumi, l'unico uomo all'interno, no, di questa radio che possiede a casa sua più di 20 profumi diversi che usa. No, più. 20?
3: Meno.
1: Quanti?
4: In realtà sono 45.
1: 45, noi ci siamo anche sbagliati.
2: È una profumeria. Lui farà un film e la frase main del film sarà vivo la mia vita a un quarto di tasto digitato alla volta.
1: A un quarto di profumo alla volta, anche pensavo dipende. Una roba del genere. Va bene, buon pomeriggio anche a tutti voi che in un certo senso si assorbiranno, no, queste due ore.
2: Forza.
1: Quindi mi raccomando, come al solito, il nostro numero sempre lo stesso, 333-2688-688. Ve lo ricordiamo anche oggi e per questa settimana e per la prossima. Numero che vi servirà anche per partecipare al nostro 4Pen Game.
2: Esatto, ecco. Dove potete vincere il 50% di sconto sul sito 4Pen.it. Ma numero che anche oggi vi serve per partecipare al Fuori Company. Quindi iniziate a pensare a una canzone che ci può mettere in difficoltà con l'ufficio musica e con Mauro Tonello. Quelle canzoni volgarotte.
1: Sì, pensate a titoli imbarazzanti di canzoni che conoscete, che per circa 20 secondi noi passeremo qui
2: anche
1: proprio
2: 30.
1: All'interno del nostro programma. Tutto detto, tutto pronto, partiamo subito con Eva Max.

0: su A Kings and Queens, come bravo, tutti i mercoledì giochiamo con il
1: Fuori Company.
2: Si apre
3: il Fuori Company.
2: È il nostro momento preferito del mercoledì, ma dato che io non lo so spiegare, lo farai tu, Chicco. Quindi
0: grazie,
2: dici un po' come funziona.
0: Ho studiato un sacco di giorni per questo momento. Qui, quindi Fuori Company è l'appuntamento dei Piscelli che tutti i mercoledì vi dà la possibilità di scegliere una canzone, ma non una canzone qualsiasi, tipo Tiziano Ferro, quella nuova dei Pinguini, no. Deve essere una canzone altamente imbarazzante che
2: esatto,
0: ci metta un sacco in difficoltà con tutto il resto della radio.
2: Come al solito Mauro Tonello e Fabio De Magistris non appoggiano nostro piccolo momento d'arte e di cultura. Sono numerose le mail arrivate a info@radiocompany.com dove c'è gente che dice per favore smettetela.
0: E noi continuiamo,
2: noi non ce ne frega assolutamente nulla. Quindi è facile, oggi avete la possibilità di presentarci, di proporci una canzone magari
0: stupida. Sì.
2: Voi ci consigliate il titolo, noi scegliamo tra tutte le canzoni arrivate per circa 20-30 secondi, la mettiamo in onda.
0: Naturalmente abbiamo visto, da quando abbiamo iniziato a fare il Fuori Company, un aumento di canzoni proposte dall'intelligenza artificiale.
2: Ma a noi piace lo
0: d'autore
2: stesso, perché molte persone trovano proprio conforto e trovano proprio casa all'interno dei Piscelli, ma soprattutto all'interno del Fuori Company.
0: Gli Shampoo sono i nuovi Ruggero dei Timidi.
2: Sì, esatto, con un titolo che quasi è impresentabile in radio. Dai, 333-2688-688, quale canzone dal titolo orrendo, ma soprattutto dal significato imbarazzante, ascolteremo oggi?
4: Ora ci sono i Piscelli di Radio Company.
5: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio,

0: 99 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy. 9.000 e 12.000 BTU. Classe A++ a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: È tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.

0: singolo di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk. Oh, oggi bombardati di messaggi. Guarda, con richieste incredibili.
1: Forse la prima volta così tanti messaggi per il Fuori Company.
0: Ma
1: amici, siamo davvero molto molto contenti, perché noi ci crediamo in questo piccolo spazio di arte e cultura.
0: Leggiamo un attimino quelli che non abbiamo
1: scelto. Vai, allora.
0: Tipo pisciami addosso, no, dei Cantoscena. Golden Shower a sto punto. Poi,
1: no, non avrei letto io questo.
0: L'inno,
1: ma poi,
0: del corpo sciolto di Benigni.
1: Questo non la conosco,
0: Gli scaccia figa.
1: No, vabbè, puoi per favore omettere quelli un po' troppo, cioè siamo
0: poi,
1: comunque un programma.
0: Poi
1: .
0: Ci sono dei link che non abbiamo,
1: va bene, per
0: non
1: fortuna,
0: cliccato. Sì. E Lola Indigo la Santa.
1: Lola Indigo?
0: Ma è una roba che avevamo già messo Indigo, forse. Comunque, oggi vince il Fuori Company. Chi? Leggi tu il titolo.
1: Non lo so. È scritto, allora, la canzone si chiama, a quanto pare, Mister Scorreggia.
0: Mister Scorreggia.
1: Jonatta ha prodotto questa grande canzone.
0: Vai.
1: Sì.

0: allora bene, diciamo comunque. Canzone che sicuramente ci riporterà indietro. diciamo canzone che
1: Stefano Ferrari fuori che
0: non ha, insomma, Stefano, pensavo ti piacesse la canzone, perdonaci, è una di quelle canzoni che tra l'altro qualcuno dice anche company disc della settimana prossima, qualcuno l'ha detto, ci aspettiamo la voce di Laura nel sentirlo, va bene? Allora, va bene. Ringraziamo ovviamente tutti gli sponsor che hanno permesso il fuori company, c'è un grande ritorno di una rubrica che forse tutti abbiamo bisogno all'interno del nostro telefono. Rubrica?
2: Senti la nostalgia del fracassamento di palle di quando ti chiamano i call center?
3: Ti senti solo in queste giornate?
4: Oh, sì.
2: Noi abbiamo la soluzione! Passini Center, il tuo call center di fiducia che saprà intrattenerti, disturbarti, ma anche consolarti e coccolarti.
3: Oh, sì.
5: Ciao, sono Gianluca di Passini
1: Perché
5: Center.
1: Perché il vocione?
5: Ti senti solo, vero? Beh, potrei tenerti compagnia.
1: Va bene.
5: Oggi è stata una bella giornata per me. Ho annaffiato l'orticello.
3: Passini Center è un'esclusiva Pischelli.
2: Chiama ora il numero in sovraimpressione.
5: Guarda, che ti vedo che non mi chiami, eh? Non farmi venire.
1: È un po' il vocione grande, però passiamo
0: Gianluca che in questo momento non sta attraversando un bellissimo periodo, però ovviamente noi gli vogliamo bene.
1: Ma sì,
0: lo
1: come sempre.
0: Dai. Va bene, allora subito il nostro company disc per dimenticare tutto quello che avete appena ascoltato. Abbiamo la nostra prefe, Camila Cabello con Don't Go Yet.
6: Millennium Mix. I successi del

0: già occupati, quindi come al solito potete andare sul sito per fare una sorpresa a qualcuno tramite la www.radiocompany.com.
1: Hai tentennato un attimo.
0: Perché dici?
1: Stavi per dire un'altra radio anche
0: no,
1: tu?
0: No, in realtà ho detto ma dopo il www ci va il punto oppure no? Ho pensato questo.
1: Allora, nel web 3.0 del 2026 il www non è più obbligatorio, cioè non c'è ma
0: mamma
1: basta
0: mia,
1: dire
0: mamma
1: radiocompany.com.
0: Mamma mia, perché sei più bello quando sei normale, ti giuro. Quando sei troppo informatico,
1: sei 91,
0: quando sei troppo
1: miseria.
0: Informatico nessuno ti capisce più. Va bene, allora tramite il sito di Radio Company oppure
1: com.
0: Tramite la nostra
1: tramite la nostra app che la scaricate sì. dallo store del vostro cellulare, cercate Radio Company e insomma è gratis, potete ascoltarci.
0: Bravo.
1: Fare un sacco di cose e anche lì compilare il form del Companyversario.
0: Ben detto, l'applicazione di Company è stata costruita tramite il linguaggio Java, non so come neanche
1: è Java comunque, no Java, porca miseria.
2: Go. Ora ci sono i piscelli di Radio Company. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Biagio Antonacci, You and Me su Radio Company. Prima telefonata del compleanno anniversario. Sì. Dall'altra parte ci aspetta Irene.
1: Ciao Irene, benvenuta. Ciao.
2: Ciao Fischelli.
1: Come sta Irene? Come va?
2: Bene, voi? Bene.
1: Tutto a posto, grazie. Allora Irene fino a qualche minuto fa stava mangiando.
0: Sì. Tant'è che ha risposto così.
1: Pronto. Io ho detto, beh dai, non prova neanche a nasconderlo. Dai, già mi piace Irene,
0: sta,
1: una persona.
0: Spontanea.
1: Allora, senti Irene, noi sappiamo che tu sei molto molto giovane, ma oggi è il grande giorno, perché dici un po' che cosa succede.
2: Oggi compio 18 anni.
1: E auguri, grandissima, neo diciottenne.
2: Grazie.
1: E come disse il grande saggio,
0: è mosso cavoli.
1: Adesso iniziano le responsabilità, amica mia. Vabbè. Adesso si incomincia piano piano a capire che cos'è davvero
0: c'è
1: la vita.
0: C'è il carcere.
1: A parte quello, voglio dire, comunque c'è la patente, c'è lo
0: le
1: speed,
0: responsabilità.
1: C'è lo speed.
0: Si poteva fare anche prima.
1: Potrai entrare dentro all'INPS e versarti i contributi,
0: bello.
1: Capire quelle cose. Vabbè, non importa. Allora, senti,
0: fastidi.
1: Irene, tanti auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, ovviamente anche da parte nostra. Cioè Fischelli, ma ovviamente, e aggiungo ancora una volta questa parola, dal tuo zio preferito Michele, Angie e zia Michela.
2: Grazie, grazie.
0: Ah,
1: cioè praticamente tu hai due zii, uno si chiama Michele, l'altro si chiama Michela e magari stanno insieme?
2: Sì.
0: C'era poca fantasia.
2: Sì.
1: Ah, cioè quindi Michele e Michela stanno insieme.
0: Mm-mm.
1: Pazzesco, che figata. Ah, beh dai.
0: Il mondo ogni tanto gira per il verso giusto.
1: Ogni tanto capitano, è come se tu ti sposassi con Chicca. È come se io mi sposassi con Giovanna. O che ne so,
0: bello.
1: Giulia con Giulio, cioè quelle robe lì, se ci
0: bello.
1: Pensi. Un po' strano, vabbè. Senti, vabbè.
0: Pietro con Pietra.
1: Pietro con Pietra. No, Pietro con Petra. Petra, perché Pietra
0: Petra
1: non esiste. Va bene, allora senti Irene, tanti auguri, mi raccomando, festeggia per bene, ma la prima cosa che hai fatto da diciottenne o quella che andrai a fare ufficialmente?
2: Festa.
1: Brava, brava.
0: Quindi
1: brava.
0: Sei tu che compri gli alcolici adesso?
2: Sì.
0: Lo
1: esatto.
0: Facevi anche prima?
1: No, non importa.
2: No, prima no.
1: Prima li nascondeva dentro a un saccoccio di cartone, tipo.
0: Sì,
1: come in America.
0: In America, uguale,
1: sì, esatto.
0: Bellissimo.
1: Va bene, dai, Irene, mi raccomando, festeggia per bene e goditi questi 18 anni, ok?
2: Grazie,

0: I Medusa con Don't Wanna Go Home su Company, le 14:43. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, amici. Siamo all'interno del nostro Fuori Company. Scherzo, Company anniversario, ovviamente.
1: Ancora?
0: Raga, sapete che a me il Fuori Company di oggi mi è piaciuto talmente tanto che ce l'ho ancora in testa. Seconda chiamata e abbiamo lei, Rossella. Ciao, Rossella, benvenuta.
2: Ciao ai Pischelli, buongiorno.
0: Rossella è molto contenta di parlare con noi, perché quando prima le ho detto Rossella, mi raccomando, saluta i Pischelli, lei fa: ma io vi ascolto ogni giorno. È bello sapere queste cose qui, è bello. Oh.
1: Grazie.
2: Costantemente dalla mattina alla sera, dalla Company Forever.
0: Ok, allora.
1: Ho una piccola domanda da farti. Che telefono hai?
0: Chi se ne frega?
2: Io.
0: Il suo. Che telefono hai? Il suo.
1: Va bene.
0: Va bene, allora va bene.
1: No, perché ti sentiamo con un volume molto alto. Però va bene. Tralasciando questo, che cosa accade in questo 20 di maggio?
2: Oggi giornatona, mio 50° compleanno.
0: Auguri, 50 anni.
2: Grazie.
0: 50 anni di Rossella in questa terra. Tanti auguri da parte nostra, veri Pischelli, ma da tutta Radio Company. Quindi festeggia per bene.
1: Mille. C'è anche un bellissimo messaggio che dice così. Puoi parlare tu?
2: Sì.
0: No, dimmi.
1: Tantissimi auguri per questo compleanno speciale, traguardo raggiunto, 50 anni tra parentesi, ok? Ti vogliamo bene, zia Ross, Ginevra e Family.
0: Family.
2: Wow, grazie.
0: Che bello, va bene. Allora senti Rossella, noi ti lasciamo festeggiare, chiama la tua famiglia, chiama i tuoi amici e amiche e insomma goditi questi 50 anni, ok?
1: Festeggia.
2: Grazie mille, questa è stata una sorpresona magnifica.
1: Siamo contenti.
0: Molto contenti di avertela portata questa sorpresa, ok? Ciao bella, ciao Rossella.
2: Grazie a voi.

0: Le bambole di Pezza, il nuovo singolo si chiama Porno e adesso giochiamo.
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
2: Infatti amici, da oggi potete vincere un buono sconto dal valore del 50% da utilizzare nello shop online 4pen.it,
0: sito dove troverai tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna e i look più hot della nuova stagione. Entra quindi nello shop online 4pen.it e crea il tuo look.
2: A proposito di hot, salutiamo anche la nostra amica Sara che
0: lavora
2: da 4pen. Ciao Sara, ti vogliamo
0: perché
2: bene.
0: Perché l'hai associata all'otto?
2: No, nel senso che beh, comunque una bella ragazza, una bella guagliona, qualcuno direbbe, no? Tra l'altro ragazza che ha avuto il privilegio di aiutarci nel vestirci, di consigliarci che cosa ci stava, ma soprattutto che cosa non ci stava con noi.
0: Soprattutto
2: quello. Però grazie Sara e grazie a tutto lo staff di 4pen.
0: Si gioca anche oggi, quindi in palio un buono del 50%, uno sconto da utilizzare sul sito 4pen.it. messaggi al 333-2688-688. Che cosa devono fare i nostri ascoltatori?
2: Allora è molto semplice, andate sul sito di 4pen.it, ok? Entrate dentro, selezionate un capo a vostra scelta, magari proprio quello di cui avete più bisogno, ci fate uno screenshot, ok?
0: Certo.
2: E lo inviate al 333-2688-688. Noi riceveremo un sacco di foto e poi il capo più bello tra tutti quelli belli ovviamente si porterà a casa il 50% di sconto.
0: Quindi partecipate, sito 4pen.it, screen al prodotto, ce lo inviate al 333-2688-688.
2: A proposito, cosa molto importante, ricordiamo che il buono sconto vi arriverà tramite mail,
0: esatto.
2: Quindi nessuno vi contatterà e ovviamente questo buono sconto può essere utilizzato esclusivamente nello shop online, quindi potete andare tranquillamente dai ragazzi di 4pen, dalle ragazze di 4pen, però non potete usarlo lì in loco.
0: Questo buono è solo online.
2: 333-2688-688, aspettiamo i vostri screenshot.
1: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscella.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: complimenti a Daniele che non ha fatto niente.
1: Grande
0: però Daniele.
1: Daniele
0: si porta a casa il buono dal valore del 50% da utilizzare nello shop online di 4Pen e mi raccomando sfruttalo anche perché è un buono sconto molto molto vantaggioso. Facciamo sempre l'esempio: se una giacca costa 100 euro te la porti a casa per 50,
1: se costa età, 10 te la porti a casa a 5.
0: E tac matematica.
1: Bellissimo. Le 15 e 2 minuti,
2: Radio Company Time.

0: Rolling Stones, loro sono i The Color su Radio Company. Inizia l'ultima ora dei Pischelli, dove si parla di scuola, ricordi memorabili, cose che avete combinato.
1: Allora, storie di vita vera, cose successe realmente, realmente accadute, perché poco fa eravamo fuori in radio e avevamo
0: fuori
1: no, vabbè, nel cortile della radio, diciamo, dove c'è il parcheggio, e avevamo un accendino e un deodorante.
0: Abbiamo infiammato.
1: Allora abbiamo detto: vi ricordate a scuola, no, quando si faceva sta cavolata di infiammare la roba così? Ovviamente abbiamo riso un po', poi basta, abbiamo fatto chiaramente non fatto la casa, una roba del genere, certo. Però insomma è una cosa che tutti una volta nella vita hanno sperimentato,
0: certo.
1: Hanno fatto, e da lì abbiamo pensato a tutte quelle cavolate che facevamo a scuola, cioè per esempio quante volte abbiamo in un certo senso ci siamo avvicinati alla sospensione
0: per poco,
1: ok, per poco, poi magari qualcuno di voi davvero è stato sospeso per aver fatto una cavolata.
0: Ma io intagliavo il banco ogni tanto, giusto, ecco. Per cioè era già intagliato, davo solo un tocco un po' più artistico,
1: certo.
0: Quello. E poi quella volta che sono rimasto in presidenza a leggere Moby Dick perché ho buttato via un paio di scarpe a un compagno, c'era di mezzo il carabiniere a un certo punto. Però venivo da 5 anni di elementari con sole donne, in prima media sono esploso.
1: Hai pianto quando sono arrivati i carabinieri?
0: Ah, no, non sono arrivati i carabinieri, volevano per furto, poi abbiamo
1: ragazzi, i carabinieri per un paio di scarpe. Oh, queste
0: che poi non era
1: forze.
0: Colpa mia al 100%, vabbè, però vabbè.
1: Non voglio sapere. Allora, io in realtà devo deluderti, ma in realtà ero un po' uno studente modello. Nel senso che no, io ero rappresentante di istituto.
0: Ti stai sfogando adesso?
1: Alle superiori. Mi sto sfogando adesso. Io ero rappresentante di istituto e quindi non potevo commettere determinate
0: che
1: cose.
0: Schifo.
1: Però magari un pochino mi ribellavo. Cioè mi ribellavo non soprattutto per quanto riguarda i compiti, perché che ne so, per Natale, ok? Mi dicevo:
0: quattro giorni a casa, ci date 200 libri.
1: Una volta sono esploso con la professoressa di matematica dicendo: ma porca miseria! Non l'ho detto proprio così,
0: no.
1: Ma porca miseria, è Natale. Nel senso che tanto tra un po' ritorniamo.
0: Che ci deve dare delle
1: va
0: cose.
1: Va bene
0: da
1: i compiti.
0: Fare.
1: Ma non così tanti, non l'avessi mai detto, quella volta mi sono beccato una nota e sti cavoli.
0: Io
1: comunque
0: davo un sacco di idee agli altri che facevano casino.
1: Certo.
0: Cioè io ero in modalità stealth, cioè mai in prima persona, perché mi cacavo addosso.
1: Certo.
0: Però davo: potresti fare questo, lo facevano e faceva ridere, poi ne pagavano loro le conseguenze.
1: No, esatto, noi ci limitavamo magari a ridere di quella situazione o a parlare sotto il banco. Vabbè, dai, allora 3332688688, oggi vogliamo sapere le malefatte commesse da voi a scuola. Che cosa avete fatto di così orribile da rischiare magari anche una sospensione oppure di prenderla per davvero?
0: Magari avete preso la nota oppure no, perché l'avete fatta ma siete riusciti a svignarvela. Cioè vogliamo tutti i dettagli.
1: Dai, 333-2688-688, vi aspettiamo con messaggi scritti e vocali. Radio Company. We got a party to go to tonight.

0: Ospa con Ra This Rhythm su Radio Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Malefatte commesse a scuola al 333-2688-688 e abbiamo un po' di messaggi.
1: Salutiamo Jessy Quandi che ci delude e sì. Dice: ciao, io a scuola vita triste, nessuna marachella, mai stata mandata dal preside, nemmeno ho avuto note. Quando andavo a scuola mai combinato nulla, adesso da adulta mi sto rifacendo. È la stessa tua vita, Gio.
0: Sì, dobbiamo recuperare un po' l'infanzia. Vabbè, che ci hanno rubato.
1: Ma non è che uno deve andare a scuola e distruggere le cose, ma
0: no,
1: qualche
0: certo,
1: furbata,
0: però mi rendo conto che ad oggi, con la testa di oggi, forse me la sarei vissuta in maniera completamente diversa, anche perché ho avuto problemi d'ansia da ragazzo, no? E quindi ad un certo punto molte volte non facevo qualcosa proprio per la paura delle ripercussioni.
1: Adesso mostri a tutti noi le cisti, meglio di così.
0: Non è vero. Vabbè, sentiamo.
2: Non io, okay, ma mio nipote ha rinchiuso nell'armadietto della classe la professoressa di italiano.
0: Ma che sta dicendo?
2: Di collina, 40 kg di lei, ed è riuscita. E purtroppo, no, purtroppo, anche
0: cioè,
2: bene,
0: giustamente,
2: si è beccato 2 settimane di sospensione.
1: Come minimo.
2: E dopo fine anno è stato bocciato.
0: Beh, la piccola peste mi viene in mente, cioè rinchiuso proprio così. Vabbè, dai, allora 333-2688-688, ci siamo. Stanno arrivando un sacco di messaggi, quindi, tra l'altro alcuni molto molto lunghi, quindi speriamo di riuscire ad ascoltarli tutti.
1: Audio entro i 30 secondi, grazie. Tutte quelle cose strane, assurde che avete fatto a scuola, che vi hanno portato nota, sospensione, oppure proprio non vi hanno beccato.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Pischelli di Radio Company.
3: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va?
11: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
15: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
16: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: una nuova versione di Perdono, Tiziano Ferro con Lazza. Ancora buon pomeriggio, amici. Noi siamo i Pischelli. Allora, malefatte, cose che avete commesso a scuola, cose che magari in un certo senso hanno rischiato anche di cadere, sfociare, ecco, magari in una sospensione, magari anche non esclusivamente in una nota, ma in qualcosa di più, no?
1: Voglio spezzare una lancia in favore di Dennis, che dice: io durante l'ora di disegno ho mandato un messaggio a voi che è stato che messo bello. In onda. Potevamo ascoltare la radio con le cuffie, ma non usare il cellulare. Il problema è che quel giorno il preside era a casa e ha sentito il messaggio. Risultato: nota per tutta la classe.
0: Beh, almeno il preside ascoltava Company, quindi va bene. Poi abbiamo dei messaggi vocali. Vai. Cominciamo.
2: Ciao, io ricordo in prima elementare. E sì. C'era questa maestra che ogni volta che vedeva me e le mie compagne diceva: ma ciao, ma che bei pulcini, ma voi siete dei bellissimi pulcini, ma cosa fate, ma cosa fate? E una volta che ci ha detto questa cosa qui, io gli ho detto: e tu sei una gallina. Ho saputo, la mia maestra mi ha messo dietro la lavagna, ma purtroppo non ha capito che io, con l'innocenza dei 6 anni, non l'ho detto come una cattiveria, l'ho detto così, noi siamo dei pulcini, lei è una gallina, ma
0: È tutto giusto, cioè c'è stata giustamente una correlazione logica, cioè
1: per fortuna,
0: pulcino
1: per fortuna l'hai chiamato pulcini e non cagnolini.
0: No, esatto, cioè se vi avesse chiamate, che cavolo ne so, porcellini, tu avessi detto
1: sono maiala.
0: Vabbè, a quel punto sicuramente suonava strano. Poi
3: appena trasferito a Venezia da Milano, che parola imparo in veneziano? Indovinate? Primo giorno che si chiamava quarta ginnasio, e scrivo sul vetro appannato: casso. Entra il preside, entra il professore, si incazza come
0: casso,
3: insomma, mi manda al preside 3 giorni in sospensione. Quindi il battesimo veneziano grazie alla parola casso.
1: Per un casso?
0: Vabbè, dai, comunque alla fine una mail
1: che
0: anche
1: poi
0: per
1: è casso con la S, non
0: sì,
1: con la Z.
0: Cioè, voglio dire, cioè io che mi chiamo Cassone di cognome, che devo fare? Devo prendermi una nota ogni volta che fanno l'appello? Sono nel casso a tutti. Poi
4: allora, ho 3 aneddoti molto belli. Sì. Il primo: ho messo le puntine sotto il culo alla professoressa,
1: no!
4: Troppo sulle balle.
0: Sì.
1: Anche lei non accorgersi, però.
4: Dopo lì sono stato sospeso 3 giorni.
0: 3 giorni di sospensione. Poi
4: un'altra. Sì. Ho aperto un secchiello di colla Vinavid.
0: Cosa?
4: E l'ho versato tutto nella borsa dove aveva i libri.
0: No!
1: Sembrava un infame.
4: Però lì non mi hanno sospeso, non mi hanno fatto niente.
0: Manco si sono accorti, forse.
4: E un'altra volta il prof aveva la macchina sporca, ho fatto vari
0: graffiti,
4: apparati maschili sulla macchina.
0: No, e penso
4: solo che mi ha beccato in pieno, perché dopo è entrato in classe e mi ha beccato subito guardando il dito sporco.
0: Si era sporcato facendo questi apparati, no, riproduttivi, organi maschili nella macchina. E beh, posso dire, ne hai combinate tante.
1: Sì, sì, ed essere qui a raccontarle è ancora meglio, perché vuol dire che sei sopravvissuto a quel periodo.
0: No, ma conoscendo queste dinamiche adesso può essere tranquillamente onorevole.
1: Sì, siccome sì,
0: adesso
1: come
0: sicuramente
1: minimo
0: è professore ordinario dell'Università di Pavia, così a caso.

0: Lui è Tayo Cruz con The Troublemaker qui su Radio Company, 15:29. Tutte quelle cose che avete combinato a scuola che vi hanno portato o a dei richiami o a delle note o addirittura anche a delle sospensioni.
1: Tanti preferiscono metterci la voce, non so perché ne vanno così fieri alcuni di raccontare certe cose. Comunque,
2: io per quasi tutto un semestre ho falsificato i voti sul libretto. Lo faceva il 99% della classe, però ci sono andato in mezzo solo io, prendendomi solo un paio di giornate di sospensione.
1: Ma ci sta, prima o poi pausa. Se ne sarebbero accorti anche i professori. Cioè, se quello che prendeva di solito 4 ad un certo punto aveva tutti 10, due domande me le faccio anche io.
0: Bisogna saper copiare, comunque, è un'arte.
1: Tu sapevi copiare?
0: Sì.
1: Sì, davvero? Sì. Io.
0: Copiare no, e fingere, no, e fingere alle interrogazioni, anche tra l'altro.
1: No, beh, interrogazioni, per fortuna, la mia grande capacità di parlare.
0: Ma anche la mia in generale. Cioè, se tu non sai niente
1: e vai fiero di questa cosa.
0: E ti chiamano all'interrogazione, molti fanno: no, non so, parti malissimo. Mentre io venivo chiamato, non sapevo niente, mi alzavo convinto. Sì. Arrivavo lì, facevo una figura di merda, ma convinto.
1: Al posto di 3 prendevi 4 meno per lo sforzo.
0: Sì, vedi.
1: E poi.
3: Anche io, Joe, ero rappresentante istituto, ma non perché volessi, ma perché mi hanno costretto, tra virgolette, a candidarmi le bidelle.
1: Ah, queste bidelle.
3: Niente, io avevamo 3 ore di idraulica. E praticamente sono stato fuori 2 ore e 55 a fumare, a chiacchierare con le bidelle.
1: Perfetto.
3: Sono rientrato e il professore fa: le ho messo una nota. Perché non è possibile.
0: Ah, no.
3: Io, io ero fuori a parlare degli interessi dell'istituto.
0: Hai capito tutto.
3: E non voleva crederci, ho chiamato la bidella. Mi sono fatto togliere la nota.
1: Che bello però questo rapporto tra bidelle e alunni.
0: Sì.
1: Però a me non è mai successo, capisci? Da noi le bidelle, se potevano andare contro gli interessi degli studenti, lo facevano apposta.
0: Dipende da bidella a bidella, io non le
1: ricordo. Una volta è entrata una bidella e ha detto: guardi che cassone, è sempre al bagno. Ma non è vero, non sono mai andato oggi. Nota. Ma come? Non ci sono mai stato, ha detto.

0: Si chiama Lie to Me su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Un botto di vocali, vi chiediamo già scusa perché sicuramente non riusciremo ad ascoltarli tutti.
1: Sono troppi.
0: Però intanto
2: Ciao. Io una volta ho fatto 3 giorni di sospensione perché andavamo a fare ginnastica in palestra, che era staccata dalle nostre classi di giocamento. E un mio amico è caduta una scarpa da ginnastica dal sacchetto, e io c'erano delle scale, dovevamo scendere per andare sotto. E quando è caduta ho dato un calcio così distinto alla scarpa. E dove è andato? In testa del professore. Mi ha espulso 3 giorni. Subito ci siamo messi a ridere. E dopo ho pianto.
0: Vabbè, dai, comunque alla fine non si può dire che tu

0: non sia un grande giocatore di calcio.
1: No, se si fosse messo d'impegno, secondo me non.
0: Insomma, vabbè, dai, alla fine può capitare. Prossima volta cerca di mirare da un'altra parte.
1: Per fortuna era una scarpa e non un sasso appoggiato per terra.
0: Perché a quel punto sicuramente fa molto più male. Va bene, amici, grazie. 333-2688-688. Se ce la facciamo, tra poco altri messaggi, ok? Go!
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Per questa pubblicità 0824 437 32.
3: C come Company, C come C Radio.

0: per ascoltare il nuovo singolo di Irama uscito venerdì scorso, si chiama Cabana.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: chiama Cabana, il nuovo singolo di Rama. Tranquillamente potrebbe essere cantata questa canzone anche da Gigi D'Alessio. Non so perché, però mi ricorda quelle sonorità.
1: Fa molto
0: lì.
1: Napoli.
0: Allora, senti, ultimi messaggi per quanto riguarda quelle malefatte, no? Fatte proprio a scuola.
1: Schifosi, tra l'altro.
0: E uno dice: anonimo, per favore. Va bene.
1: Ah,
0: allora, ciao ragazzi.
1: Per dare nome, cognome, codice fiscale.
0: Ed è già successo. Ciao ragazzi, Ale Medio, mio compagno. Sì, come no?
1: Certo.
0: Ha fatto pipì sulle spugne del lavandino dell'aula di artistica.
1: Schifo!
0: E si è sparsa la voce dopo un paio di mesi ed è stato sospeso per una settimana, ma comunque promosso a fine anno.
1: Ottimo.
0: Beh,
1: lavoro, campione.
0: Posso dirti, comunque la sospensione dopo un paio di mesi dovrebbe essere caduta in prescrizione.
1: Non ho
0: capito. Cioè, non dovevano sospenderlo.
1: Spugne del lavandino, quelle per lavarsi le mani?
0: No,
1: o per lavare...
0: no, per lavare i pennelli. Lui molto probabilmente
1: questi pennelli.
0: Lui
1: perché?
0: Molto probabilmente ha sbagliato pennello e ha detto: vabbè, lavo questo.
1: Pennello su, pennello giù.
0: Pennello giù. Che schifo.
1: Schifo.
0: Va bene, amici, grazie. Magari questa cosa potremmo riaffrontarla tra qualche mese, chi lo sa, perché sono molte le storie che purtroppo non siamo riusciti ad ascoltare.
1: Mi raccomando, giovani là fuori, non fatelo.
0: No, o se dovete farlo, fatelo senza farvi scoprire. Ecco, questo sarebbe meglio.
1: Cos'è?

0: si chiama Life is Simple e ci porta praticamente quasi alla fine della puntata di oggi e sto continuando a segnare un po' i messaggi degli ascoltatori per fare un libro su cose da
1: esatto,
0: fare a scuola.
1: Esatto, dai,
0: sì.
1: Grazie a tutti amici, ci risentiamo tra poco con il brutti ma simpatici.
2: Yeah. Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
12: Veste lui.
13: Veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
14: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
15: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
16: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
17: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
18: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Serena Brancale, Levante, Delia con Il Mio Paese su Radio Company. Amici, è arrivato il momento per noi di fuggire, sì, veramente tanto Tony, tanto veloce da questo studio. Vi lasciamo con i brutti ma simpatici. Grazie Chicco,
1: grazie Gio, a domani. Fai
0: perfetto,
1: bravo,
0: fate i bravi anche voi.
1: Ciao
0: ciao, mi raccomando, ciao, ciao, ciao, e seguiteci, ciao, sempre, che è ciao, importante, ciao, supportateci,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
2: ringrazio mio signore, non ho più paura.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: I fiscalli di Radio Company, powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
0: Pagate, pagate.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Alle 16:02.
4: Radio Company Time.

0: Zomb Potential, il primo disco, il primo pezzo della puntata di oggi, quella del mercoledì, quella del 20 di maggio, di Brutti ma Simpatici.
1: Esattamente, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Salve signor Pietro.
1: Ciao, mettiamo la sigla che poi salutiamo anche Gimbo.
0: Gimbo.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: La sensazione di oggi è che sia passato veramente poco tempo tra ieri, cioè tra oggi e ieri. Non lo so,
0: sì,
1: per quale motivo.
0: Tipo 22 ore.
1: No, nel senso che non lo so, cioè bisogna variare un po' la vita qua, bisogna fare cose diverse.
0: In che
1: sennò
0: senso?
1: Le giornate sono tutte uguali. Dai.
0: Ma se tu non hai il tempo neanche per mangiare, che cacchio vuoi fare di diverso? Adesso spiega.
1: Qualcosa di diverso.
0: Perché sei qui
1: tipo
0: che
1: mangiare,
0: arrivi,
1: ad esempio.
0: Sei qui che arrivi in trasmissione. Pietro, ciao, come va?
3: Solito cosa.
0: C'è proprio la felicità estrema.
1: Non è così.
0: Sì, proprio
1: dai.
0: Guarda.
1: Dai, che poi gli ascoltatori si fanno un'idea che io, cioè, sia un double fuss.
0: In che senso double fuss?
1: Cioè che faccia le cose in un modo quando sono in onda e poi quando sono fuori onda le faccio in modo diverso.
0: Beh, è vero.
1: Ma non è vero.
0: Sì, è così.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: È così, dai.
1: Gimbo.
0: Certo.
1: Dai, è vero.
0: No, in realtà, cioè, comunque abbiamo una doppia personalità, quella col microfono acceso e quella col microfono spento.
1: No, semplicemente
0: è che
1: la
0: le tue
1: sono tipo, in modo diverso.
0: Sono tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, capito?
1: Ma no, dai, solo un po' di impostazione della voce.
0: Andiamo,
1: che cambia,
0: che mi viene a starnutire.
1: Puoi cominciare il programma così?
0: No,
1: falli in diretta.
0: No, ho tappato il naso.
1: Vai.
0: Adesso dobbiamo aspettare fino alle 6. Ho tappato il naso. È ormai andata. Niente.
1: Cominciamo.

0: e ho letto un titolo, Stefano Ferrari, del quale un po' mi è dispiaciuto. Cioè, mi è dispiaciuto proprio leggere questa cosa.
1: In che senso?
0: Di fronte a delle persone che non ci sono più, che sono morte. Leggo questo: italiani morti alle Maldive, nessuno di loro era preparato per quell'immersione. Non avevano né brevetto né attrezzatura. Un'immersione del genere.
1: Cioè, nel senso, non avevano l'attrezzatura adatta. Adatta,
0: ma veramente una genere. Cosa così. Sì. Cioè,
1: ma
0: dispiace,
1: era l'ipotesi che a microfoni spenti. Insomma, ti avevo anticipato ieri.
0: Sì.
1: E purtroppo sembra che le cose siano così, poi indagheranno. Chiaro che ovviamente la cosa principale è che purtroppo sono venute a mancare, cioè, 5 persone che stavano facendo semplicemente dello sport divertimento, così vogliamo chiamarlo, che però ha dei limiti che vanno rispettati.
0: Anche perché, cioè, intrufolarsi lì in mezzo, cioè, non è proprio una cosa che fai se non hai esperienza, credo. No,
1: no, in teoria no.
0: E soprattutto anche l'attrezzatura. Va bene, a tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: evento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Achille Lauro, comuni immortali qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso Pietro ci parlerà di qualcosa? A me è sconosciuto tutto. Perché abbiamo parlato di tutto a microfoni spenti tranne
1: che di questa cosa qui. Sai che io sono abbastanza così un po' quando leggo annunci immobiliari un po' strani ok, che riguardano immobili un po' così, cioè questa cosa qua mi diverte,
0: sì, perché poi
1: delle cose estreme.
0: Il tuo passatempo principale nel weekend è quello di comprare immobili fondamentalmente, diciamo, raccontiamo magari questa cosa.
1: Aspetta,
0: ai nostri ascoltatori,
1: qual è il cantante che c'ha questo hobby qui? Dai, c'è un cantante, porca miseria, sai che mi sfugge, che ha dichiarato di avere la
0: Tommaso
1: passione.
0: Tommaso Paradiso. Ne ho parlato io in un pomeriggio qua.
1: E allora, visto che l'hai detto tu, perché non me l'hai detto subito? Mi hai fatto fare sta figura?
0: No, mi veniva Paradiso, ma non mi veniva il nome. Tommaso
1: Torta Paradiso.
0: Mi è venuto dopo. Vabbè,
1: allora,
0: cos'è?
1: Riguarda, scusate, un posto auto.
0: Ah, ok.
1: Ok, vicino, per carità, è a Roma, è vicino a Piazza Navona, okay. E va bene. Però è un posto auto in un garage comune. Ok, sai tipo i garage quelli sotto.
0: Che
1: quelli
0: ci sono tipo 50 posti.
1: I posti è un posto auto, mi sono espresso male, non è neppure un garage, è proprio un posto auto.
0: Numerato.
1: Ok, 13 metri quadrati.
0: Ok, che è chiaro.
1: Che è anche forse più grande di qualche immobile che c'è veramente a Roma dove ci vivono le persone.
0: Sì.
1: Ok, 13 metri quadrati, questo immobile, questo posto auto, viene venduto per 260.000 euro.
0: 260. È un affarone, direi.
1: Però aspetta, ci sono anche le spese condominiali.
0: Come le spese? Come fa a esserci una spesa condominiale? Ah, forse l'illuminazione.
1: Beh, certo, cioè il garage comunque è illuminato.
0: E okay. Gli scarichi poi?
1: Sì, certo. Comunque sono 20 euro.
0: In che senso?
1: Al mese.
0: Di che cosa?
1: Di spese condominiali,
0: ok.
1: È poco, quindi sì, alla fine vedi che è un affare.
0: Sì, ma io ci metterei anche un letto se fossi in te.

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories, e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura gli esteri derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della flottiglia fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. Immagini inaccettabili, l'Italia pretende le scuse di Israele, dichiarano la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, convocato l'ambasciatore israeliano. Stasera intanto rientreranno i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. A voi la linea.
2: Arriva Gaia.

0: con Yuga il Solto qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, un programma che c'ha questo claim da sempre. Da quante aspetta?
1: 1567 oggi?
0: 67, esatto. Esatto. Puntate, sì. Che è zero problemi
1: e zero discussioni.
0: A tra poco.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, Brutti ma Simpatici. Spot.
3: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Mi vacci piano qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove adesso è arrivato il momento in cui facciamo partire, startiamo la mezz'oretta dedicata a chi startiamo. Ci sta ascoltando. È bello startiamo, startare.
1: Se vuoi ti faccio anche una cosa interattiva, vuoi la A o la B come domanda?
0: La B, la B, la B. No, allora andiamo, dai, via. No,
1: non hai risposto, la A o la B? Quale vuoi?
0: La B.
1: La B.
0: La B, la B.
1: Ah, ok, in quel senso, va ok. Bene. Va bene, allora si parla di
2: matrimoni.
1: Ok, una spesa fino a 100.000 euro, c'è scritto su questa notizia pubblicata su Gigicom.
0: 100.000.
1: Esattamente, sì. Allora, costi aumentati mediamente dell'11%, ok?
0: E vuol dire che prima ne spendevi 90, cioè sono tanti comunque.
1: No, sono tanti comunque.
0: Cioè, 90.000 un matrimonio, dove cosa
1: allora, non è che tutti spendono queste cifre, si può spendere molto di meno per sposarsi, questo è chiaro. Però gli aumenti sono medi, cioè un aumento medio dell'11%, che comunque tanto vuol dire che sono cose che sono aumentate anche molto di più, ad esempio.
0: Ah, ok. No, perché se, cioè, sappiate che se mi sposo io vi do petto di pollo da mangiare.
1: Guarda, se non mi inviti, stiamo a posto. Allora, tra l'altro, non c'è soltanto un aumento della spesa, ok, per affrontare un matrimonio, ma a quanto pare i matrimoni in sé sono calati del 5,9% rispetto all'anno scorso, che è a pari periodo, ovviamente, che è una cifra, una percentuale importante. Comunque importante, ok? Non è poco.
0: È un budget, è un budget.
1: Un segnale, ok? Molti. Insomma, per vari motivi, per n motivi, stanno rinunciando o hanno rinunciato a questa cosa,
0: a sposarsi.
1: Ma la domanda che vogliamo fare ai nostri ascoltatori, dai, che sarebbe la B, che avevamo la qui B, nella nostra testa, al 3332688688, è questa. Siate sinceri, però. Siate sinceri, perché quando succedono queste cose, diciamo così di facciata, tanti sono contenti. Però poi in realtà sotto muoiono.
0: È una rottura di balle, sì.
1: Esatto. Allora, siete realmente siete contenti quando vi invitano ai matrimoni? Cioè vi arriva domani mattina? Aspetta che vi tocco. Vi arriva un invito per un matrimonio.
0: Esatto.
1: La vostra relazione
0: 18 di
1: reazione
0: agosto,
1: è 18. No, vabbè, da parte la data, lasciate stare,
0: sì,
1: la data.
0: No, lasciate perdere.
1: Ok, ma a parte questo, cioè effettivamente dentro di voi siete contenti oppure no di questa cosa? Cioè vi mette felicità oppure è più la rottura di scatole? Ma siete sinceri.
0: La seconda
1: però,
0: che hai detto.
1: Nel tuo caso. Allora, 3332688688, siete contenti quando vi invitano ai matrimoni? Grande domanda. Vai.

0: Topic Becky G con Sorry Papi qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo detto in realtà, vi invitano ad un matrimonio. Mm-hmm. Siete felici di andarci, sì o no?
1: Sai che da quello che sto leggendo, è così, la butto lì, è un suggerimento, non si sa mai. Mm. Ma se i matrimoni non ci fosse A, l'obbligo di portare la busta o regalo, B, il dress code. Cioè, secondo me la gente andrebbe ai matrimoni molto più serena. Cioè,
0: ho capito, sarebbe un ritrovo per uno spritz. Cioè, voglio dire, alla fine. Un matrimonio, ti invitano alla festa di compleanno, cosa fai? Ti presenti a mani vuote? Beh, tu saresti anche capace di farlo. Però.
1: Ma perché devo essere sempre quello peggio?
0: Perché sei un po' orso, sei un po' selvaggio su queste cose qua. Sì, sei selvaggino su queste cose qua.
1: Vabbè, allora, ciò Simpatici, premessa, dipende da chi ti invita. 20 giorni fa siamo stati invitati ad un matrimonio il 10 ottobre e devo dire che siamo super felici.
0: Poi il 10 ottobre. È una data umana.
1: E poi 10 ottobre, ottobre, ma che cosa fai? Vai a centri commerciali? No, vai in matrimonio.
0: No, vai a un matrimonio, ci sta.
1: Ciao, quando mi invitano ai matrimoni, mannaggia, siamo sempre in ferie.
0: Che strano,
1: Alessandra Gabriele di Vicenza. Poi, ciao Radio Company, sono Francesca. Di solito, se nessuno ha matrimoni di persone veramente veramente strette, allora di solito vabbè mi piace e cerco sempre di inventarmi una scusa e di non andare.
0: Ok,
1: sì, l'ho riassunto un pochino più lungo. Mentre se sono di amicizie strette o parenti, o il mio che è stato il 20 febbraio, ho dovuto partecipare per forza.
0: Ah vabbè, al tuo lo capisco. Anche
1: che, felicissima, mi piace la compagnia, la festa del matrimonio in sé, quindi vedi che ci sono
0: anche quelli che ci vanno volentieri.
1: Ma certo,
0: ci mancherebbe altro.
1: Allora, per niente, l'ultimo sono andato 4 anni fa, sono andato con la famiglia ma ho passato quasi tutto il tempo da solo. Ora, questo è brutto. Poi
0: in che senso? Cioè, la famiglia l'ha lasciato da solo?
1: Loro si sono imbriacati e lui è rimasto in macchina. Ha fatto lo chauffeur, diciamo.
0: Se lo sono dimenticati in macchina.
1: Poverino. Sentiamo.
2: Sì, sono felice, sono contento, perché vuol dire che insomma una parte di buono con queste persone c'è stata. Ma subito dopo aver detto di sì mi sono già pentito averlo detto, perché poi parte tutta la giornata intera lunga, non ha più fine, seduti a mangiare.
1: Vabbè,
2: e quindi sì,
1: tanto
2: contento e poi
1: basta.
0: Ma vedi, c'è anche un'altra cosa da dire, che dovrebbero cambiare alcune abitudini all'interno dei matrimoni per fare in maniera che gli invitati siano più felici.
1: Cioè? Quale?
0: Perché fare la funzione, no?
1: Sì.
0: In chiesa, poi si va a mangiare a 200 km dalla chiesa.
1: Beh, non sempre,
0: okay. Sì, è sempre, sono 150 se ti va bene. Nel frattempo gli sposi vanno a
1: fanno
0: le foto e triangolano, vanno a 300 km di distanza in linea d'aria a fare le foto e tu sei lì, scusate il francese, come un coglione, che sei lì che aspetti, c'è una fame che veramente ti comincia a mangiarti le unghie dei piedi e questi sono lì a fare le foto mentre si danno il bacino sul lago dei cigni, hai capito? Cioè no, non invitatemi per favore, non invitatemi il lago delle oche, fai un po' tu, scusate, ho sbroccato un attimo, non accadrà. Vabbè, più
1: siete contenti quando vi invitano i matrimoni? Mi pare di aver capito che leggermente
0: no, non proprio.
1: 3332688688.

0: scattare una foto.
1: Sai che stavo pensando a quelli che si sposano e poi dopo un anno divorziano? Cioè, quindi tu hai un pacco di soldi, robe così, eh? Cioè, e poi
2: stiamo mettendo sul piatto comunque tutti i lati negativi del matrimonio. Cioè, se c'è qualcuno, allora, se ci sta ascoltando una coppia che sta pensando di sposarsi, cioè, oggi l'abbiamo fatto cambiare idea, te lo dico.
1: No, hai ragione, su questa cosa hai ragione, ritiro tutto quello che ho detto.
3: Va bene, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante. La tragedia delle Maldive, i corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione sono stati recuperati dall'equipe di soccorso che si era immersa poco prima delle 8 ora italiana nell'atollo di Vavu. Si tratta dei corpi di Giorgia Sommacalla e di Muriel Oddenino. Secondo la legale del tour operator Albatros, nessuno dei sub aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. La procura di Roma nel frattempo ha disposto l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
4: Brutti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
14: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: passato e del presente.
1: Insieme
0: per una grande emozione.
2: Se c'è un obiettivo, a reason. Trust to change.

0: Rosa Magnetic qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto, vi invitano ad un matrimonio, siete contenti?
1: Oh, allora, un ex collega del mio compagno, io ho visto una sola volta, tra busta e abito, perché ha richiesto anche il dress code con colore particolare, fucsia in questo caso.
0: Fucsia.
1: Mi partono più di 350 euro, maremma maiala. Ok. Poi sì, molto, perché mi piacciono.
0: Bene, perfetto. Bene, bene. Un'opinione che rispettiamo.
1: Ok, una mia amica si è separata appena tornata dal viaggio di nozze. Si era rotta le scatole. Ma la ciliegina era che l'ex marito era socio del papà e lei era amministratore unico e quindi quasi suo datore di lavoro. Immaginate come sarebbe possibile la convivenza.
0: No, un casino.
1: Da zero.
0: Casino.
1: Una volta ti invitavano al matrimonio perché li facevano piacere ad averti come ospite, erano delle grandi feste, con poco ti divertivi. Oggi no, perché scelgono dei locali cari, poi si lamentano che gli hai messo poco nella busta.
0: Beh, le buste sono anonime comunque, non devi scrivere il
1: no,
0: nome.
1: No, non è vero.
0: Io non lo scrivo il nome.
1: Ah, ti vergogni così tanto?
0: Certo.
1: 20 euro è fatta di bastare, esatto. Stronzo. Allora, proprio non vorrei andarci perché gli standard dei soldi per le buste adesso sono troppo spropositati. Al ristorante, con la scusa del cibo gourmet, non si mangia per niente bene, grandi ragazzi. Perché quello è gourmet, cioè quello dei gatti.
0: Ah sì, esatto. Spezzatino alla gattara.
1: Ok, allora, sono Daniele, diciamo che un matrimonio è sempre un bel evento. Direi proprio di sì, sono contenta di essere invitata. So che la spesa di oggi è molto aumentata per regali, location, abiti, però sei tu che mi inviti e se spendi 30.000 euro di matrimonio vuol dire che hai la possibilità di permettertelo. Io la busta o regalo li faccio secondo le mie possibilità.
0: Chiaro. Ci sta.
1: Sentiamo.
2: La mia reazione è: ma che do coglioni.
0: È abbastanza chiaro,
1: onesto, diciamo.
0: Eloquente.
1: Sentiamo.
3: Ciao raga, non sono contenta quando mi invitano al matrimonio perché è busta, e se non c'è la busta c'è la lista nozze. Poi ti devi comunque comprare da vestire, cominci a un tot ore e non finiscono più perché la tirano lunga. Se tornassi indietro, sinceramente anch'io inviterei molta meno gente, così farei anche prima.
1: Ah, quindi lei si è sposata?
0: Sì.
1: Quindi c'è,
0: però il suo è andata. Grazie.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Rabbiosa Shakira insieme a Pitbull. Sai che mi sveglio ogni mattina e penso, ma che fine avrà fatto Pitbull, Mr. Worldwide?
1: Non lo so.
0: Dove è andato?
1: Non lo so, secondo me se la sta godendo alla grande.
0: Beh,
1: te lo
0: chiaro,
1: dico io.
0: Ha lavorato parecchio per parecchi anni.
1: Direi di sì, a tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: I romantici Tommaso Paradiso, siccome abbiamo un leggero ritardo, la regia ci ha chiesto di fare una notizia corta, molto
1: notizia,
0: corta.
1: Sì, cortissima.
0: Molto corta.
1: Come stai?
0: Tutto bene, grazie.
1: Grazie a te.

0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca in lieve e costante miglioramento, le condizioni dei feriti di Modena. Sono 4 quelli ricoverati tra Modena e Bologna, prognosi riservata per tutti. Sono i coniugi 55enni, la turista tedesca 69enne con le gambe amputate e una donna di 53 anni. Sabato il 31enne Salim El Kudri si è lanciato con l'auto a tutta velocità sulla folla e affetto da disturbo schizoide della personalità, ma secondo il GIP non ha agito in conseguenza dei disturbi psichici. A voi.
1: Fra le canzoni che si candidano a tormentone estivo c'è anche quella di Francesco Gabbani, che regala due facce di lettura. Una è sicuramente quella della leggerezza, di un'attitudine comunque un po' ballerina, quindi giusta per la stagione estiva, e dall'altra parte offre invece degli spunti di riflessione sul tempo che viviamo. Arriva Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani. Tra poco invece torneremo con Cervelli in Fuga, quindi proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Sport. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchi o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Veste lui!
11: Veste lei!

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: SOS, il disco di Rihanna, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: L'ho tagliata proprio come un...
2: Sì, siamo in ritardo, andiamo, via. Vabbè, via, via, via, via.
0: Allora, Cervelli in fuga, restano queste categorie qua: isole greche, tecnologia ed educazione sessuale. Molto bene, scegliete una e scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Per quale motivo, Ferrari?
2: Per portarsi a casa un buono del valore di 50 euro, buono carburante San Marco Petroli, che vi ricorda che ci sono differenze che non hanno bisogno di spiegazioni, le senti appena parti. E questo riguarda la F101 di San Marco Petroli, la benzina speciale di SMP con oltre 100 ottani,
0: sì,
2: e che ovviamente fa rispondere meglio il motore, cambia la guida e il piacere aumenta.
0: L'hai presa, si sente proprio questa...
2: Sì, sì, no, l'ho bevuta io la
0: sì,
2: F101.
0: Infatti si sente. Allora, 333-2688-688, le categorie, ripetiamo, sono isole greche, tecnologia ed educazione sessuale.

0: Queste noi dal disco di Teddy Swims, in brutti ma simpatici. Adesso per Cervelli in fuga giochiamo con Giulia dalla provincia di Padova. Ciao Giulia.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Come va?
2: Tutto bene.
0: Tutto
2: aspetta
0: bene.
2: Che non ti sento benissimo.
0: Non mi senti bene? Non mi senti bene.
2: Aspetta che togliere viva voce.
0: Sono le regole queste. Dai.
2: Sì.
1: Per riuscire a parlare con noi in realtà no Bluetooth, no viva voce.
0: Esatto. Perfetto. Allora, educazione sessuale. Tu hai avuto Ferrari, cioè volevi proprio questa categoria che prima o poi venisse fuori.
1: Sì.
0: E adesso è venuta fuori. È quindi
1: andata.
0: Arrangiati.
1: È andata, perfetto. Allora Giulia, sto per farti la domanda della categoria educazione sessuale, poi ti darò le tre alternative di risposta, dirò via con il tempo. Da lì hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronta?
2: Sì.
1: E allora andiamo con la domanda della categoria educazione sessuale. Giulia, come si chiama l'ormone prodotto principalmente dai testicoli? A. Testosterone. B. Progesterone. C. Cortisolo. Via con il tempo.
2: Testosterone.
1: Il testosterone?
0: Sì,
1: testosterone,
0: sì.
1: Di cui tra l'altro Pietro è dotato,
0: guarda,
1: in abbondanza.
0: Sì, sì, lo
1: proprio
0: conservo in frigo quello che mi avanza.
1: Assolutamente, sì, sì, sì, proprio c'hai i testicoli che fanno le Olimpiadi. Mm-hmm. Bene, sì, sì. È la risposta esatta.
0: Brava Giulia.
1: Anche perché il progesterone è quello femminile,
0: sì,
1: mentre il cortisolo, esatto, è l'ormone dello stress,
0: sì,
1: ce l'abbiamo,
0: sì,
1: tutti.
0: Esatto, va bene. Giulia, complimenti, 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli che ti arrivano a casa, è un buono da 50 che poi potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene. Ciao Giulia.
2: Perfetto. Grazie,
0: ciao,
2: mille, ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di economia. Con la guerra in Iran, lo scenario economico continua a deteriorarsi. Balza l'inflazione, cala la fiducia, gli investimenti sono in frenata. E quanto emerge dalla congiuntura flash di Confindustria? Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz. A rischio frenata consumi e servizi. Sulla PNRR l'Italia risulta tra i migliori per l'attuazione concreta dei progetti. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
10: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Compi, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Gordo, Rainer, Zonneveld chiudono la puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, che torna ovviamente domani. Ci mancherebbe altro, tra le 16 e le 18. Mi raccomando, siateci. Nel frattempo arriva Stefano Conte.
1: Esattamente.
0: Stefano Conte.
1: Esatto. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
2: E a Gimbo per la parte tecnica. Ciao.
3: Radio Company Time.
2: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: puntata voluto dedicare a Radio Company. Ogni volta che lo sento voglio ringraziarlo, perché insomma questo tributo così importante, cantando appunto Sei la più bella del mondo. Grazie Rocco Hunt. Grazie per questo tuo messaggio così un po' criptico nei confronti di Radio Company. Sigla!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista! Era preoccupato Gianluca Pacini, perché dovete sapere che io, essendo un maniaco dell'ordine, essendo del segno della Vergine, come anche lui, però lui non ha nessun segnale del segno della Vergine. Io sono uno che fino a... come posso descriverlo? Cioè, devo mettere le penne in un certo modo, ecco, adesso che le sto spostando si sente, devo mettere il tablet in un altro modo, il computer deve essere in una certa posizione, la porta dello studio deve essere chiusa, cioè, ma anche se c'è uno spiraglio, cioè io devo andare a chiudere la porta. Quindi era preoccupato perché mi ero allontanato un attimo per andare a chiudere. Non è che me ne vado via durante la trasmissione, non è che abbandono così gli ascoltatori di Radio Company, vero? Siamo pronti anche oggi, in questo 20 di maggio 2026, al 20.05.2026. Lo sai che cosa è successo il 20.05.2026?
3: È nata mia sorella.
0: Va bene, la salutiamo e ne facciamo tanti tanti auguri. Salve da Stefano Conte e da Gianluca Pacini, che avete già sentito, che insomma salutiamo come sempre da Siena con furore. Siamo pronti a tenervi compagnia, abbiamo dell'ottima musica da ascoltare, avremo l'argomento che arriva fra poco, ci sarà l'Happy Vibes, ci sarà l'effetto per chiudere, insomma se vi piace, se vi fa piacere state con noi, perché a noi fa altrettanto piacere. Quindi si incomincia Team Impala con Genie Dracula.

iniziato oggi. Tutti in lista. Da dove partiamo? Intanto partiamo da un articolo che i ragazzi hanno frottato già ieri, se non nei giorni scorsi. Ma io lo voglio ritirare fuori questo articolo perché è molto molto interessante, ma non vi farò la stessa domanda dei ragazzi, ovviamente quella di oggi è completamente diversa perché noi partiamo su altri presupposti. Se non avete sentito ancora la notizia, secondo una ricerca su oltre 400 neolaureati, lo stage resta la porta principale per entrare nel mondo del lavoro, ma il rimborso medio è di circa 600 euro. Questo articolo che ha dimostrato questo studio è una cifra che soprattutto nelle grandi città spesso non basta nemmeno per pagarsi affitto e spese basse. Spese, scusami, molto ma molto alte, perché è troppo basso il valore, no? Il 70% dei ragazzi dice di sentirsi poco valorizzato in Italia, e infatti sempre più giovani guardano all'estero perché cercano stipendi migliori, crescita reale, un equilibrio vita-lavoro che qui spesso non trovano. Pensate che quasi la metà ha già rifiutato almeno uno stage, e nel 36% dei casi il motivo era proprio il compenso troppo basso. Ma attenzione, dall'altra parte molte aziende rispondono così: è normale partire dal basso, bisogna fare esperienza, nessuno guadagna tanto subito. Ed è da qui che io voglio farvi la domanda. Secondo voi è giusto che i giovani pretendano fin da subito uno stipendio buono e stabile? Oppure bisogna ancora far gavetta come si faceva una volta? Perché? Attenzione prima di rispondere e partire in quarta. Perché tanti ragazzi oggi dicono una cosa molto chiara: il famoso crescere in azienda o a imparare un lavoro un giorno guadagnerai bene era una promessa degli anni 80 che in questo 2026 non esiste quasi più. Cioè, quindi va bene, io tento di imparare qualcosa, però non puoi partirmi da 600-700 euro. Siete d'accordo con questa reazione? Forse è un po' da qualcuno considerata come non hanno voglia di fare niente, però in realtà io la vedo con un'altra ottica, cioè con tutte le difficoltà, con tutto quello che c'è, effettivamente pretendere un po' di più all'inizio sembra più adeguato. Che ne pensate? Vi rifaccio la domanda: secondo voi è giusto che i giovani pretendano fin da subito uno stipendio buono e stabile, oppure bisogna ancora fare gavetta come si faceva una volta? 333 2688 688, partiamo da qui, abbiamo Junior Jack con Samba.

0: sabbia anche qua, vero Gianluca? Tu non ti ricordi niente, cosa ti ricordi? Siamo partiti con il nostro tutto in lista di oggi, la domanda è bella secca, allora sentiamo già le prime persone che sono in lista con noi.
1: Dai, uno 600 euro non ti bastano neanche per pagare l'affitto. Anche qui dove vivo io a Trieste ce ne voglio almeno 800. Diciamo che sono dei compensi da fame che le aziende sfruttano il lavoro di persone qualificate, cose che in altri paesi non succede.
0: Torniamo fra pochissimo con tutto in lista.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company. C come C Radio.
6: That make you go,

0: AJ, che è diventato anche protagonista dello spot, no? Di solito quella che è la canzone di quel prodotto lì è un po' il simbolo dell'estate. Bravo, bravo Samurai AJ. Sentiamo un po' di amici in lista con noi.
1: Guarda Stefano, ciao, sono Oscar.
0: Ciao Oscar.
1: Ascoltami, secondo me, come ho fatto io, già negli anni 90, finito scuola, si parte con un stipendio un po' basso e pian piano, con sacrifici e tanto sudore, arriva a prendere un bel soldino. Adesso io sono 10 anni, l'anno prossimo che faccio Corriere Bartolini e già qualcosina in aumento mi è arrivato. Quindi secondo me resta sempre discorso di partire piano piano con stipendio un po' bassino e dopo piano piano con tanto impegno, se uno vuole, ce la fa a prendere un buon stipendio.
0: Io ho la sensazione che noi ragioniamo sempre un po' con la nostra testa, cioè nel senso che non ci immedesimiamo in qualcuno che invece magari ha 18 o 20 anni e deve entrare in questo momento a fare uno stage per 600 euro dove ultimo re, dove non ci rendiamo conto che loro non guardano più nell'ottica di dire voglio fare quel lavoro a tutti i costi, perché tanto sanno che magari dopo 2 mesi quel lavoro non lo fanno più e dopo 6 mesi quell'attività che hanno incominciato a fare non la fanno più, ma non perché sono svogliati sull'idea dell'applicazione del lavoro, ma semplicemente perché dicono quello che impiego è il mio tempo, e il mio tempo ha un determinato valore. Ho capito che non sono preparato come è preparato qualcuno che invece lo fa, magari lo fa da 10 anni, ma lo stesso, se mi vuoi e mi vuoi impegnare nel tempo, quella cosa là costa, perché se no io ho sprecato 6 mesi per imparare qualcosa che effettivamente tu già non volevi portarmi avanti e mi volevi licenziare perché tua azienda non avevi nessuna intenzione. Allora non mi faccio sottopagare, mi voglio far pagare una cifra più adeguata. C'è Calvin Harris con Jesse Satisfied.

0: studio stasera, secondo una ricerca di oltre 400 neolaureati, lo stage resta la porta principale per entrare nel mondo del lavoro, ma il rimborso medio è di circa 600 euro al mese, una cifra che soprattutto nelle grandi città spesso non basta nemmeno per pagarsi affitto e spese base. Quindi che cosa succede? Che il 70% dei ragazzi dice sentirsi poco valorizzato in Italia e quindi va all'estero. Poi da lì abbiamo esteso la domanda, però la domanda che abbiamo fatto stasera è: secondo voi è giusto che i giovani pretendano fin da subito uno stipendio buono e stabilità, oppure bisogna ancora fare gavetta come si faceva una volta? Sentiamo che c'è in lista.
1: Ciao company, secondo me un po' di gavetta iniziale è giusto farla. Chiaro, non un prezzo misero, insomma, una roba giusta sempre in base ai contratti, e dopo col tempo insomma si può sempre vedere, anche perché adesso le aziende puntano comunque sui giovani per avere pochi costi. Perché adesso, anche per esempio dove lavoro io, non vanno in cerca proprio quello specifico
0: del settore, anche altre
1: figure. Perché sanno che se lo assumono devi pagarlo per quello che sa.
0: Certo.
1: Ed è un costo per l'azienda.
0: E quindi assumono i giovani. Nel momento in cui il giovane va avanti, non guadagna la cifra che vuole, ha sprecato 4 anni per non trovarsi in una posizione idonea con uno stipendio consono, e il ragionamento con cui parte dice: io non voglio arrivare fra 4 anni, 5 anni dove guadagno lo stesso stipendio che avevo all'inizio. E da lì dice: mi dispiace ma non accetto la cosa. Senza aver imparato, cioè senza aver fatto nemmeno la gavetta, lo so che è paradossale, però questo è il ragionamento che succede. C'è Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: David Guetta è ritornato anche quest'estate. Allora, certo che si deve partire dal basso, ma non da sottoterra. Ci scrive qualcuno, sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company. Ciao. Allora, a me starebbe bene i 600 euro per iniziare a fare lo stage di un anno, però poi con la certezza di essere assunti e di poter proseguire, ovviamente se si tratta di una persona normale. Purtroppo però tante aziende lo stage lo rinnovano all'infinito e prima di 30 anni non arrivi ad avere un lavoro che sia vagamente retribuito.
0: Ed è quello che poi frena, no? Perché uno dice, se me lo devo fare per un'estate, uno magari dice vabbè, ci penso a... Però non è che tutti quanti sono propensi a farsi l'estate o i tre mesi da 600 euro per poi dire non faccio un lavoro che non mi interessa. Cioè, rendetemelo allettante anche nella quantità di quello che posso portare a casa, in maniera tale da dire sì, faccio tre mesi, però se faccio tre mesi poi effettivamente potrei imparare un mestiere e anche guadagnare una cifra consona. Ritorno fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa.

0: Ragazzi, la gavetta si fa e come, ma nei lavori manuali tipo elettricista, idraulico, muratore, dipintore piuttosto che bianchino, altri lavori manuali dove devi per forza apprendere tecniche ed applicare quello che hai studiato se hai fatto una professionale, che oggigiorno non ti formano più, devi anche imparare, diciamo, sul posto di lavoro. Se invece parliamo di uffici dove insomma c'è Word, Excel, macchine, controllo numerico, progettazione ed altri lavori dove la scuola, la formazione e l'utilizzo di software gestionali o altro, allora si può parlare di un paio di settimane, di un mese e mezzo, ma poi deve arrivare uno stipendio consono, dove non si parla di 600 euro ma si parla di almeno 1200 euro. Questa è la risposta da parte di un amico o un'amica. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Conte.
2: Ciao.
1: Io sono cresciuto sicuro che c'erano le lire, mi sono fatto la gavetta per imparare un mestiere e io adesso faccio il falegname come mestiere. Però per me è giusto che uno giovane adesso, non dico avere i soldi che uno ha con l'esperienza da 30 anni, però una pago onorevole, che possono costruirsi qualcosa e che vengono motivati nel continuare a crescere e diventare bravi nel loro lavoro, nel posto che sono, per me è una cosa buona e giusta. Non dico che devono prendere 3-4 mila euro al mese,
0: no.
1: Però una busta adeguata, manco 1.200, 1.300, come facevo con i miei operai qui, i miei operai devono avere una busta paga onorevole per andare a casa, non possono lavorare 8, 9, 10 ore al giorno e andare a casa perché deve farsi la gavetta qui 600 euro.
0: La testa gira, Fred De Palma, Anita.

0: Eccoli qua. Chi sono questi? Chi sono questi?
1: La duena dello swing.
0: La duena dello swing. Chiamate Murillo subito, per favore. Avvisate che è stato rapinato. Ah, quanto mi piace scherzare su sto pezzo qua. Prende Palma, Nitta e Mischilla, la testa gira. Mentre stanno arrivando le vostre risposte per tutti in lista, o meglio, state partecipando all'argomento. Sentiamo anche qualcuno dei giovani, vai.
2: Assolutamente, vai. Si hanno ragione a pretendere di più. Non sono più i tempi di una volta. Mio padre, nato negli anni 60, ha cominciato a lavorare a 13 anni, sì, nel pieno del boom economico. Dai, adesso in quegli anni lì trovavano un lavoro subito. Adesso non è più così, signori. I giovani di oggi stanno affrontando inflazione, pandemie, guerre. Quindi è giusto che pretendano di più perché il costo della vita si è alzato. E adesso poi serve una laurea, devono studiare anche. Cosa che prima invece non facevano, perché mio padre è iniziato a lavorare a 13 anni e come lui tanti. Quindi devono pretendere di più.
0: C'è Lost Frequencies con Reality in arrivo.

0: I Lost Frequencies con Reality che abbiamo appena sentito, e attenzione perché abbiamo un sacco di amici in lista, e infatti stava smistando il buon Gianluca Pacini, sentiamo chi c'è in lista, vai.
1: Ciao Stefano. Ciao. Il fatto che un'azienda magari paga poco all'inizio, secondo me è anche dovuto al fatto che comunque l'azienda deve investire del tempo e delle risorse anche per formati, per fare un determinato lavoro, perché tante aziende, per poter lavorare bene ed essere produttivo, quell'azienda deve essere formato adeguatamente. Okay. Dopo i giovani di oggi non vogliono fermarsi più di tanto su un'azienda magari perché vogliono cambiare, non gli piace benissimo, però devi capire che l'azienda investe su di te per poterti formare e renderti efficiente sul lavoro, quindi credo che il basso stipendio iniziale sia anche dovuto al fatto che l'azienda investe e spende per formarti. Una volta che tu sei veramente produttivo ti paga il giusto compenso per il lavoro che tu fai. Questo è il mio punto di vista, questa era la gavetta che si faceva una volta.
0: Sono d'accordo se il giovane ha la sensazione che effettivamente l'azienda voglia investire su di sé, cioè sul giovane, però la sensazione invece dall'altra parte che il giovane spesso cambi decisione e cambia anche la posizione nei confronti dell'azienda, proprio perché non ci sono più aziende che gli danno questa sensazione, dove purtroppo c'è più l'idea di paghiamolo poco perché ci costa meno perché è giovane, invece dell'idea di no, effettivamente stiamo investendo su questa persona, perché c'è il timore da un lato dell'azienda che il giovane vada via, però c'è il timore anche dall'altra parte del giovane di dire questa azienda non mi farà crescere come voglio io e quindi non so quanto mi fermerò. C'è questo cortocircuito che secondo me fa sì che non c'è la fiducia fra l'uno e l'altro, e quindi il tempo diventa il valore più importante rispetto poi al denaro o al mestiere che uno impara. Torniamo fra poco con Tutto in Lista.
2: Guardate che i giovani laureati, la cosiddetta gavetta, già se la sono fatta studiando all'università. Credetemi, è dura.
3: Tutto in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore è vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
3: In Campania.
4: In Italia.
3: Nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: il pezzo di Alex Warren, Michael Learns to Rock con Someday, brano del passato, brano del presente. Scusa, perché guardando fuori un attimo adesso, prima di ritornare sul nostro argomento, ma era previsto? Era previsto così? Ma perché, non so, è arrivato un temporalino, ma niente di tale. Sta staccando i prosciutti dalle pizze, ti dico solo questo, il vento che è arrivato. Quindi una persona, donna o uomo, che sia, studia dai 3 ai 32 anni in media per laurearsi e magari fa anche un master per poi andare a lavorare in un'azienda, a 500-600 euro al mese. Qualche anno fa un laureato entrava in un'azienda a lavorare con i suoi onori. Se non è così, perde di valore anche tutto lo studiare che ha fatto, cioè tutto quello per cui si è preparato. Si meritano di più, ci scrive Paolo, che ringraziamo. Controlliamo l'ora e ritorniamo fra pochissimo con tutti in lista alle 19:02 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Dopo molti rinvii, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Via libera dunque all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Extra tariffe al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. La presidente della Commissione von der Leyen commenta: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due memorandum d'intesa siglati da Stellantis, uno con Jaguar Land Rover per lo sviluppo di tecnologie negli USA, l'altro con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per sviluppare veicoli a nuova energia a marchio Voyah di Dongfeng. Arriva il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione riservato ai piccoli risparmiatori, sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto da Nicola De Muro.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre a la vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio centinaia di prodotti a prezzi pazzi! Smart TV Hire Q LED, 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a €399, 150 pezzi disponibili, climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a €599, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

che abbiamo risentito in questa nostra serata per Tutto in Lista. Vi stiamo accompagnando qualunque cosa voi facciate, da chi insomma sta rientrando a casa, a chi c'è già a casa, a chi invece ci segue come sempre dal posto di lavoro, tutti quelli che fanno sport. Questo è Tutto in Lista, dove ancora una volta vi diamo l'opportunità e l'occasione di scegliere fra tre pezzi precedentemente scelti da noi. Voi avete solamente la decisione finale con le vostre preferenze. Una preferenza vale tantissimo, perché poi sommate a tutte le altre fanno la scelta fra una canzone rispetto all'altra che andiamo ad ascoltare anche stasera. Il numero resta quello: 333 2688

0: B, quindi Avril Lavigne, pezzo C, ci sono le Icona Pop, I Love It. Quale di queste tre volete ascoltare? A, B o C? A voi la scelta, come sempre è tempo di una canzone per raccogliere tutte le preferenze che stanno arrivando. C'è Alok con Khalid, Dive Into Me.
1: Happy Vibes, Radio Company.

0: Che abbiamo risentito, grazie ovviamente alla vostra scelta, alle vostre preferenze. Ha vinto lei stasera. C'è invece la new track con Mace, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini, questa collaborazione fra loro tre. Il nuovo singolo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: È una bella collaborazione questa, perché intanto c'è Salmo, che insomma credo sia abbastanza riconoscibile, insieme a Colapesce, che ricordiamo ha collaborato con il suo socio Di Martino, perché aveva Colapesce, che si sono divisi, quindi è riconoscibilissimo. Mace invece, che abbiamo citato, è un DJ e producer di origine milanese, quindi questa collaborazione fra produttore, DJ, Salmo, rapper, e Colapesce che diciamo fa la parte cantata. Si chiama Cattive Abitudini il singolo che abbiamo ascoltato stasera all'interno di Tutti in Lista. Adesso invece l'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante. Gli aggiornamenti della redazione: scontro diplomatico tra Italia e Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud flottiglia, tra cui diversi italiani. Il ministro israeliano Ben Gvir ha diffuso un video che lo mostra deridere i detenuti al porto di Ashdod mentre erano bendati, ammanettati e inginocchiati. Trattamento incivile, afferma Mattarella. L'Italia pretende le scuse, tuonano Meloni e Tajani. Anche il leader Netanyahu ha preso le distanze dal ministro Gvir. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente andremo in Cassazione, ha annunciato Del Mastro, per il quale la Procura Generale aveva sollecitato l'assoluzione. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: have. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous per Mick, lei è veramente completamente fuori di testa, cioè, nel senso buono, è una di quelle fuori di testa che per certe cose insomma mi ricorda delle cantanti un po' così del passato. L'abbiamo ritrovata con la sua Fabulous mentre sta per incominciare l'effetto anche stasera all'interno di Tutti in Lista. La musica la conoscete, sapete che a questo punto ci piace giocare, ci piace così alleggerire, divertirci, scoprire degli aspetti della vostra personalità giocando con noi. Se non l'avete mai fatto, partecipate, perché poi non c'è questa vittoria finale che è quella di conoscere un aspetto magari della propria personalità che non si sapeva. Poi ci sono delle persone che dicono, quando rispondiamo, sì effettivamente è così. Quindi è un gioco, ma è anche un modo per conoscere la propria personalità. E oggi quale effetto avremmo così tirato fuori fra tutti quelli che abbiamo a disposizione ancora una volta per Tutti in Lista? Dimmi che cosa bevi, ti dirò chi sei. È ovvio che c'è, è semplice come domanda. Cioè dovete mandarci il nome, il vostro colore preferito e cosa bevete. Che non è indispensabile che sia per forza un alcolico, cioè non è, perché molti dicono ah io non bevo, no. Cioè potrebbe essere anche che andate acqua minerale con limone. Poi c'è qualcuno che magari dall'altra parte dice farrugine, però intanto è possibilissimo. Allora, quindi il vostro nome, qual è la vostra bevanda preferita, quella che bevete più spesso, quella che quando andate al bar ordinate così in automatico, e il vostro colore. Da lì noi riusciamo a capire qual è la vostra personalità. Bisogna essere veloci, bisogna essere fortunati. Se volete partecipare, 333-2688-688. Dopo aver ascoltato Fabulous, abbiamo anche Ducci con Anxiety.

Partiamo stasera subito da chi è eretico, perché per molti di quelli che ci ascoltano eresia, però noi accettiamo tutti. Partiamo da Elena, che lei praticamente come colore al bianco e come bevanda preferita all'acqua. Hai capito? Vabbè. Equilibrata e trasparente, ami stare bene senza eccessi, hai un carattere tranquillo molto lucido, racconta sensibilità, bisogno di armonia, una personalità che eva il che evita il caos inutile. Elena è quella presenza che mette serenità e in mezzo alla confusione riesce sempre a riportare la calma. Elena, dovresti anche tu, insieme a tutti quelli che coinvolgiamo, farci sapere se poi la risposta è esatta oppure se non ci sia. C'è Francesco invece, che come colore al viola e la sua bevanda preferita è la birra. Concreto ma creativo, ami le cose vere senza troppe costruzioni, però hai una mente che va spesso fuori dagli schemi. Sei fantasioso, intuizione, un lato originale che sorprende chi ti conosce davvero. Francesco è quello che sembra super semplice, poi tira fuori idee, unisce anche chi non se lo aspetta, cioè riesce comunque a conquistarlo. Sì, volevo semplicemente aggiungere ai messaggi che stanno arrivando che se avete dei dubbi, perché magari ad una certa ora bevete un drink piuttosto che ad un'altra ora ne bevete un altro, scegliete quello che prendete più spesso. Fra i due, uno bisogna sceglierne, quindi quello che vi capita più spesso. Abbiamo Saif con Buona Domenica.

amiche che ci stanno mandando i messaggi di risposta dicendo, per esempio, Elena prima ha detto azzeccate tutte, grazie, grazie Elena, vedi che noi scegliamo degli effetti che funzionano, cioè che tentano di azzeccarci. Pietro, allora, il suo colore è il nero, lui ama le bollicine metodo classico, hai capito? Elegante e controllato, ami la qualità vera, la cosa curata e senza bisogno di ostentare, racconti di profondità e riservatezza, mentre il metodo classico dice che hai gusto, pazienza e standard alti. Pietro è uno di quelli che non parlano tanto, ma quando lo fanno tutti capiscono che a spessore ha e che spessore ha davvero. C'è Sabrina che beve del tè al limone, il suo colore è il giallo. Sabrina, solare, spontanea, ami le cose semplici ma piene di energia positiva, è un carattere leggero, pratico, capace di mettere a proprio agio chiunque ti sta vicino, è quella che riesce a portare buon umore senza sforzi, una presenza che alleggerisce tutto il gruppo. Fra un attimo scopriremo altre personalità in base a quello che bevete, anche il colore preferito, quello è fondamentale oltre al nome, però prima ci ascoltiamo Mark Knight con Who, Clap Your Hands.

0: gente che ha ripreso questo successo dal passato mentre tutti in lista continua. Noi non abbiamo ancora terminato perché abbiamo ancora l'opportunità di conoscere la personalità di Gabriella, che ha come drink preferito lo spritz al cinar. Una strong, ragazzi, spritz al cinar, caspita, ci vai. Colore preferito il rosso, intensa e fuori dagli schemi, non ti accontenti del solito, hai gusti decisi e un carattere che si fa notare, e direi subito. Sei concreta, un po' ironica, con una forte personalità che non cerca approvazione. Gabriella è quella che sprizza, che spiazza sempre, e la ami subito, ti accorgi che ti è rimasta in testa. Questa è la risposta per Gabriella. C'è Susanna, lei come drink preferito al prosecco, tutte le varianti del rosa invece come colore. O tutte le varianti del prosecco. Vabbè, comunque vediamo. Allora, c'è Susanna, prosecco va benissimo, colore preferito il rosa, brillante e versatile, ami la convivialità in tutte le sue sfumature, sai adattarti senza perdere il tuo stile, il rosa racconta dolcezza, empatia e una voglia naturale di far star bene chi ti sta intorno. Susanna è quella che porta la luce nella stanza e qualunque versione tu la prenda resta sempre il punto più piacevole della serata. Capito? Cioè, quando la incontri, scende la serata. Siamo arrivati in chiusura per l'effetto di stasera, ma ritorna domani e fra pochissimo di nuovo tutti in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati.
3: Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Paola.
1: Siamo arrivati in chiusura anche stasera con tutti in lista. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che avete partecipato, che ci avete scritto, contattato, mandato messaggi. Grazie a Gianluca Pacini in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi. Ciao!
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
1: Le 22 minuti.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Bruno Mars, I Just Night, questa Radio Company, buona serata, siamo pronti per due orette insieme con Gianluca Pacini, con Igor Pezzi, ma anche insieme con voi, le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Buonasera, eccoci qua, eccoci qua. Buon mercoledì a tutti quanti. Buon mercoledì, siamo pronti, siamo pronti. Gianluca Pacini, buonasera anche a te.
2: Ciao cuoricino.
0: Tu sei già in regia da alcune ore, quindi insomma per te sei a metà della tua, Io invece, io e gli ascoltatori siamo all'inizio. All'inizio. Magari c'è qualche ascoltatore che è dal mattino in ascolta Radio Compo e non lo so, però questo è l'inizio nostro. Si parte piano piano con molta calma, è sera e quando arriva la sera arrivano quei messaggi, o meglio, quegli argomenti che un pochettino ti accompagnano anche, un po' ti consigliano, ogni tanto ti chiamano anche in causa al 3332 688 688, insomma c'è la possibilità anche di interagire. Qualcuno mi scrive ma si gioca già stasera? Non lo so, perché solitamente l'Identikit, dove grazie a Radio Company si può vincere la Company Bag, si gioca o giovedì o venerdì, a discrezione nostra. Proprio così siamo noi. Se lo decidiamo anche all'ultimo. Ma stasera no! Stasera no! Stasera c'è sempre lo sciamano, quindi sentiamo il consiglio della sera, eh? Poi si parte e allora sciamano!
3: Le persone molto intelligenti non possono essere cattive, perché il male richiede stupidità e una mente limitata.

0: su Radio Company. E adesso mi diverto io. E adesso voi non lo sapete cos'è successo. È arrivato un messaggio per Pacini, per Gianluca Pacini, il ragazzo di Siena. Allora ragazzi, quando arriva un messaggio del genere, noi abbiamo bloccato tutti i nostri le nostre scalette, non è che stiamo improvvisando, però abbiamo messo da parte la nostra scaletta della serata, perché c'è una persona che fa, cioè che si rivolge direttamente a Pacini. E siccome sapete molto bene che io non filtro nulla, a parte la maleducazione, le parolacce, quelle cose là che non le vogliamo, ma il resto passa tutto. Attenzione, sentiamo, vai.
1: Ciao Gianluca. Allora, io ti volevo ringraziare, sì, per ieri sera, è, sì, stata una bellissima sorpresa. Prego, mi è piaciuta tantissimo.
0: Che è successo?
1: E ora che tutto oggi che ascolto musica, perché voi siete sempre il mio DNA ormai, Radio Company.
0: Ma che bello,
1: e
0: grazie.
1: Mi piaci te, sei proprio una bella persona e anche simpaticissimo.
0: Oh, ciao. Pure.
1: E se mi metti viaggio, ancora di più.
0: Pacini? Gianluca?
2: Sì, sono qua.
0: Io che ti conosco molto bene. Mo come la mettiamo? Come la mettiamo adesso? Dimmi.
2: Intanto dovrò omaggiarla di un fioricino, di qualcosa.
0: Sì, ci vuole. Che fiore. Che omaggio floreale gli daresti a Tania, possiamo dirlo, si chiama Tania. No, certo,
2: lei si è esposta, non so che cosa fare io.
0: E allora, cari amici, consigliate a Pacini, che omaggio, se doveste regalare, se doveste consigliare a Pacini un fiore per questo messaggio bellissimo. Guarda che un messaggio, ti è arrivato un messaggio meraviglioso, bellissimo, profondo, bellissimo, era proprio sentito. Allora, cari amici che siete all'ascolto, al 3332-688-688 il consiglio floreale a Gianluca Pacini per la nostra Tania, ok? Quale fiore regalereste a Tania? Consigliate a Pacini un fiore, ok? Perché lui, sai, non sa un po' come fare in questi casi, però i consigli arriveranno al 3332-688-688. A tra poco.
2: Tania, sei benestante?
0: Ma mettila!
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Girls on Imposter su Radio Company. Signori, stasera è una serata particolare, nata, o meglio, è partita in maniera diversa dal solito, perché arrivano i consigli per Gianluca Pacini. Prima è arrivato un messaggio bellissimo da parte di Tania, dove lo ringrazia per la canzone di Biagio Antonacci, una bella persona, grazie, una grandissima sorpresa ieri sera, mi sono emozionata, eccetera, eccetera, eccetera, cuori in ogni dove. E allora Gianluca si è sentito, ma come faccio ad omaggiare a questa con un bel fiore? Come faccio ad avere dei consigli? E sentiamo i consigli vostri, vai.
1: Gianluca, allora intanto Tania tanta roba, perché si è esposta pubblicamente.
0: Brava,
1: e ti ha lasciato
0: giusto.
1: Un messaggio bellissimo.
0: Giusto,
1: per cui non giriamoci intorno, ci vuole una rosa.
2: Oh. Sono ancora rosso.
0: Una rosa rossa, una rosa gialla, una rosa bianca, una rosa blu. Che rosa? Perché anche il colore della rosa è importante. Un girasole, mi scrivono. Niente da più emozioni di un bel girasole. Anche questo è un altro consiglio. Prossimo audio, vai.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Io consiglierei di regalare le calle, che è un fiore puro come e dolce come il messaggio che ha lasciato la ragazza.
0: Che bello.
3: Ciao Ivan.
0: Ma che bello, ma che bello. Allora, le calle sì, le calle sono bianche. Bianche, al centro c'è questo, come posso dire, questo fiore giallo, che non è proprio un fiore, è una sorta di stelo, ok? Giallo, bello. E poi c'è tutto il gambone verde, un bel verde carico. È molto bella la calla. Alcuni la snobbano, vengono usati per le cerimonie, un po' quelle tipo le comunioni, queste cose. Ma la calla è un bellissimo fiore. Poi, una rosa blu. Una rosa blu, come la canzone di Zarrin. Insomma. Grazie. No, stasera la serata è miele. Cioè, siamo smielatissimi proprio. Ascolta, Gianluca, hai trovato quindi il consiglio? Hai trovato il consiglio giusto? Ti sei fatto un'idea sul fiore che vorresti regalare a Tania? Allora, sì o no?
2: Più fiori sicuramente.
0: Sì. Più. Mamma
2: no,
0: mia,
2: uno solo
0: proprio,
2: no.
0: Sei incontinente, lo sai? Se tu facessi parte del cammino di Dante, saresti dalla parte degli incontinenti. Tu sai di cosa sto parlando. Va bene, allora, signori, è bello partire così anche con i vostri messaggi, con i vostri input, perché avete la possibilità, la libertà di interagire con la radio. Fatelo sempre, non c'è problema, perché ci fate anche divertire e ci divertiamo insieme. Ci fermiamo un attimo? Anzi no, arriva a California con, anzi, Pantone Planet con California.

0: Le 20:35 di questa sera, Harry Styles, American Girls, siete su Company. Una piccola domanda: immaginate di, che ne so, di avere un forziere, una capsula, una bottiglia, un qualcosa, un contenitore, e di metterci dentro qualcosa, ok? Questo capsula, questo contenitore, questo forziere verrà aperto fra 100, 200, 500 anni. Che cosa mettereste dentro? C'è una notizia relativa a questo argomento che arriva dalla Norvegia, ve ne parlerò tra pochissimo qua su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio

0: 199 euro, 150 pezzi disponibili, climatizzatore Dual Config, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili, scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: The Second Voice, Let Me Be su Company. Immaginate quindi di avere una capsula, avere un forziere, metterci dentro qualcosa che racconta la storia attuale. La storia attuale però verrà aperto questo forziere fra 100-200 anni e pensate cosa trovano, cosa mettereste dentro, ok? Provate a pensare a questo oggetto, una storia vera, questa arriva dalla Norvegia, è stata riaperta una capsula dal tempo chiusa dal 1912, oltre 100 anni fa quindi, e dentro hanno trovato i giornali dell'epoca, documenti, monete, oggetti quotidiani, insomma, che raccontavano la vita di oltre 100 anni fa. E la cosa incredibile è che oggi questi oggetti normalissimi per il tempo sono diventati dei tesori storici per noi. Se vorreste far raccontare il momento attuale, ecco, fra 100 anni, cosa mettereste dentro come oggetto in questo forziere per far conoscere la storia attuale fra 100 anni? Immaginatevi, quindi fra 100 anni, Pacini, siamo nel 2126? Così?
1: Sì,
0: mamma mia. Quindi nel 2126 qualcuno aprirà un forziere, dentro trova un oggetto che hai messo proprio tu. Qual è questo oggetto? Ditemelo al 3332-688-688, perché siamo curiosi di sapere come vorreste così animare la storia fra 100 anni. Arriva il DJ Snake, Let Me Love You.

0: Comi, vacci piano, ci fermiamo un attimo, ma continueremo a parlare di quello che vorreste mettere dentro questo forziere, immaginando di aprirlo fra 100-200 anni per far raccontare la storia attuale. Io ci metterei un caricabatteria del telefono, così nel futuro impazziscono cercando di capire come funzionava. Molto bello questo messaggio e rende anche un po' l'idea di questo argomento. Ci fermiamo un attimo, continuate a dire la vostra al 3332-688-688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va?
7: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Santos, All Time High su Company. È successo del presente a chiudere la prima ora. Tempo di leggere velocissimamente un messaggio. Dentro il forziere, da aprire fra 200 anni, metterei una bella confezione di pasta, così capiscono che noi italiani avevamo le priorità giuste. Stiamo parlando di questo. Cosa mettereste dentro questo forziere, dentro questa capsula, per far raccontare la vita, la storia? Una storia, tra l'altro, che arriva dalla Norvegia, una storia vera. Ma pensate che questo forziere verrà aperto fra 200-300 anni. Che cos'è che mettereste dentro? Dai, 333-2688-688. Però prima di andare avanti, vediamo cosa si è fatta intanto.
1: Sinronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:03.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Havana Cabana. Lui si chiama Irama su Radio Company e parte così la seconda ora delle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Magari qualcuno di voi si è appena sintonizzato, stiamo parlando di questa storia vera arrivata dalla Norvegia, dove è stata aperta una capsula del tempo chiusa dal 1912 e dentro hanno trovato degli oggetti dell'epoca, ma oggetti normali fondamentalmente, le monete di quel tempo, gli oggetti quotidiani che usava la gente, i documenti, delle fotografie, degli utensili, e quindi raccontavano un po' la vita del tempo. Noi per gioco ho detto, perché non proviamo a pensare anche noi di avere un forziere adesso, così tra le mani, una capsula, una bottiglia, un contenitore qualsiasi, cosa mettereste dentro lì per far aprire, per farlo aprire fra 200-300 anni e far raccontare la storia nostra attuale fra 200-300 anni? Ve l'ho chiesto al 333-2688-688. C'è chi ha detto la pasta perché noi siamo italiani, chi ha detto il caricabatterie prima, uno scontrino del supermercato del 2026, così vedono quanto costavano le cose e piangono. Chi lo sa quanto costeranno fra 100 anni le stesse cose? Bella però anche questa come paragone. Una foto della mia compagna di... no, della mia compagnia, scusate, di amici al bar. Bello, anche perché vedi nelle foto come erano vestiti. Io quando vedo le foto di una volta, vedo come erano vestiti. Cioè, è bellissimo vedere come così... Come sono cambiati poi nel tempo, no? Come si vestivano gli uomini 100 anni fa, le donne 100 anni fa. Sono completamente cambiati. Il telecomando della TV... che oggi, che già oggi è impossibile capire quale tasto serva davvero. Dipende se hai smart TV o se non hai smart TV. Una chiavetta USB. Sì, potrebbe essere, sì. Con la playlist che ascoltiamo la musica oggi. Bellissimo. Bellissimo, benissimo. Allora, c'è ancora spazio prima della pausa, prima del, diciamo, del nostro break. E quindi ancora 333-2688-688. Scusate. Gianluca Pacini, cosa metteresti dentro il forziere?
1: Non sono
0: questo
1: preparato.
0: Silenzio in radio è meraviglioso, preparato. Si è fermato il Triveneto. Ma mettici dentro un paio di cuffie di quando fai il DJ qualcosa, insomma, dite la vostra, dai, arriva Chavusy.

0: Shamusi, a Balsong. Concludiamo il nostro argomento simpatico dell'oggetto attuale dentro il forziere da aprire fra 200-300 anni. Lo concludiamo con Sara da Conegliano, che non a caso scrive da Conegliano e dice: una bottiglia di prosecco. Beh, certo, da Conegliano è ovvio. Magari nel futuro vale come un'opera d'arte. Potrebbe essere. Ragazzi, oggi posso dire una cosa, Pacini? Mi darete del vecchio, dello sfigato, quello che volete. Ma io oggi ho comprato un LP originale. Posso dirlo? Originale, l'ho trovato. Del ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. Vabbè, è un valore inestimabile secondo me. Vabbè, così, giusto per parlare un po', diciamo, di cose che potrebbero avere un valore. A tra poco, sempre qua su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 437 32.
2: C come Company, C come C Radio.

Rake, Where is my husband? Su Radio Company, buona serata ancora. Oggi, sapete che giornata è oggi? Non è mica solo il 20 di maggio del 2026. Oggi c'è la giornata mondiale delle api. Delle api. Ma c'è ogni giorno una giornata dedicata a qualcosa. Ma la giornata mondiale delle api è importante. Voi lo sapete perché è importante. Oggi il WWF ha lanciato l'allarme e promosso la campagna Difendi gli impollinatori. Ha lanciato l'allarme perché sono a rischio estinzione, incredibile. Cioè sono veramente a rischio estinzione, però sono fondamentali, perché senza api e senza impollinatori, gran parte del cibo che troviamo ogni giorno sulle nostre tavole semplicemente non esisterebbe. Ha dell'incredibile questa cosa, ma è vero, assolutamente. Pensate che frutta, verdure, ortaggi, mandorle, noci, perfino il formaggio degli animali. Circa il 75% delle principali colture agrarie mondiali beneficia dell'impollinazione degli insetti. E poi un altro dato incredibile: il 90% delle piante spontanee, cioè quelle che vedete in giro che nascono così nei campi, nascono grazie al trasporto del polline fatto dagli impollinatori. Ci colleghiamo con un impollinatore. Vai, eccoci qua. Loro, quando sentite questa cosa, stanno facendo un lavoro gigantesco per la nostra vita, per il nostro equilibrio, per la nostra vita, tutto, e sono fondamentali. Adesso noi ci ridiamo un po' sopra, sdrammatizziamo perché siamo così giocherelloni, però fondamentalmente vi stiamo dicendo una cosa molto molto ma molto importante. Il problema è che le api sono sempre più a rischio. L'uomo ci ha messo del suo: pesticidi, agricoltura intensiva, perdita dell'habitat, cambiamenti climatici. E quindi bisogna stare un momentino attenti. Il WWF ovviamente va a sensibilizzare tutto ciò, e oggi c'è proprio, diciamo, la giornata dedicata alle api, e ha promosso la campagna Difendi gli impollinatori. Quindi non abbiate paura quando arrivano le api, state tranquilli. Tra l'altro possono pungere entrambi, l'ape muore, la vespa invece no. Ok, perché sono fatti, ovviamente hanno un pungiglione differente. L'ape perde anche l'interiore, all'interno, quando punge per difendersi, chiaramente, la vespa no. Però se voi state tranquilli, non vi fanno nulla e sono preziosissime per il nostro habitat e per la nostra vita, mi raccomando. Che bello quando facciamo un po' Piero Angela, mi piace, Pacini. Andiamo con Human su Company.

0: Gaia con Bossa Nostra. Le 21.32 su Radio Company. Noi in realtà adesso ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo perché abbiamo ancora delle cose da raccontare e da condividere con voi, e quindi non andate via, perché noi andiamo semplicemente a bere un caffettino. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Shall into my heart, Medusa su Company. Sono quasi le 21:40 e noi stiamo parlando di posti auto, ragazzi. Posti auto, sì, si collega un po', con l'inquinamento di prima, delle api, WWF che sta cercando di salvare le api del mondo, che sono fondamentali per noi, e il fatto di non usare la macchina, a questo punto meno inquinamento e meno tutto. Ma non è tanto questo l'argomento, quanto il costo di un garage, di un posto auto, di un parcheggio, senza del quale noi non potremmo nemmeno vivere, no? Cioè noi abbiamo ormai, cioè, secondo noi, forse, purtroppo, faccio una provocazione, è più importante avere il posto auto che un'ape. Non un ape cross, l'ape, l'insetto, capito? È più importante il posto auto. Perché non siamo disposti a fare dei sacrifici, a cambiare, diciamo, le nostre regole. Ma se io vi dico che in centro a Roma, vabbè che è la capitale, però insomma anche nelle altre grandi città d'Italia la stessa cosa, un posto auto potrebbe valere fino a 260.000 euro, mi credete? È vero, succede questo ovviamente dato dal fatto che ci sono troppi veicoli che girano, c'è troppo poco spazio. Pensate che in Italia ci sono 41 milioni di automobili, 41 milioni di automobili, c'è più di uno su due, c'è una cosa incredibile, c'è qualcuno che ha anche più auto, cioè, ma dove le mettiamo? Potrebbe diventare un business il fatto di costruire garage e vendere lo spazio, pensate un po'. Però se io penso che un garage, che quanto ha? 20 metri quadrati un garage, più o meno, riesce a costare fino a 260.000 euro, si parla delle zone centrali di Roma in questo caso, Piazza del Popolo, Pantheon, ok? Però voglio dire, 260.000 sono 260.000, e quindi insomma poco spazio disponibile, tantissime auto, e la gente è disposta a spendere queste cifre assurde. E io dico, ma non è il caso di cambiare un po' la mentalità? Non è il caso di costruire dei parcheggi giganti, grandissimi, fuori dalle aree urbane e spostarsi con i mezzi alla fine? Non è la stessa, cioè, voglio dire. E poi sei anche più pratici, perché tu ti immagini alla sera, ritorni dal lavoro, abiti in centro e se non hai il parcheggio privato, ruoti. Cioè, lo stesso tempo che ci hai messo in tangenziale per arrivare fino a casa, ruoti finché non trovi uno spazio. Ma anche se vai ormai a qualsiasi ora, io abito a Udine, non una grandissima metropoli, però una bellissima città, non trovi parcheggio. È una cosa incredibile. Quindi, secondo me è il caso di cambiare la mentalità, costruire dei parcheggi magari fuori, io la faccio facile, però alla fine prendi il mezzo, arrivi in centro e così un pochettino riduci anche l'inquinamento, o quantomeno respiri meno, diciamo, polveri sottili. Che ne pensi, Gianluca Pacini? Ho bisogno del tuo punto di vista. Te ne frega niente.
1: Ma perché mi chiami sempre
0: sapete,
1: in causa?
0: Ma sapete perché l'ho chiamato in causa? Sapete? Non posso dirlo. Volevo sapere cosa ne pensassi.

Johnny, Albi e Judy Ranks con I See You. In arrivo Olivia Rodrigo, che c'è un bel aneddoto su di lei. Si dice che lei al primo appuntamento fa sempre una domanda al ragazzo: se vuole andare nello spazio. Se il ragazzo per caso dice di sì, lo molla in tronco. Lo molla lì, perché dice che chi vuole andare nello spazio è troppo pieno di sé. E vai a capire anche il motivo. Arriva Drop Dead. I know.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, tra pochissimo Philip Bailey dal 1984 con Woman.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci. Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Fulminacci, maledetto me, su Company, siamo arrivati alla fine anche oggi, grazie a Gianluca Pacini, grazie a tutti voi che avete partecipato e domani ritorneremo puntualissimi dalle ore 8 della sera, sempre qua su Company naturalmente, con le cose da pezzi. Non scappate perché c'è la replica di Un Sacco Belli con il DJ Nick e Daniele Belli, peraltro tanti auguri DJ Nick perché oggi compie gli anni e quindi insomma gli facciamo gli auguri. Anzi, devo ancora chiamarlo. Mamma mia! Nick, ti chiamo subito. Ok, ci sentiamo domani. Io vi voglio bene. Buonanotte. Ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:01 della sera.
8: Radio Company Time.
9: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
10: Che fretta c'era! Maledetta.
9: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
10: Sì, sere.
9: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11.

0: cosa stai ascoltando?
1: Un sacco belly on Radio Company.
2: Bitch, get it, yeah.
1: Radio Company, Un Sacco Belly, hot, presented by Daniel Belly.
2: What?
1: Live in the mix, DJ Nick.
3: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, una nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole qua su Radio Company con Daniele Belli, il DJ Nick
4: in the mix.
3: Come sempre pronto in postazione, coadiuvato dal suo braccio destro.
2: Hyper.
3: In una puntata assolutamente cinematografica, insomma settimana del Festival di Cannes, ma in realtà in questi giorni stiamo notando tutta una serie di commenti legati all'uscita del film, insomma sono passate un paio di settimane adesso, insomma l'avete visto veramente in tanti, il film Il Diavolo Veste Prada 2, insomma non voglio fare spoiler del film, ma possiamo dirvi che
5: io l'ho visto, molto bello, se volete vi racconto tutta la trama.
3: Guarda, abbiamo appena detto che non facciamo spoiler, tu come sei andato? Vestito anche tu da Fashion Victims col tacco 12, tutto quanto? No, perché sai che la moda, la tendenza voleva questo, andare a vedere il film vestito a tema del film. Poi insomma sono uscite un po' di notizie in questi giorni dove hanno spoilerato quanti soldi ha preso Meryl Streep, cioè 12,5 milioni di euro, che sono parecchi soldi. Se però voi pensate che il film alla fine è costato 100 milioni e ne ha guadagnati, siamo attorno al mezzo miliardo, il cachet da 12 milioni e mezzo è una piccolezza. Ma noi non siamo qua per parlare di soldi, siamo qua per parlare di musica, perché insomma la cosa che ci interessa di più è la soundtrack. Bisognerà capire se la soundtrack di questa edizione ha affondato le mani in un contesto molto più contemporaneo di cantanti famosi, c'è Lady Gaga, nascosta da qualche parte c'è anche lei. Esattamente, c'è Madonna con un pezzettino di Vogue, anche se non fa parte della soundtrack ufficiale, però il pezzo lo potete ascoltare guardando il film. E noi oggi abbiamo messo insieme proprio tre pezzi che sentirete durante il film, quindi solo se andate a vedere il film, di cui uno fa parte della soundtrack ufficiale e altri due invece sono una sorta di piccolo cameo che si trova dentro il film, però non sono citati nella soundtrack ufficiale. Parte da qua questa puntata di Un Sacco Belli qua su Radio Company.
1: Radio Company. Un Sacco Belli.
2: Music.

con Runaway, poi abbiamo ascoltato Donna Summer con Hot Stuff e poi David Guetta assieme a Bebe Rexha con I'm Good, insomma questo rifacimento di Blue. Avete indovinato quali sono le due canzoni unofficial e quella official, visto che abbiamo fatto questa simulazione da Diavolo Veste Prada 2? Insomma, vediamo se siete preparati. Se lo sapete, ce lo scrivete 3332688688. Potete seguirci anche sui social, ve lo ricordo sempre, ma questo lo approfondiamo dopo. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

0: anche questo fa parte del vecchio diavolo, invece del vecchio diavolo Veste Prada, dicevo che ci porta al momento con il super classico.
1: Noi siamo super classico.
0: Attenzione, perché il super classico di oggi ci fa fare un viaggio in Zambia, quindi in Africa. Se siete dei veri cultori degli anni 90, sicuramente vi ricordate di questa fanciulla, fa Miller di cognome. Se vi dico il nome ovviamente casca il palco, perché è quello che lei ha sempre usato per fare i dischi. Visto che parliamo di cinema, recitiamo il film di Michael Jackson, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, recitiamo il film di Michael Jackson perché lei nel 1992 ha aperto tutte le date del tour di Michael Jackson, del re del pop. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Rosella, Miller per l'appunto di cognome, e la canzone che ascoltiamo oggi nel super classico si chiama Fate.
2: Radio Company, this is Unsaka Belly.

0: grande grande Avicii, Wake Me Up, prima Joel Corry assieme a Mnek con Head Heart, e il super classico ovviamente Rozzala con Fate, che ci portano a un altro momento iconico di questa trasmissione.
1: Radio Company, momento Luna Park.
0: Eccolo qua, lo spazio con il momento Luna Park. Oggi abbiamo un momento Luna Park un po' alternativo, diciamo così, però insomma fatevi voi un po' l'idea. Abbiamo messo insieme gli Xtreme, abbiamo messo insieme Cerrone e J Balvin con Indaghetto, che è il primo disco di questo blocco. Vai.
1: Radio Company, momento

0: Radio Company. Momento Luna Park.
1: Eccolo qua il momento Luna Park. Quale vi è piaciuta di più? Quale secondo voi è la canzone che vale la pena mettere giù il gettone per il momento Luna Park? Io sto più contemporaneo con la versione di J Balvin e Skrillex con Indaghetto. Secondo me oggi è quello che, diciamo così, mi ispirava di più per il momento Luna Park. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, Daniele Belli con DJ Nick, per lo spazio dedicato al 6x6.

0: Radio Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 6x6.
1: Ed eccoci qua ragazzi, appuntamento con il 6x6, 6 dischi mixati dal DJ Nick in soli 6 minuti. Vediamo che cosa ha messo insieme oggi. Go. Company Hot Sacco Belly.

0: Zacco Belli, sei per sei.
1: Guarda, siamo quasi sudati, sei canzoni mixate in solo 6 minuti dal DJ Nick. Questo è lo spazio che si chiama 6x6. Vi ricordo che se vi siete persi qualche pezzo, magari è stato talmente veloce che vi siete distratti e non avete sentito tutto il 6x6, lo potete riascoltare integralmente su radiocompany.com e ovviamente anche sulla nostra piattaforma ufficiale Streamo, dove trovate non soltanto contenuti legati ovviamente all'on air di Radio Company, ma anche un sacco di cose, tra cui anche il podcast del sottoscritto, che ovviamente si chiama Un Sacco Belli il podcast. Quindi vi invito ad andarvi ad ascoltare queste interviste a personaggi interessanti. Detto questo, ragazzi, noi ovviamente non molliamo, perché abbiamo un altro blocco bello gagliardo, sta per arrivare Calvin Harris.
2: Oh, capito.

Ragazzi, questo è un sacco bello, il programma Senza Regole, questa è Radio Company, questo è il momento del gioco dove non si vince niente, dove noi vi chiediamo un suggerimento, un momento nostalgico. C'è un cartone animato che vi viene in mente, che avete voglia, la cui sigla avete voglia di riascoltare? Bene, e allora è il momento giusto per mandarci o un messaggio 333-2688-688 oppure scrivermi in direct su Instagram Daniele Belli Stories, oppure su Facebook sempre Daniele Belli Stories, oppure insomma su TikTok se siete così young da essere anche TikTok dotati. Detto questo, tra poco scopriremo con quale cartone chiuderemo questa puntata.

elegantissimo Soul King assieme a Boro Boro, Suavemente, uno di quei dischi che so che piacciono molto al DJ Nick, e poi Magic Box con Carry On per chiudere. Ma attenzione, qual è il cartone animato che abbiamo ripescato oggi, anche prendendo a piene mani dei vostri suggerimenti? Devo dire uno dei miei cartoni preferiti, non un super caltone, perché forse non tutti se lo ricordano, c'erano questi tre robot che si incastravano uno dentro l'altro. Beh, vi faccio sentire la sigla e poi capite.

0: Allora, se siete stati fan dei cartoni che si guardavano tra gli anni 80 e gli anni 90, sicuramente questo qui, se siete dei maschietti, l'avete visto. Ma forse se siete delle femminucce, i vostri fratelli vi hanno costretto a guardarlo, così come noi eravamo costretti a guardare magari Candy Candy. Detto ciò, questo era Gordian, siamo praticamente arrivati alla fine. Ma lo sapete che quando è mercoledì c'è la replica molto più che replica, c'è il mini privettino firmato DJ Nick.
1: Go! Radio Company, this is Unsaka Belly.

0: programma Senza Regole, da Daniele Belli, dal DJ Nick, dalla Sandy, dall'omino di Daft Punk, da
1: Patroclo che non vedo in giro, ma comunque sicuramente da qualche parte c'è.
0: Io vi ringraziano tutti, anche Bip Bip, insomma, veramente tutta la nostra crew. Noi ci risentiamo prossima puntata, vi ricordo sempre domenica 14:15, mercoledì 22:23 e poi radiocompany.com, trovate tutte le repliche e anche su Strimbo. Grazie per essere stati con noi, ci becchiamo alla prossima, ciao.
2: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
3: Un Sacco Belli.
4: Ce l'abbiamo fatta!
5: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C'Company, C'Radio.

LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: Ionico Elettronico.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Compagnie Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Compagnie Boutique.